0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: E benvenuti, buonasera, 29esima puntata di Eurofonica in diretta da tutte le radio del circuito Raduni. Ciao Alice.
4: Ciao Fabiano.
3: Ciao Alberto alla regia, qui in diretta dagli studi di Radio Eco. Cominciamo subito una puntata con tanta canna al fuoco come al solito nostro ogni settimana. Subito primo tema, il tema forse più caldo di questa settimana, come sempre ormai da un po', l'immigrazione. In particolare il ruolo della Turchia e dell'Unione Europea, vero Alice?
4: Esatto, in particolare il fatto che questo accordo, ovviamente, come volevasi dimostrare, ai migranti non piace. E a dimostrarlo sono proprio gli eventi che si sono verificati lo scorso venerdì nell'isola di Chios, in Grecia, in cui 300 migranti hanno infatti deciso di aprire un varco nel recinto di filo spinato che circonda l'hotspot, che diciamo li accoglieva, per poi dirigersi in marcia verso il porto. E questa protesta, che si è conclusa con anche il lancio di lacrimogeni da parte della polizia e alcuni manifestanti feriti, però diciamo in qualche modo al merito di evidenziare quali sono i punti critici di questo accordo. E innanzitutto si tratta di problematiche che possiamo definire pratiche, perché ad esempio possiamo chiederci direttamente quanto tempo ci vuole per concedere oppure respingere una domanda d'asilo.
3: Certo.
4: Ci vuole tantissimo tempo, perché bisogna innanzitutto intervistare il richiedente, poi procedere con la valutazione della domanda, che questa valutazione si conclude ovviamente con una risposta positiva o negativa, e in caso di risposta negativa poi dobbiamo anche aspettarci che il richiedente ovviamente faccia ricorso. Il tutto è moltiplicato per migliaia di persone. Ed è chiaro che con cifre del genere ovviamente le tempistiche non possono essere veloci e soprattutto non ci si può aspettare che tutto venga condotto in maniera diciamo minuziosa e con attenzione.
3: E poi diventa complesso soprattutto per i paesi di prima accoglienza come la Grecia, che di fatto sono un paese fallito, in difficoltà economica, quindi forse richiedere anche questo sforzo ancora più grande per la Grecia, che già ha problemi per conto suo nella politica interna, mi sembra anche tosta come situazione per i greci, ma anche per l'Italia in realtà, che è un altro dei paesi di prima accoglienza.
4: Esatto, il rischio infatti è proprio questo, cioè che questi hotspot si trasformino in una sorta di limbo, però un limbo veramente troppo affollato, e soprattutto ci si renda conto che i funzionari addetti proprio a svolgere queste pratiche siano in realtà insufficienti. Infatti proprio lunedì scorso sono partiti i primi respingimenti, ma nonostante appunto si siano svolti in maniera molto ordinata e tranquilla, in realtà un articolo del Guardian uscito proprio ieri ha già evidenziato che secondo l'UNHCR 13 persone sarebbero state in realtà respinte in Turchia senza però essere state registrate prima, si dice per errore.
3: Dal governo greco questo.
4: Esatto.
3: Dal governo greco. Però una delle domande che allora a questo punto mi viene di farti è: ma hanno senso questi hotspot? Possono essere una soluzione al problema del riconoscimento? Servono secondo te?
4: Avrebbero un senso nella teoria, ma se il mondo sarebbe quello perfetto ideale in cui ci piacerebbe vivere,
3: quindi
4: ovviamente.
3: Tu dici è più utopistica che in realtà una questione come quella degli hotspot Italia e in Grecia?
4: È molto più utopistica, proprio perché secondo quanto dice il regolamento di Dublino le persone devono essere registrate per appunto vedere se possono essere destinatarie dello status di rifugiato. Quando le persone non vogliono rimanere nello stato di primo arrivo, cercano in qualche modo di scappare senza essere prima registrati. E oltretutto, quello che è una cosa, diciamo un altro punto critico dell'accordo, è il fatto che i respingimenti vengano proprio effettuati in direzione della Turchia, paese considerato dall'Unione Europea sicuro, ma in realtà diciamo in fatto a diritti umani non è che possiamo definirlo proprio in questo modo.
3: No, anche le vicissitudini di Erdogan. Ma a proposito di immigrati, c'è da considerare anche il ruolo dell'Austria degli ultimi giorni, perché le truppe di Vienna sono in questo momento stanziate sul Brennero, addirittura per bloccare i flussi migratori. Ce ne parla Antonio Megalizzi.
5: Euro. Eurofonica.
6: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
8: Mai come oggi il confine del Brennero si era rivelato tanto cruciale nella diatriba tra gli stati membri per la gestione del flusso dei migranti. Da una parte c'è l'Austria, che ieri, per mezzo del suo ministro della difesa Hans-Peter Daskosil, ha annunciato l'arrivo delle proprie truppe al confine in pieno stile guerra mondiale per presidiare l'ingresso del paese. Al momento sono pronti 100 uomini, ma il numero potrebbe crescere presto. Il ministro degli interni Johanna Mikl-Leitner ha dichiarato che rafforzerà il presidio nei pressi della frontiera del Brennero e in tutto il confine meridionale, perché convinta che con la bella stagione i migranti aumenteranno e sarà sempre più complicato gestirne il flusso. Dall'altra parte l'Italia, inerme di fronte all'arrivo sempre più sostanzioso di profughi e all'incapacità del tutto europea, perché per una buona volta la colpa non è solo nostra, di pianificare una soluzione che badi al bene del continente e non delle poche nazioni del centro Europa che ancora adesso fanno pressione all'Austria affinché tenga a bada la spinta migratoria proveniente dal bel paese. Ogni tanto il ministro degli interni Alfano annuncia nuovi incontri, nuovi progetti e qualche soluzione a portata di mano, alla quale chissà perché nessuno prima aveva mai pensato. Così si ritorna alle discussioni da talk show e alle responsabilità da redistribuire a tutte le forze politiche, per poi finire con la colpa che è tutta nostra perché vendiamo le armi e facciamo le guerre nei paesi dei poveri disgraziati che bussano alla nostra porta. Nel mezzo l'Euregio, una macro-regione formata da Trentino, Alto Adige e Tirolo, riconosciuta da Bruxelles e dai governi dei rispettivi paesi. Paesi che stanno discutendo sulla chiusura del nodo che più di tutti rende possibile la cooperazione economica tra le diverse regioni, e cioè il Brennero. Dal piccolo comune altoatesino sfrecciano ogni anno 10 milioni di veicoli e 40 milioni di tonnellate di merci. Un sacco di soldi per l'Euregio, che a mezzo della voce dei propri presidenti chiede clemenza all'Austria e sostegno all'Italia per poter ribaltare una situazione che non dà segni di miglioramento. Anzi, se per i primi controlli gli automobilisti al confine potevano perdere anche una mezz'ora, i tempi delle prossime traversate sulle Alpi tirolesi potrebbero moltiplicarsi. Non a caso il Brennero è diventato sede di protesta domenica scorsa, dove gruppi europeisti hanno manifestato al grido di No Borders, avvicinandosi al confine fino alla carica della polizia austriaca, che non ha risparmiato l'uso di manganelli e spray urticanti per allontanare la folla urlante. Due giorni prima, qualche chilometro più a sud, decine di migranti hanno occupato una delle strade principali di Trento, bloccandone il traffico. La richiesta ufficiale prevedeva l'uso dei contanti al posto del buono pasto offerto dalla provincia di Trento, che, per mezzo del suo presidente Rossi, ha punito l'accaduto, definito inaccettabile, con l'espulsione di 9 dei manifestanti, tutti provenienti dall'Africa centrale. Una buona fetta di politica locale chiede la netta distinzione tra migranti economici e rifugiati, la popolazione inizia ad assistere attonita a scene inedite per il Trentino, mentre la nazione confinante piazza l'esercito a pochi chilometri dalle proprie case. Una nazione alla quale poco importa di Napolitano, che ricorda con gioia l'abbattimento di quello stesso confine, o del Papa che si era detto contrario ai nuovi muri, o dell'Europa stessa, che era nata da un sogno dal quale forse ci stiamo risvegliando un po' tutti. Antonio Megalizzi per Eurofonica, Trento.
4: Eurofonica.
9: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
10: E benvenuti alla 22esima puntata di Eurofonica. Siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Qui a condurre oggi con me c'è Rossella Biaggi. Grazie per essere sempre qui con noi.
11: Ciao a tutti, vi ricordiamo anzitutto che ci potete seguire ovviamente su tutte le radio del circuito Raduni, ma ovviamente se vi doveste perdere la puntata la potete trovare direttamente sul sito multilingua eurofonica.eu/italia. Qui trovate tutti i contenuti con le interviste da noi realizzate. Puntata molto interessante oggi, vero Andrea?
10: Sì, parliamo di comunicazione e trasparenza nell'Unione Europea, vogliamo sapere il ruolo dei media e quindi lo affronteremo in tutte le sfaccettature possibili. Partiremo dalla libertà di stampa con Sabrina, ma parleremo anche di come l'Unione Europea viene raccontata in senso positivo e negativo, e soprattutto sarà tra i tanti focus che sentiremo molto interessante quello sulla nuova legge della privacy dell'Unione Europea. Ma partiamo con Sabrina.
11: Esatto, io direi proprio di partire con il nostro collegamento con la nostra Sabrina da Roma 3 Radio e di chiederle appunto che cosa si sta muovendo all'interno dell'Unione Europea a proposito di stampa.
12: Ciao a tutti e bentornati, bentrovati. Io partirei innanzitutto con una parte un po', diciamo così, enciclopedica, no? Ricordando che quello che è un principio che forse diamo un po' tutti per scontato, cioè il principio di libertà d'espressione e pluralismo dei media, è tutelato dall'articolo 11 della Carta di Nizza, cioè la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e quindi è quindi uno dei diritti inalienabili su cui si fonda la nostra comunità. Eppure il rapporto 2015 di Reporters Without Borders, cioè l'organizzazione non governativa internazionale che ha come obiettivo proprio monitorare e difendere la libertà di stampa, non sembra darci buone notizie sulle condizioni di salute di, appunto, della libertà di stampa nel nostro vecchio continente. Anche se sono europei i paesi che restano costanti in testa alla classifica mondiale dell'organizzazione non governativa, cioè Finlandia, Norvegia e Danimarca, che si distinguono per la qualità della libertà di stampa appunto nei loro territori, i restanti stati membri dell'Unione Europea per quanto riguarda loro, ecco, diciamo che si registra un calo. Reporters Without Borders segnala tra le cause di questo calo il fatto che l'Unione Europea non abbia nel suo diritto sulla concorrenza una legge che ne escluda i media. Per capirci, l'Unione Europea non fa differenza tra una testata e un'azienda di import-export, per cui i grossi gruppi editoriali rischiano inevitabilmente di soffocare quelli piccoli, a discapito ovviamente del pluralismo. Un'altra accusa mossa all'Unione Europea è di non avere leggi in merito alle modalità di finanziamento pubblico ai media e ancora di non aver imposto né la trasparenza nelle nomine dei dirigenti dei media pubblici né l'indipendenza di questi dalle autorità politiche nazionali.
11: Ecco, e la domanda che mi viene proprio spontanea è: ma proprio questa assenza di regole chiare oggi risulta particolarmente significativa, soprattutto se guardiamo a quello che sta succedendo in alcuni paesi dell'Unione Europea. Faccio proprio il caso, l'esempio della Polonia.
12: Esatto, Rossella, perché come sapete la Polonia sta facendo parlare molto di sé, soprattutto a partire da ottobre, quando le elezioni hanno portato al governo polacco il partito euroscettico di destra Legge e Giustizia, che si è subito dato da fare con delle manovre che non sono piaciute, anzi hanno allarmato parecchio l'Unione Europea. Il rapporto, diciamo, della Polonia con i media non è mai stato sereno, a dire il vero, come riporta anche l'Osservatorio Europeo sul giornalismo. Diciamo che tutti i governi polacchi, dalla caduta del muro ad oggi, sono stati accusati di trattare i media pubblici come meri strumenti di propaganda.
11: Ecco, e bisogna dire che l'opinione pubblica europea su questo tema è molto preoccupata proprio da queste riforme introdotte, tanto da aver spinto per la prima volta l'Unione Europea ad avviare una procedura di supervisione sulla Polonia. Ma perché sono così tanto preoccupati?
12: Sì, infatti, oltre appunto a quella che è una caratteristica dei media polacchi e del rapporto del governo con i media polacchi, la legge approvata da quest'ultimo governo, Legge Giustizia, che tra l'altro è stata approvata già da prima della fine del 2015, che cosa ha di preoccupante? Il fatto che ha sciolto con effetto immediato tutti gli organi direttivi della televisione e della radio pubblica polacca, affidando la nomina dei nuovi dirigenti direttamente al governo, per la precisione al ministro del tesoro, quindi niente più concorsi. Il governo si è di fatto dato il potere di assumere o di licenziare qualsiasi giornalista in qualsiasi momento. Queste decisioni quindi non passeranno più, come invece accadeva prima, sotto la supervisione del consiglio audiovisivo, il National Broadcasting Council, scusate, che è appunto l'organo indipendente istituito dalla Costituzione polacca, che fino a poco tempo fa, fino a prima di questa legge, aveva il compito di supervisionare tanto il settore audiovisivo pubblico quanto quello privato. Quindi praticamente questa norma stabilisce l'asservimento dei mezzi di comunicazione pubblici alla linea di governo, cosa che è dimostrata anche dalla cancellazione o sostituzione nei palinsesti di programmi considerati critici nei riguardi del neoeletto governo. I media pubblici rischiano di diventare, così come ha detto uno dei giornalisti licenziati, proprio il ministero della propaganda. Si è espresso in tal senso anche lo European Broadcasting Union, che ha dichiarato che si tratta di un passo profondamente retrogrado che danneggerà profondamente il servizio pubblico nel paese. Oltretutto, le spiegazioni che il governo polacco ha dato in merito a questa riforma sono controverse. Sarebbe stata pensata, infatti, proprio per limitare la parzialità che i media pubblici avevano durante la precedente legislatura di sinistra. Ovviamente,

0: ricordiamo che sono stati i polacchi stessi a votare e a far vincere alle elezioni scorse il partito euroscettico, che tra l'altro è quello che ha ricordato il primo ministro polacco nell'occasione del suo discorso davanti al Parlamento europeo, che noi vi abbiamo raccontato a gennaio da Strasburgo. Quindi insomma il paese è diviso in merito.
1: Ecco, e per chiudere allora questo interessantissimo approfondimento, l'Unione Europea si esprimerà appunto in merito a marzo, giusto?
0: Sì, esatto, ma la questione polacca non è l'unica alla quale l'Unione Europea deve fare attenzione, perché proprio di questi ultimi tempi un altro pericolo per la libertà di stampa è quello che si sta verificando in Turchia. La Turchia, come sapete, come sappiamo, è il paese candidato ormai da anni all'ingresso nella Comunità Europea. Questa candidatura sembra sempre più lontana proprio a causa di queste gravissime accuse che adesso riguardano anche gli attentati alla libertà di stampa. L'ultimo atto di questi attentati è stato lo scorso novembre l'arresto del direttore e del caporedattore del quotidiano Cumhuriyet, cioè Kandundar e Erdem Gül. La loro colpa sarebbe quella di aver realizzato un'inchiesta sul traffico di armi verso la Siria, che vedrebbe coinvolti alcuni rappresentanti dello Stato. Quindi insomma l'Unione Europea di sicuro deve tener conto anche...
1: Deve vigilare appunto sulla situazione, sono assolutamente d'accordo. Beh, noi ringraziamo Sabrina per l'approfondimento che ci ha voluto regalare, veramente molto interessante. Noi continuiamo, non prima di aver sentito una bellissima canzone, Claudia is on the sofa, Stellar Wind. Claudia is on the sofa, Stellar Wind, bellissima canzone, no?
2: Bellissima come i focus che sentiremo adesso, in particolare quello di Antonio Megalizzi che ci ha raggiunto al telefono. Ciao Antonio.
3: Ciao, ciao, buonasera.
2: E oggi ci parlerai del ruolo dei media di Stato, BBC, Rai, all'interno dell'Unione Europea. Che cosa hai scoperto?
3: Esatto. Ma siamo andati a cercare un po' che tipo di rapporto troviamo tra Unione Europea e media di Stato. C'è da dire subito che, a dispetto di tutte le varie ferre regolamentazioni, sapete, dell'Unione Europea sui media, le TV pubbliche non hanno molto da lamentarsi, specie perché nel trattato di Amsterdam addirittura, cioè non mettono addirittura nel trattato, viene riconosciuto a loro il ruolo primario nel rispondere alle esigenze democratiche, sociali e culturali dei cittadini, ma soprattutto evitare che il settore sia dominato da un monopolio o da poche società. Infatti noi abbiamo un bel duopolio, non è che stiamo lavorando così bene, però cosa c'è da dire? Sicuramente la Commissione Europea riesce a monitorare in maniera molto dettagliata tutte queste sovvenzioni statali,
2: ma ci sono
3: delle varie normative.
2: Appunto, ci sono delle normative?
3: Sì, ovviamente ce ne sono, le norme sono quelle che avrete sentito sì da quando siete piccoli. Ci sono delle regole comuni sia per le TV pubbliche che private, abbiamo la protezione dei minori, salvaguardia del pluralismo dei media, combattere l'odio razziale, le solite cose che sentiamo sempre. E ci sono anche dei tecnicismi, per esempio le restrizioni di tempo dei contenuti pubblicitari, per esempio ci sono i 12 minuti all'ora di spot pubblicitari, voi lo sapete benissimo, li potete inserire in radio, ad esempio.
2: Sì, ci sono tantissime leggi, anche molto particolari, però come sempre tradizione italica che non vengano rispettate, ma non siamo solo noi, vero?
3: Esatto, non è solo una tradizione italica, mi ha preceduto Sabrina che ha parlato della Polonia, in effetti proprio per questo vengono spiegate le tensioni momentanee tra Unione Europea e Polonia, perché appunto il governo Kaczynski ha messo più di una mano sul controllo delle televisioni polacche, e insomma Timmermans, questa cosa, che è il vicepresidente della Commissione Europea, non è che sia andata molto bene. Però le polemiche, come dicevi tu, sono anche italiane. Abbiamo intervistato, tu hai intervistato per primo Roberto Fico nei nostri microfoni in Parlamento Europeo, che si trovava lì per denunciare davanti all'Unione Europea una RAI detta sua e del suo partito fascista. Potete sentirlo tra l'altro al podcast su eurofonica.eu. Riguardo ovviamente poi ai vari rapporti tra Stato e televisioni pubbliche, siamo andati a vedere quanto spendono, perché tu, Andrea, sicuramente, che sei molto legato al denaro, ti lamenterai, anzi sicuramente tu non lo paghi il canone RAI, no?

0: No, lo pago e ringrazio anche
1: lo paghi.
0: la tua segnalazione alla finanza di ieri.
1: Ok, no, pensa che io lo pago invece. Sono 113 euro, che in realtà sai che non è così alto come canone rispetto agli altri stati europei. Se la spassano decisamente peggio, ti direi di evitare la Danimarca, l'Austria e la Svezia, perché loro spendono tra 327 e 238 euro all'anno per guardare le loro TV pubbliche. E nel Regno Unito la BBC costa 179 euro, in Germania le TV pubbliche, che sono tedesche diverse, sapete, loro hanno tutti i Länder e cose così, costano 215 euro l'anno, in Francia 113 euro. Però noi abbiamo questo fantastico, non è privato, primato, siamo comunque nel podio, perché l'Italia si registra, e qua vorrei un bel applauso, come la seconda evasione più alta dell'intera Unione Europea, perché più di 30% dei nostri concittadini non paga il canone e ci precede solo la Polonia.
0: Beh, diciamo che ci piace stare in queste classifiche. Sicuramente non andrò a vivere in tutti quei paesi che hai citato, però si sa, noi giovani non ci informiamo solamente in televisione, vero?
1: Esatto, perché questa è la preoccupazione più grande degli stati membri, perché dicono, va bene, noi vi diciamo, la televisione insomma rispetta le norme dell'Unione Europea, i principi di neutralità, facciamo tutto il possibile perché non si cada nel monopolio, però ragazzi, ma internet? Ci avete mai pensato? Perché ci ha pensato la ABU, che è la European Broadcasting Union, che si è riunita nel 2015 a chiedere all'Unione Europea, tramite tra l'altro una formale dichiarazione, una cosa molto seria, di prestare un po' di attenzione alla neutralità della rete, la famosa net neutrality, perché come sapete la rete, il server, cioè internet, è qualcosa di così astratto e possiamo dire anche anarchico, che è difficile da gestire e da regolamentare, perché i server, per esempio, di Google sono e di Facebook sono in America, e quindi magari stanno a leggi americane, quindi l'Unione Europea riscontra molta fatica. E queste richieste sono entrate nel programma di lavoro 2016 del Parlamento Europeo, che però ancora non riesce a far fronte a tutte le preoccupazioni degli addetti ai lavori e dei colossi di internet, che giustamente vogliono la sua parte. Quindi possiamo concludere dicendo che se la televisione rimaneva un oggetto quasi più concreto di trattativa tra lo Stato membro e l'Unione Europea, l'astrattezza e questa internazionalità di internet rende davvero complicato la sua regolamentazione. Quindi diciamo che questa sarà la sfida del futuro.
0: Una sfida che vogliamo vedere e che seguiremo sempre su Eurofonica. Grazie Antonio per essere stato qui con noi.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Sopravvissuti, ve l'ho detto che le canzoni di oggi sono tutte interamente dedicate a me.
4: Questa è un po' nostra, dai.
5: Sì, non è soltanto tua, non ti prendere tutte le canzoni.
3: Niente ragazzi, la verità è che nella redazione di Eurofonica siamo tutti egocentrici, okay. Per cui è un dato di fatto. E io ne approfittiamo
4: per salutare tutti i nostri colleghi, sì, che hanno collaborato in toto in questa puntata.
5: Come
4: perché ci sono stati i loro contenuti.
5: Una collaborazione da parte di tutti, quindi sempre bello.
3: Ma fra l'altro distribuita, perché come avete sentito abbiamo avuto un sacco di contenuti registrati durante il Festival del Giornalismo. C'era Andrea Fioravanti, che ci teneva un sacco ad essere salutato personalmente, perché poi lui ha realizzato veramente tantissime interviste che vi invitiamo anche ad andare ad ascoltare, sì, online,
4: certo.
3: Però poi salutiamo tutti quanti perché sono sempre fantastici e
4: noi dobbiamo chiudere,
3: andare.
4: No? Il tempo stringe, e allora cosa ci ascoltiamo prima di salutarci?
3: Beh, ovviamente
5: le EU Skills, come sempre.
3: Che sono quelle che, cioè, vi diamo le dritte per tutti i bandi e le cose che ci riguardano noi come studenti, tirocinanti e quant'altro all'interno dell'Unione Europea. Il servizio è realizzato da Antonio Megalizzi. Salutiamo tutti quanti, grazie per essere stati con noi e ovviamente
4: a voi.
3: Appuntamento con Eurofonica.
5: Alla prossima settimana.
0: EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
3: Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Nuovo appuntamento con le EU Skills, i bandi, le opportunità e le offerte più allettanti direttamente dalle casse dell'Unione Europea. Partiamo col botto, vi ricordate il Consiglio Europeo? L'edificio che ospita l'assemblea dove si riuniscono Cameron, Renzi, Hollande, la Merkel e gli altri capi di Stato europei? Beh, potreste lavorarci almeno 5 mesi mandando la vostra candidatura in francese o in inglese entro agosto 2016, registrandovi al sito del Consiglio europeo. Ma attenzione, ogni anno vengono inviate 4.000 candidature e solo 100 ragazzi vengono assunti. I candidati prescelti riceveranno un'email con l'offerta di 1.096 euro mensili, non 1.095 e neanche 1.097. State attenti però, pare che per un assurdo bug informatico le email del consiglio finiscano sempre in spam, come fossero pubblicità di Groupon. Nel caso non foste tra i 100 fortunati, non disperate, potrete sempre inviare una nuova candidatura per la tornata successiva. Info e dettagli al sito www.consilium.europa.eu. E se siete a caccia di un'estate scoppiettante ma non siete tipi da Ibiza o Formentera, vi consigliamo di volare a Parigi e frequentare la Summer School European Negotiation. Dal 4 al 16 luglio sperimenterete esperienze di negoziazione multilaterale. Che significa? In pratica simulerete le sedute del Parlamento Europeo, avrete contatti con praticanti provenienti da diverse organizzazioni, andrete a Bruxelles per conoscere dal vivo le istituzioni e vivrete in un campus nel cuore di Parigi. Avete tempo fino al 30 maggio per iscrivervi, ma i più svelti, coloro che invieranno la domanda entro il 30 di aprile, riceveranno uno sconto sul costo dell'iscrizione. Sono ammessi solo studenti di master. Per informazioni visitate il sito www.esec.edu. E se amate la natura e le gelide temperature baltiche, inviate immediatamente la vostra candidatura a svei@incoweb.org per volare in Lituania e lavorare nel parco regionale Tituvenai. Dal 5 maggio al 5 novembre 2016 vi occuperete del monitoraggio delle specie protette, di cooperazione con gli enti locali e di attività a stretto contatto con turisti e organizzazioni per la salvaguardia dell'ambiente. Vi basterà inviare CV, lettera motivazionale in inglese e aspettare, ma non troppo. La deadline per le candidature è fissata per il 14 di aprile. Significa che, vista la partenza inizio maggio, entro pochi giorni i prescelti verranno contattati. E con Tituvenai è tutto, l'appuntamento con le U-Skills torna la prossima settimana. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
7: Eurofonica. Eurofonica. Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Eurofonica.
0: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
7: Eurofonica.
9: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
10: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
11: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
12: E Kids FM in Germania.
13: È un programma che giunta nelle radio universitarie Domingo e do Algarve.
7: Eurofonica.
14: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
0: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
6: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
15: Uniti nella diversità.
0: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
16: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
17: Ma chi ci sta dietro? Chi sta dietro la PSC?
18: I principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune sono definiti dal Consiglio europeo, che in pratica individua anche le strategie comuni che devono essere messe in atto. Poi, sulla base delle indicazioni del Consiglio europeo, è il Consiglio dell'Unione europea che prende le decisioni necessarie per agire, e lo fa o attraverso delle azioni comuni, che sono quelle che riguardano specifiche situazioni dove poi è necessaria l'azione operativa di tutti gli Stati membri, oppure attraverso le posizioni comuni, che definiscono la posizione che ha l'Unione Europea su una specifica questione e indicano così le linee guida generali a cui le politiche estere degli Stati membri poi devono conformarsi. La PSC poi è messa in atto dall'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, che è come una sorta di mandatario del Consiglio dell'Unione Europea. Il ruolo che fra l'altro dal 2014 è ricoperto dall'italiana Federica Mogherini ha la funzione di rappresentanza e praticamente permette all'Alto Rappresentante di contribuire con le sue proposte all'elaborazione della PSC e di coordinare gli aspetti civili e militari delle missioni.
19: Ma in sostanza, quindi, cosa fa l'Unione Europea per potersi difendere?
18: Allora, diciamo che l'Unione Europea non ha un esercito permanente, però all'interno della PSC è prevista la PSDC, che sarebbe la politica di sicurezza e di difesa comune, che riguarda gli aspetti che sono legati alla difesa e alla gestione civile e militare delle crisi nel quadro della politica comunitaria. In pratica, l'Unione Europea può utilizzare mezzi civili e militari al di fuori dell'Unione Europea, però per il mantenimento della pace, per la prevenzione dei conflitti e per il rafforzamento della sicurezza internazionale. Poi i tipi di missione che, diciamo, possono essere svolte all'interno di questa PSDC sono le operazioni comuni di disarmo, le azioni di consulenza e assistenza militare, la prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace e la gestione delle crisi, in pratica ristabilendo la pace, per esempio, in seguito ad un conflitto.
17: E ci fai qualche esempio di queste missioni dell'Unione Europea?
18: Sì, certo. Allora, quelle di cui si è parlato maggiormente, che fra l'altro si possono approfondire sul sito ufficiale europa.eu, sono praticamente due missioni di pace. Quella Georgia-Russia, che risale all'agosto del 2008, quando l'Unione ha inviato i suoi osservatori per monitorare la situazione di crisi e praticamente ha fornito gli aiuti umanitari agli sfollati. Inoltre ce n'è un'altra, che è la missione EULEX del febbraio 2008, che è quella di quando sono stati inviati in Kosovo 2000 funzionari tra forze di polizia, magistrati, avvocati e tutto il personale di dogana, con l'obiettivo di garantire l'ordine pubblico e aiutare le autorità locali a costruire uno stato di diritto.
3: Dopo tutte queste sigle un po' particolari, alla fine cosa succede nel caso in cui venga attaccato uno degli stati europei dell'Unione Europea?
18: Allora, diciamo che in linea generale hanno previsto un po' tutto, perché esiste la clausola di difesa reciproca. In pratica il Trattato di Lisbona rafforza la solidarietà tra i paesi dell'Unione Europea in caso di minacce esterne, introducendo una clausola di difesa reciproca con il Trattato sull'Unione Europea, che si chiama TUE. In pratica questa prevede, e questo lo cito testualmente, che qualora un paese dell'Unione Europea subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri paesi dell'Unione sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi che sono in loro possesso. A questo però di recente si è aggiunta anche un'altra clausola, che si chiama clausola di solidarietà, che prevede l'obbligo per i paesi dell'Unione di agire, qua ve lo leggo appunto anche in questo caso, congiuntamente qualora un paese dell'Unione sia oggetto anche di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. Quindi, diciamo, hanno previsto un po' tutto come Unione Europea.
17: Esatto, grazie mille Benedetta, noi ti ringraziamo di essere stata qui con noi con questa tua bellissima spiegazione. E Sara, ci ascoltiamo un po' di musica?
3: Sì, adesso passiamo a un altro gruppo molto rock, rock and roll, rock, vabbè sì dai, Eagles of Death Metal con Complexity.
17: E torniamo in studio. Benedetta ci ha spiegato prima come non esista un esercito europeo, ma che la formula adottata per risolvere le controversie dall'Unione Europea è la diplomazia. Però un tentativo di costruzione di un esercito comune è stato fatto. Andiamo a scoprirne di più con Alice Masoni, che nel suo Focus ci spiegherà anche come e perché questa esigenza oggi sembra riaffacciarsi.
8: Eurofonica.
7: Eurofonica.
15: Eurofonica.
19: Era il 27 maggio del 1952 quando i paesi istitutivi dell'allora Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Francia, Italia, Germania e Benelux, firmarono il patto che avrebbe dovuto istituire una Comunità Europea di Difesa. Il piano Pleven, così chiamato per il primo ministro francese che lo presentò, prevedeva la costituzione di un esercito europeo composto da divisioni provenienti da ogni Stato membro, facente capo alla NATO ma all'atto pratico gestito da autorità esclusivamente europee. Il piano però fallì a causa della mancata ratifica della Francia, impegnata con la guerra in Indocina e pressata da una popolazione che mai avrebbe accettato il riarmo della Germania. È stato questo il motivo per il quale il percorso di integrazione europea ha seguito poi una strada esclusivamente economica, causa dell'unione imperfetta che ancora adesso sussiste. Non è da considerarsi un caso, allora, se proprio negli ultimi mesi l'idea di costituire un organismo di difesa comune sta tornando di nuovo a farsi largo nelle stanze del potere UE. Gli attentati che a Parigi hanno aperto e chiuso il 2015 sono la prova evidente dell'instabilità geopolitica che circonda e che è anche in grado di colpire direttamente l'Europa. Ma le minacce alla sicurezza non provengono soltanto dal Mediterraneo e dal Medio Oriente. Anche Putin non sembra voler far dormire sonni tranquilli a Bruxelles, come dimostrano l'intervento militare in Ucraina, il tempo in trattativa con l'UE proprio in merito alla sua adesione e l'annessione della Crimea del 2014. Secondo l'European Politics Strategy Center, think tank del settore interno alla Commissione europea, mai come oggi le minacce di guerra incombono sull'Europa. Ecco perché l'ipotesi di un'effettiva integrazione militare tra Stati membri non dovrebbe essere sottovalutata. Un organismo di difesa comune avrebbe il vantaggio di eliminare gli sprechi anche da un punto di vista economico, spiega l'European Politics Strategy Center nel suo ultimo rapporto di giugno 2015, riducendo le spese che gravano sui bilanci nazionali e al tempo stesso eliminando inutili duplicazioni ed inefficienze. Ne sono una prova lampante i 17.000 carri armati di ben 37 modelli diversi a disposizione degli Stati europei. Una cifra enorme e senza senso se confrontata con i 27.500 statunitensi, riconducibili però a soltanto 9 modelli differenti. E a proposito di America, NATO First è stata la parola d'ordine che dai tempi della Guerra Fredda ha guidato ogni decisione in ambito di sicurezza e difesa del territorio. Ma adesso che la strategia militare a stelle e strisce sembra volgersi verso l'Asia e lo stesso Obama si auspica una maggiore integrazione europea nel settore della difesa, è lecito domandarsi se tale assunto non abbia in realtà costituito un alibi che, in nome della tutela dell'alleanza transatlantica, ha di fatto impedito l'attuazione di meccanismi di difesa di carattere esclusivamente europeo. Alla luce delle argomentazioni dello European Politics Strategy Center, la Commissione europea ha perciò incaricato l'Alto Commissariato per la Politica Estera e la Sicurezza Federica Mogherini di definire entro giugno 2016 una nuova strategia in materia. L'ipotesi più plausibile è che il progetto venga inserito nella cosiddetta PESCO, acronimo che sta per Permanent Structure Cooperation, già prevista dal Trattato di Lisbona ma mai veramente decollata. Con una partecipazione rigorosamente volontaria, la PESCO consentirebbe agli Stati che condividono gli stessi interessi di prendere dei provvedimenti in comune, senza però creare spaccature all'interno dell'UE. Praticamente è una sorta di Eurogruppo in materia di difesa. È infatti poco probabile, se non addirittura impossibile, che Stati neutrali come Austria, Danimarca, Finlandia o Irlanda o il Regno Unito possano dichiararsi favorevoli a farne parte. The times they are changing, cantava Bob Dylan nel 1964. Nella difesa UE del 2016, nessun'altra espressione potrebbe essere più attuale. Alice Masoni, U-Radio, per Eurofonica.
8: Eurofonica.
7: Eurofonica.
15: Eurofonica.
3: Rientriamo sempre qui con Eurofonica, sempre qui Sara Penge e Sabrina Fasanella. Esatto. Parlavamo di un'ipotesi di esercito comune, vediamo invece ora cosa ne pensano i più diretti interessati. Ascoltiamo infatti l'intervista di Caterina Moser a Michele Frisia, rappresentante del sindacato autonomo di polizia italiano.
20: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica.
0: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
21: Siamo con Michele Frisia, rappresentante del sindacato autonomo di polizia. Grazie per essere qui con noi.
22: Buongiorno.
21: In Italia ci sono 5 forze di polizia ufficiali. Servono tutte o forse sarebbe meglio riorganizzarle in un'unica?
22: Il sindacato autonomo di polizia che io rappresento a livello provinciale è da sempre contrario a questa duplicazione delle funzioni delle forze di polizia. È uno spreco di risorse pubbliche, perché vuol dire avere 5 sale operative, 5 messe, 5 uffici del personale, quando in verità spesso le funzioni delle varie forze di polizia si duplicano e quindi chi ne fa le spese alla fine è l'efficienza del sistema e i conti pubblici. La nostra proposta è una riorganizzazione e un'unificazione delle forze di polizia, a cominciare dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, che sono quelle che sono in assoluto sovrapponibili e che hanno funzioni identiche, mentre le altre forze di polizia, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e la Forestale, alla fine hanno delle competenze più specifiche. Ma non solo, poi ci sono anche i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera, le polizie locali e provinciali, che hanno delle altre funzioni che si duplicano alle precedenti. Quindi ci vuole un'organizzazione seria del sistema che si aspetta veramente da tanti anni, da più di 30 anni.
21: Perché ci sono così pochi italiani all'interno dell'Europol, del CEPOL e delle altre strutture europee di polizia?
22: Innanzitutto c'è un poca valorizzazione della conoscenza delle lingue straniere. Già noi come Italia siamo spesso un fanalino di coda, anche a livello scolastico, sull'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere, e il personale della polizia non fa eccezione a questa realtà italiana. Inoltre chi conosce le lingue non spesso è valorizzato come dovrebbe. In generale c'è una scarsa considerazione di questo, delle possibilità che ci può portare, ci possono portare le strutture, le agenzie di polizia europee, nel nostro, anche con un ritorno in termini di sicurezza poi nel nostro paese.
21: Come e quanto sono coordinate le forze dell'ordine con i loro colleghi stranieri?
22: Il collegamento con le polizie straniere c'è sempre stato, e soprattutto su questioni delicate come il terrorismo. La difficoltà è quella di trasformare questa situazione da qualcosa di specialistico ed episodico in una realtà quotidiana, in un abbattimento vero e proprio delle frontiere che permetta nell'attività quotidiana degli operatori di polizia di poter individuare gli elementi di una prevenzione efficace del terrorismo, perché non è soltanto nella ricerca dell'latitante acclarato che si può fare un'attività di prevenzione seria, ma bisogna trasportarlo alla possibilità di interazione delle banche dati, alla possibilità di scambio delle culture di sicurezza di vari paesi, quindi a creare una cultura di sicurezza politica comune fra le varie forze di polizia, e questo ancora manca.
21: Cosa dovrebbe fare il governo per migliorare il lavoro delle forze dell'ordine?
22: La forza di polizia europea sarebbe un qualcosa sicuramente di positivo. Purtroppo, ad esempio, nel nostro paese si scontra questa realtà con il fatto che l'attività di polizia è strettamente regolata dalle norme. Quindi, prima di arrivare a una possibilità di avere una forza di polizia comune, bisognerebbe coordinare i sistemi giuridici, che sembra un'impresa piuttosto difficile.
1: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
10: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
11: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
2: E Kids FM in Germania.
13: È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
1: Eurofonica.
21: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
0: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
6: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
4: Uniti nella diversità.
0: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
23: E anche la nostra regista, che ringraziamo tantissimo, Graziana, che anche lei si è emozionata, insomma. Ma torniamo sempre alle nostre politiche europee, perché dal piano Pleven alla comunità europea di difesa adesso abbiamo uno sguardo sulla situazione attuale europea, che quindi passiamo dalla Brexit ai rapporti con il conflitto in Siria e passando anche con la Turchia. In collegamento telefonico abbiamo il caro Antonio Megalizzi.
24: Ciao ragazze, ciao, buonasera, come state?
23: Bene.
25: Ciao Antonio.
23: Ciao bellissimo, come stai?
24: Io bene, vi sento un po' lontano, come se stesse parlando da un antibagno, tipo, però non lo so.
25: È una cosa, insomma, cerca di stare con l'orecchio teso, dai, speriamo se riusciamo
24: okay,
25: a risolvere.
24: Aspetta, dai. No, lo dico per Graziana, com'è che si chiama?
25: Sì, la Graziana. Sì, sì.
24: Ciao Graziana, volevo dirtelo, gliel'ho detto, te lo dirò in diretta in caso, va bene. Dicevamo.
25: Sì. Andiamo a noi.
24: Sì, allora diciamo sì, non c'è solo la Brexit ovviamente nelle teste delle istituzioni europee, perché tutti i vari conflitti che vediamo tutti i giorni in tutto il mondo non fanno dormire sonni tranquilli i nostri diplomatici, ce ne sono diversi. Come sapete l'Europa si trova a fare sempre da mediatore, perché ha questa sfumatura, no? Da pacificatore, da promotore dei diritti umani, dalla democrazia del mondo, queste cose qua.
25: Ma cominciamo dalla questione più famosa di tutti, quella della Siria.
24: Esatto, esatto, diritti umani, democrazia abbastanza assenti, direi. In Siria c'è questo conflitto tra ribelli e difensori del regime di Assad dal 2011. Da una parte ci sono gli Stati Uniti, la Francia, l'Arabia Saudita, la Turchia e paradossalmente l'ISIS, che lottano per spodestare questa presidenza e ottenere un governo democratico, ovviamente a parte l'ISIS, che vuole creare questa sua sorta di stato autonomo, un po' come un Sud Tirol del Medio Oriente, e dall'altra parte abbiamo il governo in carica, che è la Siria, insieme a Russia, Cina, Iraq e Iran, che difendono appunto la poltrona di Assad. Cosa fa l'Unione Europea? Non è presente militarmente in questo conflitto, anche perché è già un casino aggrovigliato di suo, però supporta la fazione ribelle con delle sanzioni che sono valide dal 2014, le hanno tra l'altro rinnovate recentemente fino al 2016. Le sanzioni prevedono un embargo sul petrolio, delle restrizioni economiche relative a investimenti in diversi settori. Tra l'altro il Consiglio europeo si è occupato recentemente anche di Libia. Come sapete è stata lasciata a se stessa dopo la caduta di Gheddafi, siamo andati là, l'abbiamo spodestato e abbiamo lasciato campo libero a qualunque forma di terrorismo. C'è questa inabilità ovviamente della presidenza di Tobruk. E cosa può succedere? È partita una missione da parte dell'Unione Europea, la missione si chiama Juban Libia. Questa missione cerca di aiutare l'amministrazione locale a gestire questa crisi, a controllare le frontiere e a migliorare le riforme in tema di sicurezza, cercando di garantire un cammino un po' più lineare verso lo sviluppo democratico che dovrebbe attenderla.
23: E passando invece dalla Libia, cosa è successo in Turchia?
24: Ecco, la situazione della Turchia è ancora più complicata, perché in questa situazione, in questa posizione geograficamente molto strategica per gli sviluppi della guerra in Siria e per il controllo dei flussi migratori. Si dice, o meno, Erdogan non ci permette di saperlo con certezza perché era stato il giornalista che ne parlava, di traffici illeciti con l'ISIS. Perché? Perché da una parte la Turchia sa che l'ISIS tiene buoni i curdi, che sono i loro acerrimi nemici, no? E quindi ci sono diversi parlamentari europei che non è che siano così contenti all'idea di dare 3 miliardi così cash a Erdogan e di dire occupati dei rifugiati, intanto ti pago. Come si gestisce questa condotta turca? Con una cosa che si chiama appunto il principio di condizionalità, cioè l'Unione Europea dice: io ti faccio annusare la possibilità di entrare in Europa, tu però fai quello che ti chiedo.
25: Antonio, le tue metafore sono sempre deliziose, però continuiamo a parlare di altre questioni, perché nonostante ce ne siano già un bel po', l'Unione Europea ha anche altro per la testa. Arriviamo a quello che forse è il conflitto più lungo dal dopoguerra ad oggi.
24: Esatto, probabilmente questo principio non funziona più di tanto, perché ancora il conflitto israelo-palestinese non l'abbiamo risolto. Come ci si comporta? Ovviamente Israele non è che puoi chiedere: guarda, se fai quello che ti dico ti faccio entrare in Europa, perché è un po' lontano. Allora, di principio l'Europa ha formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina, è successo nel dicembre 2014, questa cosa ha fatto leggermente arrabbiare il premier israeliano Netanyahu, e quando si è visto tra l'altro ricevere anche sanzioni, richiami ufficiali per le violazioni dei diritti umani nei confronti della popolazione palestinese, è impazzito. Ma com'è che si colpisce e si mette in difficoltà un paese come Israele senza affrontarlo con le armi? Utilizzando l'economia, come dicevamo. Questa si chiama soft power per gli addetti ai lavori, cioè significa questo: Israele esporta miliardi, 13 miliardi di dollari all'Europa ogni anno, che è il suo primo importatore, quindi ha tutto l'interesse nel continuare a commerciare con noi. L'Europa allora può gestire a suo piacimento questa mole d'affari, tenendo il coltello dalla parte del manico e quindi aumentando le pretese di anno in anno. L'ultimo schiaffo, diciamo, a Israele è stato l'obbligo per i prodotti creati nei territori tra virgolette occupati di esibire un'etichetta speciale, così da informare il consumatore sulla provenienza. Se uno è per la Palestina contro Israele, vede che il prodotto è stato creato in un territorio occupato e ne boicotta la vendita, dice: io non lo compro. E lo stesso strumento è usato in Sudan, Zimbabwe e Repubblica Centrafricana per le stesse ragioni.
23: E non sono però solo i diritti umani a preoccupare l'Unione Europea, vero Antonio?
24: Eh no, perché c'è anche il tema del nucleare. Cos'è successo? Sapete che adesso abbiamo fatto pace con l'Iran, dopo 40 anni di embargo ci siamo accordati appunto a proposito del nucleare insieme col benestare degli Stati Uniti. Non a caso da quel momento Rouhani si è sbizzarrito in giro per l'Europa come se fosse... come se il marito gli avesse regalato una shopping card. Adesso ho detto marito, mi ammazzano quelli delle cose, era come marito moglie, no, in quel senso. La stessa sorte però non è toccata alla Corea del Nord. Perché come sapete Kim Jong-un pare abbia fatto esplodere, abbia fatto eseguire un test nucleare. Non si sa mai niente di quello che succede là dentro, si sa solo che a migliaia di chilometri hanno sentito un terremoto pazzesco. L'Unione Europea ha tentato questo test nucleare. L'Unione Europea è un po' preoccupata, però usare il principio di cui parlavamo prima di condizionalità è molto difficile, perché la Nord Corea probabilmente vive in una condizione di semi-autarchia, quindi è molto gestibile, si gestisce da sola e ha pochi rapporti con l'esterno.
25: E invece l'Unione Europea tiene sotto controllo altre situazioni, Antonio? Facci così uno schema rapido.
24: Esatto, nell'intervista precedente si parlava di Arabia Saudita e Yemen, è vero, dopo la rivolta sciita l'Arabia Saudita ha bombardato lo Yemen, abbiamo Iraq e Afghanistan, siamo andati a portare la democrazia, e poi ce ne siamo andati via senza la democrazia, e poi ci stiamo tenendo d'occhio Mali, Somalia e Nigeria, perché sono a rischio ingovernabilità a causa delle minacce del terrorismo.
23: E adesso siamo arrivati purtroppo un po' alla fine della nostra telefonata e chiacchierata, soprattutto Antonio, e concludiamo quindi col nemico, amico storico dell'Occidente, la Russia e il nostro caro Vladimiro Putin.
24: Vladimiro, che ci ascolta sicuramente dalla sua stanza lussuosa di Londra. La Russia, come sapete, è amico e nemico storico da secoli. Un po' ci facciamo la guerra, un po' ci facciamo affari. Per esempio, ce la troviamo come alleata nella lotta all'ISIS e alla Siria, anche se in realtà sta per Assad contro i ribelli. Però l'abbiamo sanzionata, la sanzioniamo per l'intervento in Ucraina nel 2014, per la Crimea, insomma, ha un sacco di situazioni da gestire, anche la Russia, la Cecenia. È un po' come l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, come ben sapete, è uno dei peggiori stati del mondo per quel che concerne la salvaguardia dei diritti umani. Si dice sia anche alleato all'ISIS, nel senso che venda regolarmente le armi all'ISIS perché vuole allontanare lo spettro di una minaccia sciita, però è il nostro miglior alleato nella lotta all'ISIS stesso. Quindi questo è lo schizofrenico discorso che facciamo ogni anno. È come uno degli stati che noi regolarmente occupiamo, comunque bombardiamo per gli stessi motivi. Comunque sappiamo bene che ideali e affari non sempre combaciano con principio, linee guida di questo cammino, no? Che dovrebbe portare la pace nel mondo. E sono scelte difficili, sono scelte contraddittorie, cariche di ipocrisia, però sono la base di quello che noi connotiamo sempre con questo termine che chiamiamo politica.
25: Grazie Antonio, noi ti salutiamo, grazie di questo spiegone Megalizzi, e andiamo a ascoltarci il brano. Il branco Inferni e Primavera ci porta al momento rassegna stampa, vero Sara? Siamo quasi alla fine di oggi.
23: Sì, adesso siamo arrivati alla nostra rassegna stampa e qui abbiamo in collegamento telefonico il nostro super mega caporedattore Andrea Fioravanti.
25: Ciao Andrea.
4: Ciao ragazze.
23: Come stai Andrea? Come stai? Dici.
4: Abbastanza bene, preoccupato per le tante notizie che nell'Unione Europea ci fanno sperare e disperare.
23: Allora, cominciamo subito. Quali sono le proposte del governo Renzi per il rilancio dell'Europa?
4: Beh, Matteo Renzi, per festeggiare i 2 anni del suo governo, 22 febbraio 2014, ha voluto fare le cose in grande, presentando appena 2 giorni fa la proposta che, come dicevi tu, ha un obiettivo abbastanza umile, cioè quello di cambiare l'Unione Europea e rivoltarla come un calzino. Tra queste proposte ci sono l'introduzione di l'Unione Bancaria con la garanzia dei depositi europea, una politica europea unica sui migranti e un ministro delle finanze europeo con un bilancio da gestire, anche se poco fa il ministro delle finanze Carlo Padoan ha dichiarato sì al ministro del tesoro unico, ma non a un guardiano dei conti. Insomma, vogliamo qualcuno che gestisca i nostri conti ma che non ci metta le mani dentro. Nel documento, 9 pagine solo in inglese, e questo ci fa ben sperare sulle qualità linguistiche del nostro premier, il governo forse dichiara che il progetto europeo sta soffrendo una crisi senza precedenti. Insomma, in questo scenario dobbiamo individuare e offrire ai cittadini le soluzioni che si aspettano. Quindi, come vi ho detto, la questione numero 1 è quella dell'Unione Bancaria. L'entrata in vigore del bail-in, tradotto l'obbligo di far pagare il fallimento delle banche a chi ne è azionista, deve essere un must, anche se purtroppo proprio il governo Renzi è caduto sullo scandalo Banca Etruria. Un altro elemento importante è quello della revisione del fiscal compact, che impone all'Italia sulla carta una riduzione del debito pubblico di 50 miliardi di euro all'anno, e un paese che ha un debito pubblico già del 130% è un bel peso. Insomma, si vuole un'Unione Europea un po' più flessibile e un po' meno austera, insomma, meno nelle mani di Angela Merkel.
25: Torniamo scusa Andrea, vai.
4: No, infine una cosa un poco importante, ma forse molto di più per il mondo della City e della finanza, l'emissione degli Eurobond, cioè le obbligazioni sovranazionali che permetterebbero di condividere il debito tra tutti i paesi dell'Unione Europea e quindi essere un po' più uniti nella diversità dei debiti pubblici.
25: Il motto che ripetiamo spesso qui ad Eurofonica. Mentre invece andiamo nell'Egeo, Andrea, e vediamo la NATO come scende in campo.
4: Sì, il segretario generale Jens Stoltenberg ha dichiarato che la NATO riporterà in Turchia i migranti salvati all'interno del Mare Egeo in quella che è un'operazione mastodontica partita l'11 febbraio e condotta, a dire il vero, da Grecia e Germania che a braccetto insieme alla Turchia cercheranno di raccogliere e, perdonate il termine, pescare nell'Egeo i migranti o rifugiati che dir si voglia che stanno sfuggendo dalla Siria oppure stanno arrivando nell'Europa per motivi economici. Insomma, le tre navi della Standing Maritime Group 2 che stanno solcando in questo momento le onde del Mare Egeo hanno un compito di ricognizione, monitoraggio e sorveglianza degli attraversamenti illegali della frontiera. Ovviamente questa azione ha un legame molto stretto con l'Unione Europea e molti paesi, tra cui anche l'Italia, hanno già offerto dei mezzi per rafforzare questa missione. La Commissione Europea si è complimentata per questa dichiarazione di Stoltenberg sostenendo che i 10 chilometri di mare che separano le coste greche dalle turche non possono diventare un paradiso per i trafficanti, quindi speriamo che la missione porti a salvare vite e rafforzare i controlli delle frontiere. Insomma, a dispetto del cognome, Stoltenberg ha preso la decisione più razionale, cioè portare i migranti nella regina del Mare Egeo. La Turchia di Erdogan, che per gestire l'afflusso di migranti, come ne abbiamo parlato nelle scorse puntate di Eurofonica, chiede e forse ha quasi ottenuto, a dispetto del governo italiano, 3 miliardi di euro.
25: I giochi di parole di Andrea sono sempre così esemplificativi.
23: Sì, infatti. Andiamo avanti. Dalla Turchia passiamo alla mia bellissima Gran Bretagna. Brexit, dici cosa è successo?
4: Allora, ci sono dei sondaggi contrastanti. Poche ore fa è stato segnalato che la maggior parte dei britannici vorrebbe uscire dall'Unione Europea. Infatti si tratta del 37% contro un 36% di contrari. Ovviamente vi lascio immaginare l'altra percentuale dei non so. E questo è un sondaggio abbastanza contraddittorio perché appena 3 giorni fa un altro sondaggio aveva stabilito che il 48% dei britannici in realtà voleva rimanere all'interno dell'Unione Europea. Ma il problema è che il contrasto è tutto interno. Da pochi giorni Cameron ha ottenuto ancora di più un avvicinamento dell'Unione Europea sulle richieste della Gran Bretagna. Ne ricordo una in particolare, quella di non garantire i benefits economici, quindi tradotto le future pensioni dei lavoratori, per almeno i primi 4 anni di inserimento dei nuovi migranti, tra cui ci sono tanti nostri ascoltatori italiani. Il problema è proprio di politica interna, perché Nicola Sturgeon, il premier del Parlamento autonomo scozzese, ha dichiarato che la Scozia chiederà un referendum sull'indipendenza se il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea. Immaginate una Scozia molto forte, molto potente, come unico paese inglese di lingua inglese insieme all'Irlanda all'interno dell'Unione Europea. Insomma, era dei tempi di Trainspotting che non si stava così bene di dopamina in Scozia. La situazione però è abbastanza particolare perché il primo ministro della Repubblica Ceca ha dichiarato che ci potrebbe essere un effetto contagio se il 23 giugno la maggior parte degli inglesi decideranno di uscire dall'Unione Europea. Pensate che 3/5 dei cechi sono felici ora in questo momento di stare all'interno dell'Unione Europea e, come abbiamo raccontato nelle nostre puntate di Profonica, da sempre sono contrari all'adozione della moneta unica. Secondo un sondaggio dell'ottobre 2015 il 62% voterebbe contro il mantenimento della Repubblica Ceca all'interno dell'Unione Europea. Io spero che questo non accada, soprattutto per le orecchie dei nostri ascoltatori, che dovranno abituarsi a sentire Cexit, che non è proprio un termine agevole.
25: Cexit, speriamo di non doverlo usare. Andrea, noi ti ringraziamo tanto di questa rassegna stampa. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Eurofonica. Io saluto Sara e vi diamo innanzitutto appuntamento alla prossima settimana, però vi lasciamo con cosa, Sara?
23: Con la nostra UPIL, come al solito, questa volta di Benedetta Intelisano, che ci spiega cosa sono gli atti legislativi dell'Unione Europea e come effettivamente disciplinano la convivenza e la collaborazione tra le tante sovranità indipendenti che coesistono nell'Unione Europea. Andiamocela ad ascoltare. Ciao!
5: Unità nella diversità.
9: È nel motto dell'Unione Europea che si trova il concetto di unione, coesione e cooperazione tra diversi sistemi statali, ognuno con il suo ordinamento interno e con le sue leggi. Ma come fanno tutte queste unità sovrane e indipendenti a rapportarsi a vicenda, pacificamente e ordinatamente, per garantire un equilibrio e realizzare gli obiettivi previsti dai trattati europei? È a questo che servono i diversi tipi di atti legislativi, ideati per disciplinare i rapporti tra gli Stati. Esistono rispettivamente atti vincolanti e non vincolanti. Alla prima categoria appartengono i regolamenti, che sono gli atti di autorità massima in quanto devono essere applicati in tutti i suoi elementi e nell'intera Unione Europea, le direttive, che sono atti vincolanti per tutti i paesi ma che lasciano un margine d'azione e attuazione molto più ampio, e infine le decisioni, riferite a un destinatario ben preciso. Alla seconda invece si riferiscono le raccomandazioni e i pareri, che trattandosi di suggerimenti, opinioni, delle posizioni assunte dall'Unione Europea su specifiche questioni, non impongono nulla. La domanda a questo punto sorge spontanea. Come si disciplinano tra loro legalmente 28 stati che hanno ognuno un ordinamento giuridico diverso dall'altro? Ciascuno stato cede una parte della sua sovranità. Analizziamo il caso italiano. L'articolo 11 della Costituzione cita testualmente: «L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». L'Italia prende una parte del suo potere e la regala all'Unione Europea, facendo addirittura prevalere il diritto comunitario su quello interno. Tutto questo, naturalmente, ha una condizione, che esso non violi i principi sanciti dalla Costituzione. La nostra Carta dei diritti fondamentali è dunque una sorta di assicurazione per qualsiasi atto europeo che vada contro i valori costituzionali del nostro Paese. Ed è in questo modo che possiamo stringere in assoluta sicurezza rapporti con il resto d'Europa. Benedetta Intelisano, per Eurofonica, Catania.
12: Eurofonica,
9: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica.
0: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
7: Eurofonica.
1: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
10: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
11: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
2: E Kids FM in Germania.
13: È un programma che giunta nas radios universitarias domingo e do Algarve.
7: Eurofonica.
21: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
0: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
6: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
3: Uniti nella diversità.
0: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.

E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e olivata giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: vita uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Di Radio 6023.

0: God, what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox! I'm a jukebox!
1: Il film è stato presentato in anteprima nell'agosto 2023 alla 76esima edizione del Locarno Film Festival, dove era in lizza per il Pardo d'Oro e dove ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile. Il film ha vinto anche l'Alessandro d'Oro alla 64esima edizione del Festival del Cinema di Salonicco.
2: Daomé è un film documentario del 2024 diretto dalla regista e attrice franco-senegalese Mati Diop. Alla fine del 2021, 26 tesori reali del regno del Daomé sono in procinto di lasciare Parigi per fare ritorno nel loro paese d'origine, l'attuale Repubblica del Benin. Queste opere fanno parte delle migliaia di manufatti trafugati dalle truppe coloniali francesi nel 1892. Ma qual è la reazione della gente di fronte alla restituzione di questi tesori ancestrali in un paese che è andato avanti senza di loro? La questione dà luogo a un dibattito animato tra gli studenti dell'Università di Abomey-Calavi.

0: Dahomey è un progetto di coproduzione tra società in Francia, Senegal e Benin. L'opera è stata presentata in anteprima nel febbraio 2024 alla 74esima edizione della Berlinale, dove ha vinto l'Orso d'Oro per il miglior film.
1: Flow è un film d'animazione fantasy del 2024 diretto dal regista lettone Gins Tsilbalodis. Il mondo sembra volgere al termine. Gatto è un animale solitario, ma quando un'alluvione devasta la sua casa è costretto a trovare rifugio su un'imbarcazione popolata da altre specie di animali. E nonostante le differenze che li separano, dovrà trovare il modo di collaborare con loro. Su quest'imbarcazione solitaria, i nostri protagonisti affrontano le sfide dell'adattamento al nuovo mondo.

0: Flow è stato presentato in anteprima nella sezione Un certain regard del Festival di Cannes 2024. Successivamente il film è stato candidato al Festival internazionale del film d'animazione di Annecy, dove ha vinto il premio della giuria, il premio del pubblico e il premio Gun Foundation per la distribuzione nella categoria dei lungometraggi.
1: Intercepted è un film documentario sulle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Diretto dalla sceneggiatrice ucraina Oksana Karpovich, il film mostra immagini di distruzione, in cui vediamo le condizioni di villaggi, città, abitazioni e autostrade in Ucraina dopo la liberazione dall'occupazione russa. L'obiettivo della telecamera si sofferma sui paesaggi che tornano a vivere, una scelta che vuole infondere speranza e contrastare la normalizzazione dell'orrore operata dai media. Dall'inizio alla fine, il sonoro infonde al film un'atmosfera inquietante. Ad accompagnare le immagini sono infatti le registrazioni di alcune conversazioni telefoniche intercettate nel 2022 dai servizi segreti ucraini tra i soldati russi in trincea e le loro famiglie.
2: Ti che все думало, уже меня похоронило, да?
3: Да нет, что ты? Всё хоронить рано ещё. Рано ещё. И самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
3: Нет? А нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
3: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там не вылази.
0: Candidato nella sezione documentari della Berlinale, Intercepted ha ricevuto due menzioni speciali da due giurie indipendenti, quella del premio Amnesty International e quella del premio ecumenico.
1: Julie Keeps Quiet è un film drammatico del 2024 prodotto dal belga Leonardo Van Dill al suo debutto alla regia. Come giocatrice di punta in una scuola di tennis d'eccellenza, la vita di Julie ruota intorno alla sua passione per questo sport. Quando il suo allenatore finisce sotto inchiesta e viene improvvisamente sospeso, tutti i giocatori e le giocatrici del club sono incoraggiati a parlare. Julie, però, mantiene il silenzio.
4: Julie is Rima. Maar wie dat je over deze dingen kunt praten?

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

magia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: Ciao amici di 6023, io sono Elisa e oggi intervisterò un altro membro della nostra radio, ovvero Davide Porello. E l'intervista sarà a tema musicale perché so che anche lui, come me, è un grande appassionato di musica. Quindi ciao Davide, la prima domanda che voglio farti è, in generale, che rapporto hai con la musica? Quindi che generi ascolti e se per caso sei anche un esecutore, quindi se suoni qualche strumento.
1: Ciao Elisa e carissimi ascoltatori di Radio 6023. A rispondere a questa domanda devo dire che mi riempie di grandissima gioia, perché la musica per me è veramente tutto. Diciamo che proprio dal primo momento in cui mi sveglio all'ultimo della mia giornata, quando vado a dormire, la musica è proprio l'unica costante, ecco, della giornata. E se non mi ritrovo ad ascoltarla proprio nell'immediato, devo dire che la mia mente comunque continua sempre a lavorare, a ragionare, eccetera, magari cercare di abbinare delle canzoni a seconda della situazione magari in cui mi trovo, piuttosto che... E poi devo dire che non solo mi ritengo un grande fruitore, ecco, della musica, ma anche un fautore, se così possiamo dire, in prima persona. Infatti sono circa 10, no, forse qualcosa di più, 12-13 anni che sono uno strumento, ovvero il basso elettrico, e questa cosa mi ha portato veramente a sperimentare molto con vari generi di diverso tipo, dalla black music, come può essere il soul, il funk, che tra l'altro sono anche le mie passioni a livello d'ascolti, a qualcosa di molto più rock in tutte le sue varie declinazioni, almeno quelle più conosciute, e anche quelle meno conosciute, come possono essere il post-rock, piuttosto che lo shoegaze. Diciamo che ce n'è di tutti i colori, ecco, ce n'è di tutti i gusti. E a livello di ascolti, anche qui ti direi, di solito, diciamo che ascolto tutto ciò, mi sono ritrovato comunque negli anni ad ascoltare tutto ciò che spazia in un range musicale dove un'estremità è rappresentata appunto dalla black music, sia questa blues, jazz, soul, funk, disco, eccetera, fino a magari generi più estremi come possono essere il black metal o anche ad esempio la jungle, che è un tipo di elettronica molto veloce, eccetera. Quindi tengo sempre gli orizzonti ben aperti.
0: In questo grande orizzonte dei tuoi ascolti, quello che mi incuriosisce, visto che io sono un'appassionata di musica classica, è sapere se appunto rientra anche questo genere per caso, e se no, se non rientra, spiegaci come mai secondo te non fa parte dei tuoi ascolti e se pensi di recuperare in futuro.
1: No, sfortunatamente non sono un ascoltatore di musica classica, o meglio, ho provato negli anni ad approcciarmi a questo genere musicale, che indubbiamente è, diciamo, forse la colonna portante della cultura europea e non, però c'è qualcosa dentro di me che mi impedisce, ecco, di apprezzarlo, comunque di goderne appieno. Non so come mai, sinceramente, forse perché magari per la natura degli strumenti che sono coinvolti, ecco, nell'esecuzione, oppure semplicemente non è nelle mie corde, magari non l'ho ascoltata abbastanza, ecco. Però sì, ecco, uno dei miei propositi è quello sicuramente nei prossimi anni di potermi approcciare, perché sicuramente è forse una delle forme di bellezza più elevate che, come già ho detto, la nostra cultura, la nostra società può vantare, ecco, anche a livello proprio di essere umano di per sé.
0: Quindi un approccio c'è stato, ma che autori in particolare hai ascoltato?
1: A livello di ascolti ti direi che ho provato ad approcciarmi un po' a, diciamo, un po' ai classiconi, se così possiamo dire, Mozart, piuttosto che Bach. Ho provato con qualcosa anche di Salieri, e se ti devo dire un pezzo, forse il pezzo di musica classica mio preferito in assoluto, direi la marcia turca di Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Che, per chi non lo sapesse, la marcetta alla turca è un tempo di una sonata di Mozart, che poi è diventato famosissimo e, beh, conosciutissimo da chiunque. Beh, Davide, grazie della tua disponibilità. Saluto tutti i nostri ascoltatori. Alla prossima.
1: Grazie, ti ringrazio per la chiacchierata. Buona giornata.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: passano di
1: ma si glugga?
2: Esatto, già mette...
0: esatto. Signori, abbiamo qui con noi, abbiamo qui con noi questa sera Gin, la dico solo Gin, vuole che dico anche il codice fiscale, visto che
3: può anche dire Tonic.
2: No, ma in questo caso lei è Gin, lui è Fitz, Fitz Gin, Gin è Fitz.
3: A braccetto, va bene.
4: Sì. Questa cosa mi è piaciuta.
0: Evidentemente c'è qualche
2: grazie amministratore.
0: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista, no.
4: Ma dove siamo?
3: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi
0: purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo che siamo qua.
2: Sì, però l'ospite io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
0: Cioè tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
2: Non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
0: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto, che ovviamente non frega altissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @ 023.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, però se volete usatelo, altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto raramente anche lì, però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
3: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok, mannaggia la...
0: TikTok.
3: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai giovani e quindi certo, giustamente noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Giusto, bravo, vogliamo mettere
2: E poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
0: Ma non è vero,
4: Allora, signori, allora...
2: No, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo peste di colga, secondo glu ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
0: la Madonna,
2: la
0: che bottiglia glu,
2: tutti quanti con la sete, via, vai.
0: Ma visto che bottiglia, che già una botte, non una bottiglia,
2: c'è un bottiglione proprio.
4: Venerdì, signori, perché bisogna bere. Ricordiamolo.
2: Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16.30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi, chi non vuole.
0: No, in caso
2: ci doveste perdere, anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
0: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto questo, per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina e vediamo.
3: Andiamo con la prima traccia
0: che forse è meglio,
3: perché bravo, ecco.
0: C'era il Merlot, è finito? Benissimo. Allora andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC e voi dite fermi tutti un attimo che non ho letto la scaletta.
3: Attenzione,
0: sono sbagliato perché alla fine non c'è la G ma c'è l'apostrofo, però a parte quello dai, è abbastanza
3: Madonna che
0: Gone Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta veramente,
2: ma soprattutto aiuta anche professore Lurens.

0: cioè non riesco a capire come un semplice bookend possa costare 35% in meno rispetto al rapporto completo. Quindi fa sorgere due dubbi: o lei dal punto di vista orario è da 110 e lode, oppure nasconde delle magagne dal punto di vista fisico, scusi.
1: Gambranga!
2: Gunshotty! ACDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, un po' di ciano freschissimo, ripidissimo, che roll, va bene, un po' di rock di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
3: Salute. Sì,
2: no,
3: esatto.
2: Non era una cosa... Perché? No. Scusi, vada lei piuttosto.
3: Dove devo andare? Vado via?
2: Vuole, glielo stavo per dire in maniera diretta dove andare.
3: No,
2: guardi.
3: Però,
4: ma è il momento della notizia.
2: Buongiorno, come va?
3: 33 anni che facciamo questo, quelle notizie. No. Comunque.
4: Lo so, ma mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
3: Certo.
4: Comunque.
3: Niente, scusi, una rivincita personale. Niente, prego, mi scusi.
4: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
3: E la quindi, polvere è quella dorata da mettere sui capelli magari.
4: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni
2: e soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona.
3: Esatto, cosa, che... lo confesso.
4: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
3: Allora, calma, sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Quindi...
2: Tutta la notte.
3: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un momento.
4: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
3: Perché ride, professore? Era partito già bene. Non rida!
2: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada.
3: Mi scusi, porti pazienza, lei oramai conosce il professore.
4: No, dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato.
2: Certo.
3: Sempre il bello della diretta.
2: Sempre il bello della diretta.
4: Porca di quella.
3: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
4: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
3: Cargo Largo.
4: Cargo Largo. A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
5: Siamo messi bene.
4: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
3: Ma no, dai.
2: No. Che bello, guarda, ci ha messo uno zucchero di per la torta. Pensa dopo.
4: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo proprio
2: una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
4: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti, quando mio marito l'ha aperta, è venuta fuori questa sostanza. E ha detto, Jade, abbiamo smancato! Ci siamo chiesti, cos'è questa roba? Poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti il personale. E colui che ce l'aveva messa ha detto, bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. Un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro, in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
3: Esatto!
4: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione e poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina. Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
2: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salino.
4: Della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
3: Non rida,
2: Breaking Bad, lei si è perso lui che tracannava dal cartone che...
4: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
3: Finisca il saggio di farmacia, su, prego.
2: Sì, infatti.
4: Guarda. No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico, così la gente se la può fare a casa.
2: È stato molto veramente bravo. Ci sta bene.
5: Io sto prendendo appunti.
4: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap. Non è un problema.
5: Perfetto.
4: Ma adesso basta con i farmacismi. Ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strillone su Radio 6023 Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia come l'ha scritta qualcuno.

0: Grazie.
1: Me lo diceva lei. No. Watch me. Un saluto all'azionista di maggioranza di Tetra Pak lì che

0: Dance the Night, direttamente da Barbie, il film preferito del Volk, e abbiamo pensato di poter aggiungere questa piccola chicca per quanto riguarda la notizia, qui allo Strillone su Radio 6023, solo per voi. Ma, professore,
1: sì,
0: non aveva detto all'amministratrice quanta bella musica noi passiamo? Soprattutto stavolta ho notato che nessuno ha fatto nessuna interferenza sul pezzo.
1: Ma guarda, io stavo vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantantessa, sì, che onestamente
0: morbidissima,
1: è molto bravissima, no, è molto, no, brava, no, è molto...
2: No, cioè, contegno, dai.
1: Beh, assolutamente, cosa ho detto? Ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi... Senta, no, ma vogliamo un attimo, visto che il Volk è andato via, no?
0: Ma dove è andato?
1: Ma non lo so, sarà andato in bagno come sempre. Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano, faccia lei il numero, se no sempre io so quello che fa.
0: Dov'è il numero?
1: È esattamente dietro di lei.
0: Ah, l'ho trovato.
1: Sì, era quel foglio a tre, gliel'ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
0: Ah!
1: Mi raccomando, faccia tutti i numeri, eh.
0: Ma cos'è, un codice fiscale?
1: Ma lasci stare, risponda a lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono.
0: Certo.
1: Ma quanto è lungo sto numero?
0: Un momento, c'era la virgola.
1: Capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
0: Sì, pronto. Brutta. Buonasera, qui è...
3: Brutta, va avanti, che sto scappando!
1: Abbiamo appena chiamato, scusi.
3: Bellazzi, che sto scappando, sono qua in macchina, sto facendo cose, sì. Chi è che rompe Marani?
1: No,
0: no, no, Ravaioli, buonasera, siamo il prof.
3: Brutta.
1: Sì, pronto, un attimo, andiamo.
0: Pronto, pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo Strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi.
3: Certamente, mi guarda i tre busoni, finalmente, che magari mi potete dare la mano.
0: Certo,
1: no.
0: Cosa succede, Ravaioli?
1: Aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui
0: giusto,
1: abbiamo Gin, che si trova qui negli studi, nei gloriosi mastodontici, dice, dello Strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente il nostro tutto città umano, visto che, come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, parca di quella fra, che sto passando, ti tiro una pronta.
1: Sì, no, pronta, no, no. Saluti la nostra ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Dunque sono un po' in difficoltà.
4: Cosa?
1: Che è la macchina della NASA, cioè, perché...
0: È un Boeing. Sì, pronto, Ravaioli.
3: Ma perché ragione in India, io sono in America, vi ricordate?
1: Ah già, lei è rimasto, sì, da quelle parti.
0: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire.
3: Non so se volevamo, come hai fatto a capirla?
0: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore...
3: In particolare. Questo momento sono appena uscito da Texas, The Texas Roadhouse, praticamente ho fatto una mangiata, che lì sulla Street 70, presente, no?
0: Dove, scusi?
1: Dove? Non scusi, dove?
3: Sulla Street 70?
1: Sì, sulla Street 70, dove? In quale città, però?
3: Non so, me ne stavo andando via da Kansas City, nel Missouri.
1: Con
3: il mio camioncino, tranquillo, bello pieno di roba, robetta bella, no. Tra l'altro, la signorina, per caso, signorina, lei per caso vorrebbe una Barbie?
1: Gin, penso che ce l'abbia con te.
4: Abbiamo abbastanza, penso, di Barbie.
3: Anche sì, perché se parlavo con voi due busoni, sicuramente dicevo signore e non signorine. Comunque, vabbè, un'altra
1: ma
3: roba.
1: Pronto! Pronto, sì! Allora,
0: pronto,
1: senta un attimo.
0: Maledetto!
1: Sì. Allora, dicevo, dove sta andando? Ci dica almeno dove sta andando.
0: Dove,
3: scusate, guardate che non è facile andare ai 760 miglia l'ora in giro per la 72 Street, né? Insomma, no, appena passato
1: Odessa,
3: direzione Concordia, poi passo Swiss Springs.
1: Dove? Dove?
3: Swiss Springs, dai, voilà. Non stiamo lì a parlare di Rob. Springs, sempre primavera e dolce, sweet, dolce, Springs. cosa sta a parlare con voi, questi tre busoni, ma
4: no, non capisco,
3: sto tirando dritto perché sto scappando, non capisco, ma c'è un branco di polizia, sta seguendo un sospettato.
1: Forse sarà lei, visto che stanno dietro.
3: No, lo sa, io qua sto andando veloce perché so, qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
1: Ecco.
4: Ora si spiega.
0: Quindi è lei.
3: Praticamente devo andare in Colombia.
1: Sì, certo.
0: In Colombia o in Colombia, Ravaioli?
3: No, non stiamo lì, poi io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, né dei picco per le tabacchine. Tra l'altro devo anche passare per l'University of Missouri. Stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male sei subito.
1: Certo.
3: E praticamente niente. Poi se volete venirmi a trovare, io già ho una sistemazioncina nell'hotel lì a Columbia.
0: Che offerta ci può dare come sistemazioncina
3: nell'hotel? Non devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
1: Certo,
3: anche il servizio quello notturno.
1: Cos'è che
3: te... Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
1: No! Non ci facciamo conoscere, per favore, su.
3: Allora. Insomma, praticamente è molto facile, voi arrivate lì comodissimi e freschi a Columbia,
1: certo.
3: Praticamente mi seguite sempre la strada che si chiama...
1: Aspetta un attimo che vediamo anche noi, così almeno vediamo le...
3: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
1: Certo.
3: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Genevio, lì una roba che veramente si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri siete arrivati lì. Columbia, sì. Debrazzo, Columbia, Trouble Tree. Una roba morbidissima.
4: Bisogna passare il canyon pure, cioè, non ho capito.
3: Però anche non sento bene, ma scusi, dica.
4: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
1: Detto, bisogna passare anche il canyon?
3: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che va un po' male. Ma qua in Columbia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so cosa dire. Non so cosa avete capito, va.
0: Quindi bisogna passare il canyon nero?
3: Non ho capito, scuse, mi ha parlato il triconomo, mi dica.
0: Allora
3: dica
0: Ravaioli. Io
3: spero
0: Io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
1: Ma va che gli vuoi bene, mazzito, va.
3: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sullo specchietto.
1: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
3: Aspetta un secondo, che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Mo sto andando dove devo andare, cosa vuoi? Da me, della mia vita. Mo sai?
0: Almeno.
3: Mo pensa a te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7. Scusate, arrivederci.
1: Sì.
3: Mi raccomando, fate sempre la mano, non fate la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
1: Saluto a lei, Ravaioli! Un saluto!
0: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
1: Sì, no, infatti, è stata...
5: Glu.
0: Ma che...
5: Non lo so, ha finito Dua Lipa?
1: C'è stata un'interferenza.
5: Ha finito, tornare in postazione.
0: Lei dov'era?
5: No, no, mi sono levato. Ho sentito Dua Lipa e sono andato perché non è normale.
0: Perché a lei non piace Dua Lipa?
5: Assolutamente no.
1: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per.
5: Come scappa perché, dalla polizia?
1: Sì, lascia stare, guarda, è successo un patrimonio. Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
5: Ah sì?
1: Ah no? Pensate. Un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice, un camion che trasportava 413.793 pezzi.
0: Scusi, come?
5: Abbiamo capito le ultime due
0: non abbiamo capito
1: Scusi, dicevo,
5: lei fa il figo e poi
1: un camion che trasportava 4.000 pezzi della nostra nuova, è scritto proprio così.
4: Vabbè, avete cioè, capito, no?
5: Tanti
1: pezzi della nostra.
6: Professore, però io la dovrei fermare un attimo.
1: Che cosa?
6: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
1: Ma no, ma no, ma non stia zitto, dai, stia zitto.
5: No. Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
6: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vada avanti.
1: Insomma, questo cambio è trasportato con 5.603 pezzi della nostra nuova gamma. È stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion è partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili. Bene. Sparito, cioè, Copperfield,
6: hanno spento pure la scatola nera,
1: più o meno. Le indagini, cosa?
4: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
1: Eh sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì, tac,
6: infatti,
1: tac, tac.
6: Anche il Volk piange.
1: Sì, beh. Esatto. Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione. Ecco. Quindi, rintracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza, si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat.
5: Sì,
1: che poi provvederà a trasmettere tali prove a, insomma, agli inquirenti. Però quindi se sono rubati mezzo 400.000 pezzi,
5: immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat che magari è un prezzo straordinario, molto vantaggioso, apro e è fallato, e devi fiscare il codice a barre, me lo portano via e mi viene da pensare:
7: allora mi ha sempre preso per il culo.
1: Esatto. Cioè, questa cosa qua. Comunque
6: vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
1: Chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua.
6: Diventi quindi cieco per il diabete.
1: Esatto. Comunque, andiamo avanti con la buona musica.
5: Ecco. Andiamo avanti che fa male.
6: Volk, risponda lei.
5: Benissimo. Sì?
8: A stronzari, a improvvisati, a mediocre, a bugliaccari, a sozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque, vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
5: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
6: Va bene tutto, ma psicofanti no.
9: Ehi, la macchina è pronta. Se vuoi, quando vuoi, se vuoi, quando vuoi, mi rismuovo.
5: Va bene.
1: Benissimo, questo è stato
5: abbastanza. Passare lì sotto. Chiudi sto citofono.
4: Amici vostri?
5: No. È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
1: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, è doveroso fare un importante annuncio.
6: Devo mettere la mano sul cuore.
1: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita,
5: particolare. Era doveroso, come dicevo.
1: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come l'ha scritto.
5: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
1: Quasi. Quello Skynair de finale, diciamo,
5: esatto. Sì, era un po' così.
1: Però, il colpo di coda è stato quello. Esatto. Il Linear di Skinner.
5: Sì,
1: Sweet Home Alabama, ma sentiamoci di che è meglio.

0: Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma no,
2: ma
1: non è.
2: Dobbiamo
3: tagliare sempre così.
0: Scusate, però c'ho la regia che c'ha il ditino pesante, solo ma quando ci sto io, poi tra le altre cose, questa non è una cosa che non si capisce, come mai. Vabbè. Comunque, possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti. Che rottura di palle, sto telefono.
1: Sì, purtroppo
2: qualcuno
1: così.
2: Risponde?
0: Adesso vabbè, dai, rispondo io, tanto non siamo avanti di giro. Sì, pronto!
1: Ancora.
0: Ma tanto non troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
1: Fa sti scherzi strani con sti antifurti. Vabbè.
3: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non è, ancora, ma non è il telefono fisso.
3: No, è il mio. Scusa, è il mio.
0: E rispondi bene. Ma vai fuori a rispondere.
3: C'è la stessa,
1: c'è la stessa suoneria del.
0: Secondo
1: lavoro del bravo. Vedi?
3: No, ma il Volk. Sì.
1: Sì? No,
0: ma fatti pure i cazzi tuoi. Da
3: arrivo. Arrivo.
0: Sì, certo.
1: Faccia con comodo, tanto comunque c'è anche l'ospite che insomma proprio noi ce ne battiamo completamente.
0: Ma sì, ma no, ma quale ospite? In questo momento non c'è nessun ospite. Scusi, dove sta scritto? Non c'è in scaletta. Allora, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con il nostro...
3: È arrivato qualcuno, però io sto continuando la telefonata, non riesco a vederlo bene.
0: Ma chi vuoi, che arrivi adesso? Ma per cortesia, chi vuoi che arrivi? Ma chi è?
1: Cioè, dicevo ospite comunque.
0: Ma chi cavolo è?
1: Cos'è sta roba?
0: Ma chi sono questi? No, niente pendere di fiori, per cortesia.
1: No,
0: per cortesia, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora!
1: No, dai, no.
0: Però ci sa fare, c'è bisogno dirlo.
3: Squettatevi. Squagliatelo, adesso devo parlare.
0: Oddio mio.
1: In presenza, signori, in presenza. No, se rimanga qua, rimanga
0: qua.
1: No,
0: venga qua lei, che dove va?
1: Soffriamo
3: signor
1: in due.
3: E il signor Sietn, salve.
0: Salve.
3: Finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaltanzosi, almeno ci sta una bella sbaltanzosa, finalmente.
0: Sì, ma stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
3: Tuttissimo, visto che parlo un lombardo perfetto.
0: Perfetto, proprio si sente lombardo.
3: Assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo?
1: Sì.
3: A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanzosità che mi porta presso quando entro.
0: Certo, la sbaldanzosità.
3: Perché fondamentalmente che sono super CEO, super mega indoor store, desto covo.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
3: Ma c'ha l'eco?
1: No, c'ha
3: un problema alle orecchie? No. Lei, Spolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Ma glielo dica che per giocare a freccette, comunque, visto che c'è una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
3: Allora, vai. Vabbè. E soprattutto non lo smanacci, perché io ricordo che lei c'ha questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Smanaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: C'ho occhio,
1: guardi
0: uno
1: che
0: c'ho
1: lei,
0: occhio.
1: Io glielo dico e ha un metro da darle una testata, cioè nel senso è fisicamente
0: no.
1: Guarda avanti. Attenzione, perché io potrei darle
3: ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centravanti sfondamenti.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, centravanti sfondamenti, ci vuole a dire perché sta qua oppure.
3: Io sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza. Per poter parlare della mia splendente, con il cuore e con la mente, soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior di squattrini.
0: Certo, che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serve.
3: Ma è facilissimo, vedete che siete degli scalcagnoni che non capite proprio niente. Ve l'ho detto un sacco di volte, vi ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente.
1: Ma quale mail? Dove? Su che cosa? Faccia così, dato che lei è in presenza qui, con in pompa magna, abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete, comunque è tutto bello, ci faccia finalmente la presentazione
0: di questa app, magari ci dice
3: l'amministratrice delegata,
0: scusi.
3: Complimenti. E com'è che si è ritrovata in questo covo di Sbarbagnaus?
4: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
3: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbacioni. Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanzo poi cambieranno un po' di cose. Capisco.
1: Magari.
3: Quando si parla d'impresa, io imprendo.
0: Ecco, lei se ne va per imprendere e andare... Senti, no, parlaci tu, perché sennò io
1: no, non ci parla, cioè,
0: parlaci allora, tu.
1: Le lasciamo lo
3: stai
1: spazio.
3: Stai calmo là, sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai... No, è meglio di no, perché
1: poi... Va bene, lascia non importa, stare. Lasciamo perdere le minacce, lasciamole da parte, siamo in un clima friendly qui allo Strillone, è un mercoledì sera piuttosto tenue, diciamo.
3: Che clima siamo?
1: Friendly, amichevole, quindi, caro Lazzaro, ci
3: allora,
1: spieghi...
3: Allora, friendly in... ce lo dice a casa sua.
1: Facciamo così, amichevole, un clima amichevole, va bene?
3: Clima amichevole, quello che ho creato dentro la mia azienda, che ci ho detto venite a lavorare, ho preso gente che veniva dalla Speppol, ho preso gente che veniva da Amazon, ho preso gente che veniva, non ho preso voi perché non sapete fare un cazzo.
1: Non importa, niente di quel, professore mi dà una mano, non ce ne frega niente di quello
0: allora,
1: che lei
0: è venuta a parlare di questa conferenza,
3: va, applicazione che voi quando la mettete sul telefono giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in sdor e succede finimonto
1: e succede il patatrac,
0: certo, ma ci dice a cosa serve
1: ecco,
3: certo, l'app si chiama
4: non si è capito,
0: scusi, c'è un problema con il microfono,
4: è scritto bene
0: Ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè.
3: Avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere?
0: Sderenata!
3: È scritto molto bene. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi.
0: Di cosa?
1: Di smacchioting, di pulizia.
3: Di smacchioting.
1: No, bisogna
3: abbiamo fatto un lavoro di smacchioting appositamente.
1: Sì.
3: Non è metti la cera, togli il cerume.
0: Senta, cerume, no.
1: Va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti, e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa.
0: Che cerchiamo
1: vorremmo cercare di concludere. Perché
3: 3 mesi che girate? Perché non ce l'avete Google Maps?
1: Sì,
0: non in quel.
1: Quello
3: non ce l'avete Instastract?
1: No, io sto facendo
3: una. Non ce l'avete Foodstress?
1: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sul naso. Dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, caro Lazzaro, carissimo Lazzaro, carissimissimo Lazzaro, in 2 parole che cosa fa l'app? Ce lo spiego, così almeno noi...
3: Allora, una parola.
1: Benissimo, una.
3: Si scarica.
0: Sì, sì. E vabbè.
4: Fatto, finito, parola. Fino adesso,
1: Fatto, sì, bene.
3: Seconda parola.
1: Sì.
3: Si applica.
0: Porca troia.
1: Si applica.
4: Quindi devo fare così e poi.
3: Esatto.
0: Poi.
4: Okay.
3: Vedete che la sderenata ci
0: riesce. Sì, sì, la sderenata ci riesce. Io voglio capire. Poi cosa serve?
3: E praticamente dobbiamo poi implementare la funzione di sperring.
1: Scusi, non ho capito, non balli su, perché lei lo vedo un po'. Cosa rimanga fermo, di che cosa, scusi?
3: Che cosa siete, una ratta sorto muti stricognate?
1: No, però...
0: Guarda che io sto...
3: Guarda,
1: una fatica pazzesca.
3: Ma avete già rubato un sacco di tempo, e il mio tempo è tanare, sì, a differenza del vostro.
0: Che vuol dire? Che vuol... non, ce ne sarà, non ce ne andrà mica via senza dirci a cosa serve.
1: No, no, no, no, qua io da lei,
3: ma
1: qua
3: no,
1: non
3: ma
1: esce...
3: no, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
1: Ecco, ci
3: devo
1: dica.
3: Chiamare la mia panda. Panda!
0: No, banda, no, banda, no, no, per cortesia, no, no, no, no, non entrate, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, non entrate, ho detto, non entrate, ho detto, porca puttana, porca!
3: Bravo, così.
1: Dai, che mi rimbalza l'orecchio.
3: Infioramando, venite qua, aprite l'arco.
1: Che arco? Senta.
3: Ciao, stricagnone!
1: Ma dove
3: ciao,
1: va?
3: Ciao,
1: l'applicazione!
4: Come, dove?
0: È andato, cioè non ce voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci, andate fuori anche voi, pupazzi.
4: Basta, sto casino, basta.
1: Ecco, chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a questa
0: scena. Oh, e tanto
1: scena.
0: Già ha detto a che serve. E tanto ce l'ho detto a che serve.
1: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
0: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono 3 mesi che ci proviamo.
4: È un casino, non a caso sono amministratrice di rete. Però,
0: sì, vabbè, ho capito, sì, sì. Non è che adesso dobbiamo... ecco, comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
1: Non no, lo so, il bravo non lo
3: no,
1: so.
3: No, no,
1: cosa
3: no,
1: deve
3: no,
1: fare? No,
3: no,
1: no.
3: No,
1: no,
3: te sto a dire no. Eh no, eh no,
0: eh no, eh sì.
3: Allora,
1: forse
3: facciamo così,
1: ha detto
3: facciamo
1: no.
3: Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
1: No, no, no, no, bravo.
3: Ok.
1: No, sì. Professore,
0: di solito quando parla di queste cose ce la sempre con te, non so per quale okay. motivo.
3: Però abbiamo detto altri 3 mesi, eh? Altri 3 mesi.
1: 3 mesi.
3: E l'affitto
1: cosa?
3: È importante. L'affitto è importante.
1: Ma l'affitto
3: sì, se lo ricordi.
0: È lui che
3: sì,
0: paga
3: la
0: l'affitto.
3: Gentilissima, gentilissima.
0: Aia.
3: Sì, sì.
0: Ha detto
3: glielo,
0: gentilissima.
3: Lo saluta caldamente. Glielo
1: ma saluta
3: dirò,
1: cosa?
3: E lei, sì, deve sapere che la risaluta ululantemente. Sì, sì. Sì, sì,
0: aia,
3: sì.
0: Forse ho capito chi è.
1: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
0: No, faccia una cosa, prendo io per i pallettoni, lei le canna notizia, va che è meglio.
3: No, con permesso adesso perché devo ritornare in trasmissione.
0: Sì, veloce però magari.
1: Un segreto. L'ha salvato la notizia. Bravo, spenga quel telefono, che adesso le racconto una storia che magari probabilmente... Chissà che... chissà che magari oh. Le può dare qualche ispirazione. No, vabbè, allora siamo... Perché io, cioè, sono cose che mi destabilizzano. Queste, io e lei, bravo, parleremo in separato su di te. Ma veniamo alle notizie invece carine, carine, fresche, freschissime.
0: Carine come guidare fresche. Sull'auto Cisa.
1: No, quello è un po' meno carino, specialmente quando ci metti
0: 2 ore e 20
1: per fare la bellezza di 22
0: chilometri.
3: O carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla.
1: No, però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi. E si tratta di un'auto, signori. Sì, benissimo, un'auto.
3: È un'auto nuova?
1: È un'auto, a guardarla così da.
3: È un'auto
1: foto,
3: ibrida?
1: È un'auto, bravo, un'auto, un BMW, va bene?
3: Oh, ah, la sua macchina, sì.
1: No, bravo, non faccio, lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e
3: no,
1: appiccicata da
3: ma
1: manifesti
3: no.
1: che rappresentavano una chat segreta, signori.
3: Ma no!
1: Fa un po' fantastico. Sorridere la vicenda che ci porta tutti quanti insieme a braccetto cantando a Bari, anzi in provincia di Bari, perché la vicenda è avvenuta ad Altamura, ok?
3: Ah.
1: E ovviamente in poche ore le immagini della vettura di qui sopra hanno fatto il giro dei social, come ben sapete, ormai basta il telefono, e una fotografia rimane impressa nell'etere. E andiamo un pochino più nello specifico, perché si parla, signore e signori, di tradimento e vendetta. Bella, bella, servita fredda. Due ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social e stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che appunto purtroppo è una notizia molto semplice, perché... scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante e una bella scritta in bianco con scritto traditore!
3: Bella no, sulla ma bianca. No!
0: Pensate!
1: Bella. Purtroppo
3: fantastico.
1: È stata... anche imbrattata, eh sì, purtroppo è come dicevamo prima, ovviamente le immagini hanno subito fatto il giro del web e a quanto pare questa diciamo, la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signora.
0: Ah,
1: lei,
0: ecco,
1: si è vendicata, signora. Ah, spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona, in quei minuti, dove appunto si sono fermati a filmare e a fotografare la macchina deturpata per questa vendetta. Beh, che è servita fredda, perché a quanto pare voci di corridoio dicono che ha agito nella notte, quindi nella notte sapete, tutto un po' più silenzioso. Attaccare tutta sta roba, se andate a cercarvi la notizia in giro per il web, beh, vedrete sicuramente, anche perché la troverete sicuro, sicuro, mettete tradimento Altamura, lo trovate sicuro, freschissimo e morbidissimo.
0: Se lo cercate proprio su scritto webbe, proprio scritto web, così, webbe.
1: Ah, certo, io uso quel motore di ricerca lì.
0: Ah, ecco, voi, adesso si capiscono tante cose.
1: Oh, so io,
3: uniwebbe.it. No, però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social, con sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo, sì, così, tirarlo fuori, ma dall'altra dice, conviene, diciamo, acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
1: Esatto, esatto, esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzuata. Però, come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa. Se c'è
0: alla
1: pagare,
0: pace del sassolino. Alla pace del sassolino.
4: Almeno...
1: diciamo che insomma, non, io insomma, diciamo, il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto, poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata con un po' di acquaraggia, come dice il nostro carissimo. No, perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia.
0: No,
1: finisce,
0: no,
1: tranquillamente, e poi si porta a lavare tranquillo e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono vendicato. E per tutta risposta, signori, qui su 6023, portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
4: Gianfranca?
1: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail, Alborosi, che ci porta qui a 6023, Still Blazing.
0: Pensate.

0: Se ogni giorno è una lotta, scendi in strada e combatti. Questo dice in sintesi Alba Rosy qui su 6023 che ci ha portato Still Blazing. Quindi continuiamo a lottare, ragazzi. Questa basta andare avanti, eh? Tanto quello è andato a farsi i cavoli suoi, siamo rimasti con l'amministratrice, chiediamo scusa, ma queste cose succedono sempre. Io
1: Si figuri, non sono
2: prenda che... anche nota cortesemente del fatto che il professore prende e si allontana dalla posizione lavorativa.
1: Ma non si preoccupi.
0: Giusto dirlo, è giusto segnalare.
1: Io già sto sentendo tutto.
0: Benissimo, ottimo, allora, però dato ottimo. Che noi siamo comunque delle persone corrette, a questo punto ordiniamo anche noi il cibo, la cibanza,
2: esatto.
0: E così facciamo... Facciamo un menù scelto un po' così.
2: Lei cosa predilige, amministratrice delegata, mi scusi.
1: Allora, non lo so, vogliamo chiamare una pizzeria?
0: Facciamo
2: pizzeria, se permette gliela offriamo noi.
0: Ma ci mancherebbe
1: questo. Grazie mille.
0: Cioè, gliela offre bravo, perché lui è...
2: Tanto la tessera del presidente. Glu glu glu glu.
0: Faccia bene sto numero, per cortesia.
2: Era nel numero, glu glu glu glu. Cosa?
0: Perché c'è la signora poi sopra che batte con la scopa, capito?
2: E Volk, ordini lei che ha una bella voce.
0: Ma come ordino io, scusi? Vabbè, ordino io.
3: Sono andato alla farmacia, ma non ce l'hanno i trufen, di quello che c'è il principio attivo, i tropofrobofen, uacchitemu.
0: Ma come, scusi? Ma scusi, porti pazienza.
2: Ha ordinato?
0: Ma io no,
2: vabbè,
0: non so,
2: ho capito, lo faccio io
0: cuffie,
2: il numero.
0: Sono preso pure un baffa per il trufen, il groove, il bruf, vabbè.
2: Mi scusi,
4: ma che cazzo sta a dire?
2: Devo mettere il numero, cioè il baffa nel numero, il numero.
0: No, no,
1: no. E la virgola?
2: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porcaccia la miseria, guarda che... Ma come si chiama
2: faccio il
0: Trufen? Trufen.
2: Sì, pronto, volevo
0: ecco, vedi? Te le tiri, quando te le tiri.
1: Fantastico.
0: Aspetta, io non... che mi metto già in posizione.
2: No, io.
0: Lo so, scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te, bravo, ti metto la mano sulla spalla.
1: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva. Quindi...
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato numero, adesso se ne accorgiamo.
5: Il problema
0: è
5: che...
6: Allora, Piercarpo, per favore non dirmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
2: No,
6: pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia, e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: Pronto?
6: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si inserisce in frequenza, aspetta un attimo.
0: Pronto?
2: Tassuglia.
6: Sì, pronto, qui che comandante generale per il
2: ecco. Ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo noi abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di ridere. Le chiederei di comportarsi bene perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
6: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno, eh.
0: Senta, Pentassuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo
6: la ministra... Ma dove vuoi cazzare questo brutto
0: figlio? Bravo, venghi qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentassuglia, che ci... due parole con la nostra ospite, e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda, Pentassuglia, amministratrice delegata. Quindi, mi raccomando...
6: ho capito, che sono ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
0: Benissimo, no.
2: Così impara, Volk. Ecco, gli dia corda. Gli
6: allora, caro ministro, dice delegato, mi presento, sono il comandante della Zeno Pentassuglia, sono il comandante della... E qui...
0: Sì, certo. Salute.
2: È chiarissimo.
0: Salute.
6: Benissimo. E quindi mi dica, no, non la sento, però, non dà la mano.
0: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano. L'amministratrice delegata è rimasta un attimo così. Ma adesso
6: forse c'è stata un'interferenza. Mi dica, esatto.
2: No,
6: mi dica
2: è rimasta
6: tutto.
2: Un attimo. È rimasta un attimo in F4, sta arrivando un attimo.
1: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è?
6: Comandante Zeno, che mi parla.
2: Ecco, a posto. Allora, cara ministro,
6: bello fare queste conversazioni.
1: La pazienza che ci vuole.
6: Ma ci vuole una gran pazienza, soprattutto con quei cialtroni che si ritrovano lì vicino.
2: Certo.
1: Ma no, sì, cioè,
2: pensi a noi che ci abbiamo da fare sempre.
0: Guardi, scusate, io entro un attimo. Pentasuglia, porti pazienza, ma abbiamo una rappresentante amministratrice, quindi abbia anche leggermente un tono un po' diverso, perché
6: esatto.
0: Insomma,
6: ma io infatti il tono con lei ce l'ho gentile, con voi cialtroni che non, voi cialtroni che continuano ad averlo come sempre, devo dire.
1: Comunque la sento, insomma.
0: Ecco.

0: praticamente.
1: No, cosa, niente, perché? Quello è il nome, quello è il nome.
2: Ah, ok, fantastico.
0: Così, ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che va bene. Ah, dico, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto qui alla e con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a glu glu glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova...
1: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose. Prego, diceva...
0: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo, tre giorni di volo, perché...
3: Certo.
1: Una cosetta.
2: Direi... Molto volentieri, ma devo rifiutare.
0: Peccato, peccato, perché se no il comandante io col mio secondo Pier Calvo poteva essere veramente una bella gitarella. Poi poteva conoscere la mia dorata Sandra che fa qui la Hortes, che praticamente poi ogni tanto. Sandra, sto parlando, non sto flirtando.
1: No, ecco.
0: Un po' gelosa, deve stare tutte le volte.
1: Mamma mia, allora non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi
0: impegni. Vabbè, aspettate un attimo che sto passando sto passando sull'Oceano Indiano, aspetta un attimo.
1: Come sta passando sull'Oceano
0: Indiano? Sì, questo momento sto questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, i castri maledetti, potete scendere col paracadute. Grazie, arrivederci.
3: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
1: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che è più veloce, taglia i tempi. Così,
0: ma
1: purtroppo...
0: sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo dall'aereo e via. È stato un attimo.
1: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
2: Direi non vorrei
1: molto bene.
0: Vabbè, ma comunque così. Che c'è più a caso? Che cosa c'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
1: Senta, cialtroni.
0: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, no, poi perdiamo un motore.
1: No,
0: senta, dobbiamo salire? Vabbè, saliamo, piano.
1: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su l'aereo. Tocca delle altezze molto alte.
4: Pronto?
1: No.
4: Pronto? Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
3: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente. Stia calmo. C'è solo un'interferenza.
4: Ma chi è la cuffia? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere i brotti delle piante, me lo ricordo.
3: Sì, ma è stato tanti eoni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
1: Adesso riposi.
4: Comunque, volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito, lei con la maglietta di quel colore orrendo sappia... Che è la prima la sua, va bene?
1: Sì, va benissimo.
4: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli.
1: Sì.
4: Ci sentiamo prossimamente. Grazie. Per la prima convention, va bene?
1: Va benissimo.
4: Vistino bene, pronto?
1: Sta scendendo con lei.
4: Allora, basta, che non accada mai più,
3: Noi volevamo ordinare una pizza.
1: E pensa.
4: Se la vuole condita.
1: No, lasci perdere. Guardi, noi dovremmo salutarla. Se però lei una volta, la prego, riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
0: Ma guarda che io infatti il fatto che io non è che riaggancio il telefono perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
3: Agganci le cuffie.
1: Agganci le cuffie all'apposito tasto di chiuda.
0: Vabbè, vabbè, ho capito, ho capito. Vabbè, ciao, ciao, alla prossima.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie.
2: Buona serata. Salve.
1: Abbiamo avuto quindi
0: che due maroni questi, tutte le volte che si mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
2: Forse ho capito.
0: Facciamo scendere, facciamo scendere. Sì, signore, qui comandante della zona per Tassuglia Gripa. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutto l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
1: Bravo, però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
0: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, fuori dei coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
1: No.
0: No, perché allora, senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no?
1: Sento,
0: allora, facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo la hostess al pilota. Ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
1: No, guarda qua.
2: Oddio,
1: no, stacca.
2: Siamo riusciti.
1: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stellone, le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so che dire. Non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
4: Oh, va, che bella cena che mi sono fatto. Oh.
1: Invece noi, niente.
2: Lei ha mangiato.
4: Niente? Non avete mangiato?
3: Senta, professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
4: Non c'era, figurati.
1: Guarda, non avevo dubbi.
4: Sono andato al boia, il boia a Trastevere. Il boia a Trastevere. Va bene, comunque signori, siamo arrivati al momento della classifica dello Strillone, come sempre la classifica, la classifica è quella, ha shakerato anche questa volta.
1: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
4: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì dell'angelo, quindi vale a dire Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile, ma questa è un'altra storia.
1: Succede.
3: E lei sa perfettamente come funziona il lavoro.
1: Esca dal gong.
4: Allora, iniziamo con questa classifica che, come stavamo dicendo appunto, è una classifica proprio dedicata alla giornata della Pasquetta, no? I preparativi che ormai si stanno mettendo sempre più in piedi, i gruppi che sono nati di WhatsApp, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa mangiamo, dove ci vediamo, e quindi
1: la carne.
4: Esatto, cioè, noi andremo di ciccia, ma signori ciccia
1: via.
4: Esatto. E allora, 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei al punto numero 10.
2: È un secondino che stavo ancora appuntando.
4: Ma certamente, anche tutto il carcere, non solo un secondino, prego.
3: Esattamente lì.
4: Pronto?
3: Si è battuta.
1: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia destra. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
4: Vai, ce l'ha.
2: No, allora, non guardare.
1: No, noi non guardiamo. Guardiando un'altra parte, no?
2: Io non... fogli qui, ma non
1: lo so, purtroppo, ma non ho messo a posto il bravo.
3: Avevo detto di mettere la... Io sto guardando un'altra parte, non mi rompa le scatole.
4: Cosa è successo?
1: Non ha messo a posto, c'è foglie dappertutto. La dottoressa adesso si è messa un attimo. Dovrebbe essere lì. L'ha trovato.
4: L'ha trovato?
2: Sì, l'ho trovato.
4: Prego, puoi iniziare.
2: Il decimo, signori. Allora, si viene chiamato il salutista estremo. Quello che praticamente ogni volta che lo vedi con questa borsa frigo, chissà che cosa avrà lì dentro.
4: Mamma mia.
2: Sicuramente non cibo commestibile, perché della serie se ne esce con: ragazzi, ho portato l'hummus di ceci decorticati, biofermentati al chiaro di luna e acqua alcalina e pH emotivo, che non so cosa sia, però.
4: Mamma mia, ma che roba è?
3: Ah, beh.
2: Mentre quindi tu stai grigliando la tua carne con la tua birretta fresca da appena uscita dal congelatore, che ragazzi è uno spettacolo, lui ti guarda come se stessi accendendo un rogo medievale.
4: Ma no, ma che posso vero?
2: Quindi, mentre tu stai assaporando la tua dolce
4: carne
2: super grassa, e ogni volta che tu mordi, lui racconta quello che succede al suo quello.
3: Quello.
5: Sì, esatto.
2: Quello.
5: Voleva dire al tuo intestino, per caso, dico, a naso.
2: Sì, l'intestino, ah. Quello. Il risultato è che a fine giornata non hai più fame, ma ti arriva solo una grande depressione.
5: Beh sì, in effetti sì. Quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io arrogo per davvero.
2: No, ragazzi,
5: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scatola e si va a fare la radio.
3: Sì.
5: Allora, poi abbiamo...
3: È colpa di quell'altro che mi ha fatto sentire.
1: Ma io in realtà volevo dirle dopo, andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
5: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino. Mentre ancora tu stai cercando di capire dov'è parcheggiato la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere, oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde, beh, la frase è questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, A fine giornata non senti più le orecchie, e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno paro o disparo, vediamo chi va.
1: No, io stavo guardando il bravo.
3: Vado io all'ottavo posto, perché questo mi rispecchia, il polemico professionista.
5: Ecco.
3: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
5: Ma che due palle.
3: È l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tua Pasquetta. E non sai neanche il perché. E tutti i santi. No!
1: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio. Perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo. Sparisce un ninja, lo punisce, no, sparisce, arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla, punto 2, non ha portato nulla, punto 3, soprattutto non risponde a quel maledetto telefono, e poi alla fine quando si presenta arriva con una birretta calda, ovviamente, certo. 33, giusto, dicendo, scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, mi
5: dottoressa, sento, prego,
1: devo passarle la domanda, mi scusi, mea culpa.
5: No, dottoressa, ma il risparmio energetico, se non premi play non parte, capito?
1: Sui cenci.
5: Esatto.
2: Il romantico in crisi al sesto posto con... Portiamo la fidanzatina, sì. Con cui ha litigato 20 minuti prima. Cioè, il risultato? Certo. Tu stai là, giri la carne, senti. Tu non mi ascolti mai! E tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta e direi anche un po' di uomini e donne, però. E la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere.
5: E tu lì ti fingi morto perché fai come davanti agli orsi. Esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che è un mix, guarda, vedete. Parte forte. Oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo tre ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
1: Ecco.
5: Cioè, quindi questo per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu passi metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo, ogni tanto andiamo a vedere, mamma mia.
3: Ah, ancora puzza.
5: Ancora puzza.
3: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
5: Ah!
1: Ecco.
3: Non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
5: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, no, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
1: Sulla brace,
3: sulla griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi 4 volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo, mai un album fotografico degno del National Geographic.
5: No.
1: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. Il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come sapete, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e il mio sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti ad essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
5: Raga,
1: e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo, l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accende, ovviamente l'accendono su di lui, ovviamente.
5: Sì.
1: Va bene. Scusate.
2: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece, l'argento al secondo posto.
5: Sì.
1: No, ce la deve fare.
5: No, prego, la deve fare, stoicamente.
3: No, sì, non si lasci contagiare.
2: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi? Proprio leggero, fresco. Troppo fresco e troppo leggero.
5: Perché
2: stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, famo dimo. A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice, chi ha portato questa roba buonissima? Il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
5: Mamma mia, una bocca, non è un Dyson. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti. Vince il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Fidati, se ne esce fuori con frasi tipo: fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. E fallo tu allora.
2: Sì, ora sto contando.
5: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre, non se ne va mai. La cosa migliore
6: è che la salsiccia la devi mangiare a bocca piena.
5: Esatto. Ma la cosa peggiore, a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come una bestia.
1: È vero, confermo.
5: Bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu, auguriamo anche...
1: Cosa vuoi augurare?
5: Auguriamo anche una buona Pasqua e una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso, prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa Pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
1: Lunghissima, adesso poi insomma abbiamo.
5: Però diciamo, ecco, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa, così almeno anche noi, perché sostanzialmente mercoledì sera ancora staremo in botta da lunedì.
1: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore, il meno.
5: Vabbè, comunque, per dire. Ma signori, attenzione, perché è arrivato il momento della dottoressa. Che sicuramente già si era scordata.
2: Sì, no. Sì, avevo dimenticato tutto.
5: Fantastico. Perfetto.
1: Insomma, è lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissima. Abbiamo una bellissima scaletta.
5: Freschissima, scritta, capito?
2: No, quella l'ho vista.
1: Scritta in maniera molto tranquilla. E insomma, quindi.
5: Esatto, poi in memoria.
1: Legga,
5: in memoria
1: legga di... bene il titolo.
5: Cioè in memoria di venerdì.
7: Senti, mi serve un McFradam a Snickers. Poi mi serve un altro McFradam a Markix. Poi mi serve un Gisburro c'è quello là da un euro.
3: Cosa?
1: Ma perché?
5: Non lo so. Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca.
2: Chicca!
5: Ciao, ragazzi. la chicca, la chicca, la chicca. Prego.
2: Fantastico.
5: Pronto?
2: È occupato. E dicevamo, la chicca ve la mandiamo con...
5: Sì.
2: Ma scusate.
5: Sì?
2: Sì, devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
1: Beh, io
5: si ricorda, non lo so. Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
2: Sì, sì, no, per carità. Fantastico.
5: Se vuole legga questa, però insomma. Io
2: vorrei evitare di leggerlo, ma lo
1: la scelta
2: leggere.
1: È la sua, lei il titolo, lo sa?
2: Allora,
1: lo sa,
2: il
1: la
2: titolo della nostra prossima song.
1: Sì?
5: Sì?
1: Sì?
3: Sì,
1: lo dica.
5: Sarà?
1: Lo dica.
2: Porco Nando.
5: Ma, ah, no, Porco Nando, no. Dica quello vero per cortesia, no. Sennò ci cacciano. Cioè, dica quello vero.
3: Dica.
2: Shakerando, signori, di
5: chi? Sì?
2: Com'è? Dov'è? L'ho scritto.
1: Non stava scritto, no, perché forse scritto. Bastava Porco Nando.
2: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
5: Bei momenti. Ce la

0: Signori, questa era appunto Porconando di scusate. Era Shakerando di Ro. Il tizio si chiama Rob.
1: Scusate,
0: allora, il...
1: avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, noi tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, sì. detto
2: no,
0: no, direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3,20 metri.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico 25 macchine in camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene così.
1: È volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... te pareva.
2: Dai, già... lunghi, no, dai.
0: Dottoressa, risponda lei. Risponde così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei c'è.
3: Oh, mamma, io ho paura di rispondere a questo telefono.
0: Vada.
3: Sì.
4: Ma tu c'hai il caffè decaffeinato, decaffeinato, decaffeinato, decaffeinato, comunque decaffeinato. Mi serve, è già imbustata, ho imbustato.
2: Beh, se no anche a grani. No, anche a grani, ci cioè, sono due modalità. No, è un fornitore nostro di raffinato,
1: ci rifornisce di Barbie.
0: Ma
1: di
0: spacco.
3: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
0: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strellone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora, è l'ultimo appuntamento e noi
5: facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati, prego annunciatelo così almeno fate parte.
2: Signori, è arrivato il momento finale.
6: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi,
6: chiudiamola qui.
2: Quindi chiudiamola qui, date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori, e quindi
0: vengino, signori, vengino, perché ci siamo arrivati anche oggi al pirla della settimana.
1: Guardate che mi parla.
0: E
2: devo... piano che sia forte.
0: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
2: Esatto.
0: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
2: Aia.
0: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita, dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari, questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non ci troveranno mai. Ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
2: Come?
0: Perché il recinto che hanno scavalcato era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
1: Dal produttore al consumatore.
0: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla, in manette ovviamente. Appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Quindi avevano rubato e erano stati rubati. Anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora la 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori.
2: Sì.
0: Un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocca sterzo e finirono contro un muro.
2: in gamba, Eila.
0: Mamma mia.
1: Dei professionisti.
0: Diversi anche gli altri precedenti specifici, attenzione, Il 6 febbraio scorso, uno dei due, insieme a un altro complice 23enne, era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima. Cioè, questi proprio... Il 3 giugno 2025, però, le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025, entrambi, insieme a un 25enne, sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri, vennero un'altra volta bloccati e una volta arrestati.
2: E voilà.
0: Nel 2021, senti, a via Gianturco...
2: Ma se vogliamo tornare indietro al 2019...
0: Io non lo so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
2: Bene.
0: Quindi di padre in figlio proprio.
1: Quindi è un vizio di famiglia.
0: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione proprio.
2: Tramandato di generazione.
0: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due, prima o poi decideranno di metterli in galera e buttare via la chiave. Prima o poi.
2: Non lo so. Non lo
0: secondo me, sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
1: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire: vediamo come ritorneranno da noi.
0: Vediamo, parte subito. Un toto nero agghiacciante in sala mensa.
2: Ma soprattutto, sì, dica. Abbiamo un contributo dalla regia. Finisca pure il concetto.
1: Dica il contributo perché poi dico la cazzata.
2: Sì. Questa invece è una roba.
0: Sentiamo il contributo.
2: No, nel senso, quindi, scavalcando la recinzione, sapete benissimo che sono le telecamere di sorveglianza. Sì. Per quel motivo li hanno pescati. Per le telecamere di sorveglianza, attenzione, hanno anche il suono, prendono anche il suono. E è uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
5: serve una mano?
1: Esatto.
2: Una cazzata, 2 ore per dire.
1: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
0: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
7: sei un coglione.
2: Benissimo.
1: Grandi.
2: Ottimo.
0: Che comunque ci sta sempre bene. Bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18 e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera, eccetera. Ma allora, io vorrei ringraziare... Porca di quella...
2: Perché dobbiamo sempre... Secondo me io so che...
0: Ma non lo so, ma chi...
3: Chi va?
0: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
8: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
0: Ma no,
8: Faccio passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio. Ma per la carne pensavo a sta cippa.
0: Ma no!
8: Bella messa arrosolata per bene. Mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagarci, mancherebbe male. No, vi mando proprio a fanculo.
1: Che bel menù di merda.
2: A tradimento.
0: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte ste
9: Napoletei? Aparassiti. A cazzaruni, mezzariotteri.
1: No.
2: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
0: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
5: A disgraziati, figli della mignotta, mando cazzo state!
0: No.
2: Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
5: Ma mi dispiace un cazzo!
2: Ecco. No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
5: Ragazzi, vabbè, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti, io ve li butto nella fogna da cui vorrò raccolto!
0: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello Strillone sono sempre aperte.
2: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
1: Complimenti, molto meglio di noi. Grazie.
0: Esattamente, glu glu glu.
3: Me lo sono perso.
0: Lo so.
3: Ho perso il momento. Là.
0: Quindi, noi bimbi ci risentiremo dopo Pasqua, sicuramente dopo Pasqua, ci risentiremo dopo Pasqua, quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop e poi dopo vediamo, state sintonizzati magari su, sui nostri canali che vi daremo notiziole, va bene? Quindi buona Pasqua a tutti e alla prossima, diciamo così, ciao ciao a tutti, ciao ciao.
10: Non si hanno altre informazioni.
11: Che hai detto?
0: Lo strillone torna la prossima settimana.
12: Ma non è vero.
11: Esatto.
13: Allora sì che si chiama. Ma la grande però.
14: Andiamo.
0: Benissimo, anche questo.
1: Allora,
0: sì, che c'è?
1: Allora, cosa c'è? Intanto cosa ringraziamo c'è? La dottoressa sì. Che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma che le voglio dare, ma soprattutto ragazzi ce l'ho anche per voi considerando che io è la Santa Pasqua. Tra l'altro Volk, avrei una richiesta per lei, perché mi è stato richiesto per una cena di andare a presenziare. Cioè, io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza, quindi dopo le do l'indirizzo della contessa e le do l'indirizzo dove deve presenziare.
2: Vedremo, bravo, vedremo.
1: Vedremo. Volk, la prego perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto tutto eccetera, quindi ogni tanto se può fare, io non le chiedo
0: faccio
1: mai
0: un sacrificio anche lei, scusi
2: bravo sacrificio. Io la strozzo, va bene, ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi.
0: Vabbè, dai,
1: posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
0: Che cos'è?
3: Sì, dai,
1: per voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido,
0: bellissimo.
1: Cacciofa di peluche che cate
0: porca! A porca puttana, porca maledetta!
15: Fit-8 ta' Marzu niċċelebraw il-Jum Internazzjonali tan-Nisa biex narfu l-kisbiet tan-nisa u nixtu l-attenzjoni fuq id-drittijiet tan-nisa. Din hija okkażjoni biex titqajjem kuxjenza dwar kwistjonijiet bħall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, il-ġlida kontra l-vjolenza u l-abbuż fil-konfront tan-nisa u drittijiet riproduttivi. L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel minn dejjem kienet waħda mill-valuri u l-objettivi ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nitkellmu dwar il-Jum Internazzjonali tan-Nisa u l-ġlieda tal-Unjoni Ewropea għad-drittijiet tan-nisa. Ħafna qabel ma nħolqot l-Unjoni Ewropea kif nafu għallum, il-mexxija Ewropej kienu diġà qed iwettu triq għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-1957. Huma firmaw it-Trattat ta' Ruma. Fih stabilixxew l-ugwaljanza bejn il-ġeneri bħala valur fundamentali tal-Komunità Ewropea. Minn dakinhar, l-Unjoni Ewropea adottat liġijiet u rakkomandazzjonijiet biex ittejjeb l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. U provdiet ukoll prattiki tajbin kif ukoll finanzjament biex tappoġġja l-azzjoni f'dan il-qasam mill-pajjiżi membri tagħha. Fit-28 ta' Ġunju 2023, l-Unjoni Ewropea rrattifikat il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Hija d-dewlenija biex tinqered il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru, inkluża l-vjolenza domestika. Il-Parlament Ewropew dejjem kellu rwol attiv ħafna fil-kisba tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. Fl-1984, jiġifieri fit-tieni leġiżlatura tiegħu, stabbilixxa l-Kumitat Permanenti tiegħu għad-drittijiet tan-nisa. Fl-2000, l-Unjoni Ewropea obbligat il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tagħha li tiddikjara li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel għandha tiġi żgurata fl-qosma kollha. Biex itejjeb is-sitwazzjoni fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew ħa azzjoni f'qosma speċifiċi. Ejja nagħtu ħares aktar mill-qrib lejn uħud mill-ħidma riċenti tiegħu dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. L-ewwel ejja niddiskutu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fuq il-post tax-xogħol. Fl-1975, il-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej adotta l-prinċipju ta' pagu gwali għall-irġiel u n-nisa. U għalkemm għadu ma ġiex implementat kompletament, saru numru ta' avvanzi. F'April 2022, il-Parlament appoġġja proposta tal-Kummissjoni għal-Direttiva dwar it-trasparenza fil-pagi, biex jiġi żgurat li l-kumpaniji jieħdu miżuri biex inaqsu differenzi fil-pagi għabbażi tal-ġeneru u jagħmlu aktar diffiċli għall-impjegati biex iqablu s-salarji. Fl-Unjoni Ewropea, in-nisa jeqgħu medja ta' 13% inqas mill-irġiel biex jagħmlu l-istess xogħol. Il-membri tal-Parlament Ewropew adottaw ukoll regoli ġodda għall-ġlieda kontra l-fastidju sesswali fuq il-post tax-xogħol. Jippromovu l-parteċipazzjoni tan-nisa fl-ekonomija diġitali u jindirizzaw id-differenza diġitali bejn il-ġeneri. Fl-2019, l-Unjoni Ewropea approvat regoli ġodda dwar il-leħtat mal-familja u l-kura u kundizzjonijiet tax-xogħol aktar flessibbli biex jinħolqu aktar inċentivi għall-missierijiet biex jieħdu leħtat mal-familja u biex tiżid ir-rata ta' impjieg tan-nisa. F'Ġinju 2022, in-negozjaturi tal-Parlament u tal-Kunsill laħqu ftajim dwar l-ugwaljanza bejn il-ġendri fil-bordijiet ta' kumpaniji kwotati fil-borża fl-Unjoni Ewropea. Issejja nħarsu lejn id-drittijiet sesswali u riproduttivi tan-nisa. Sabiex tiġi protetta s-saħħa sesswali u riproduttiva tan-nisa, il-membri tal-Parlament Ewropew iridu aċċess universali għall-abort sikur u legali, kontraċezzjoni ta' kwalità għolja u edukazzjoni sesswali fl-iskejjel. F'Marzu 2022, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar it-tielet pjan ta' azzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-ġeneru, bl-għan li tiġi promossa s-saħħa sesswali u riproduttiva u jiġi żgurat aċċess universali għal servizzi relatati fil-pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar nett, ejja niddiskutu x'qed isir biex tiġi evitata l-vjolenza. F'Ġunju 2023, l-Unjoni Ewropea rratifikat il-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-vjolenza fuq in-nisa, 6 snin wara l-iffirmar tagħha fl-2017. Wara s-sessjoni ta' votazzjoni, il-membri tal-Parlament Ewropew u r-rapporter tal-Konvenzjoni qalu dawn il-kliem ta' rebħa.
11: This is a historic vote. After 10 years.
15: Dan huwa vot storiku. Wara 10 snin, dan il-Parlament Ewropew qed jikseb riżultati dwar is-sigurtà u l-libertà tan-nisa. Dan huwa vot għal dawk il-miljuni kollha tan-nisa li qed jgħixu fil-vjolenza, li qed jgħixu f'nuqqas ta' sigurtà, fil-biża u issa qed ngħidu li l-Ewropa għandha tolleranza żero għall-vjolenza fuq in-nisa. U li l-Ewropa mhux se tkun affettwata minn kampanji ta' diżinformazzjoni Russi jew minn valuri anti-Ewropej. L-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Konvenzjoni ta' Istanbul tfisser li l-ħames stati membri tal-Unjoni Ewropea li fadal li ffirmaw il-konvenzjoni issa għadhom ma rratifikawhiex se jkollhom jimplementaw u jsegwu l-konvenzjoni. Dawn il-ħames stati huma l-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Litwanja u Slovakkja. Il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ fl-ewwel ta' Ottubru 2023. Il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet hija waħda mill-aktar ksur komuni ta' drittijiet tal-bniedem fid-dinja, u l-pajjiż tal-Unjoni Ewropea mhumiex eċċezzjoni. Fl-Unjoni Ewropea, mara waħda minn kull tlieta esperjenzaw vjolenza fiżika jew sesswali. Waħda minn kull żewġ nisa ġew soġġetti għal fastidju sesswali u waħda minn kull 20 mara ġew stuprati. Il-Parlament Ewropew isegwi mill-qrib ukoll is-sitwazzjoni tan-nisa f'pajjiżi oħra, bħall-Afganistan u l-Iran. F'pajjiżi bħal dawn, in-nisa humhom ċaħdam id-drittijiet basiċi tal-bniedem tagħhom u jiexu taħt id-deddida kostanzi ta' vjolenza. Il-membri tal-Parlament Ewropew appellaw ukoll biex tinqeret il-mutilazzjoni ġenitali femminili. Għalkemm għaddew madwar 70 sena mill-iffirmar tat-Trattat ta' Ruma, għadna l-bott mill-inksbu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Issa l-Unjoni Ewropea qed taħdem ħafna biex din issir realtà. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
12: Nuo 2011 metų spalio 13-ąją švenčiame Tarptautinę aiškios kalbos dieną. Jūs paklausite, o kaip tai susiję su manimi? Tarkim, jūs pakvietė į svečius. Prie stalo šalia jūsų sėdinti žmogus vis vartoja terminus, kurių kiekvienas turėtų ieškoti žodynę. Tai erzina, ar ne? Ko šis keistuolis siekia? Pasipuikuoti savo žiniomis? Sudėtingi terminai ir sunkiai suprantami posakiai apsunkina bendravimą ir sukuria kliūčių tarp žmonių. To nesuvokdami, kasdien vartojame žodžius, kuriuos ne visi supranta. Galbūt vartojame techninį žargoną, darbinius terminus ar žodžius, kuriuos žino tik keli išrinktieji. Vis dėlto išeitis yra. Visada galima rasti visiems žinomą sinonimą arba paaiškinti taip, kad kiti suprastų. Toks bendravimas suartina. Aiški kalba – tai paprasta ir visiems suprantama kalba. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.

0: Tammy Sonia Scare, a scale and shown what the Orpig, Conrad Adenauer. Rugged Adenauer and Goigulod Vienna, Ochtuk Shaftoche in Köln, the Garamoine. Bechatlichig Vochta Augustina Diagosche, Eid of Winter. Kurg Borough Fenich Arm Full of Tuil, nor Foshe Emma Vaya. Band the Lucht Sever, August Dachlu in Köln. Triebli and a Teresa Bosta took a posto my Hjown Tacha and Vera, Max Valraff, Uncle of an all. Ach dog tragoidi passenta an ratavier in a harem for small. Kyla Gavan in Edgex Shadiog, agus fogg in a ener le troil an ee. Vitimps de voher agadna a fein, agus chashe reint miena in son hospital. Den oin an vedson, vi a gairi gamal in a harem full of toil fos. Nur capagon mera maruni start the ganohi bale in Merlin in Edgex Shachtiog, tau gadna a machorba den ro. Bein canara kafroch is orgus a furshe. In Edgex and Edgex, Foshe a dara ban, Augusta Tsinsa, agus vi corga lania colichele, kego kailug dinner ko kupla la teres brehe. Vi conrad Adenauer en apolitorius laidra agus is mola ras yermain, ach mar hurra era ideal fublach tanacha agus a lochana federalcha as Christi, vi dravas ag dina chur gwyna fublach Weimar air, na common agus na natchehe chur gos. Nor honig na natchehe reim in edig truch a tree, yultig sheis fasta chi a chur a fuluin in Kern. Mar hurra ershin, brisha gos a fos mar vera na kafache, agus dibria gos a valid duchashe. Gauge mi lunas an edig dal de kaher. Dairig leis a elu a chuirin Gestapo sa Frisone in Brauweiler mi van for in a Blianason. Ba Frisone mi chluartuch da chuid na natchehe e, a vi congwa galor da Kern. Cymad da galor Frisoneach pala tuilaun, oed in ar oling eadar cias dorocht. Den a gearach Hitler aul varu a miu in neidug dal da cahar. In a yig son, chuir na natchehe le Adenauer garef se a cur gwyna an reimish. Sgwilug sa eir o Brauweiler e a mina saun in a Blianason. Tereisen dara coga daun da hoile tragoid farsan da ella da Conrad Adenauer. Cailag a gara ban in mi an vorta neidug da hocht. Curug barra fein a gara marish gulu an iigson. In mi van fo neidug da hocht tauga ima uocht ron na coile parlamenti. An coolach da vefse da chura mair bundli fublat chonaim in a gara maina an bunracht nua a greach du. Cha se anna chuvracht leis an eantas den laha creas di a chwa hu. A dug tan sede ua ga minig. Chun gara maani chetlicocha agus fodastunacha e an du. In eidig da dhane, denag chancelair da fubla chonaim in a gair maina de, an chéad dhane vi sa fosan. Fi se tri blian e shachtal dísna ar tauga, wad a ogan gair vi an chancelair is sinna is da in a gair maina e. Dan oin an veid san vi se shelvan fwishta fag kera blian a deug. Le ling na trefse san yirig se rin lahas kosia yen of den gair maina, an as nach vertach ufosh an tri o reich toilu an tri of a reisht. Fe Conrad Adenauer yen an gair maen hir a vwinteris le na corsana agus denag baul de choil na horpa, NATO agus na agriacht am chor ac na meach da orpach den tir. Vi Adenauer gamur san chrohu an chofa balor pig de gul agus cruocho ma, a xolog ar a neola da vi bialtan a neidu kega le darvu shuman. Agus vi share san an chonahe le na crohi ag chofa balach na meach da na horpa, a xini ag a neidu kega seacht. Chir sin a bantáis dí a bhain leis an uil nar a leabhar sé le locht éisteach den mór i mes na Franca i mí an bheith ab 1966.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Má éiríon ling agraíocht a chruthú a ligand as na Franca gachfuad a tháilíon a dága cruach agus an astócha gúil na Gearmáine a éiscint. Agus más féad leis na Gearmáine ag próiseas na Franca a éiscint chomh maith. Beg smacht fe fáirte a ring, agus an tlí is fear chun polítíocht a dá bunaithe ar bhainín a chruthú.
1: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
0: An Boas Moe wie Conrad Adenauer nach Chidibre in Martes 80. Tereschen weder heule dos dara kogadaunde, chredschege leude nach wert für Schiechein agus Kosiacht wahe noch auf Wintermachen zu Norb, ach a woin treden eintocht. In Edgex Aske Tree, hienig an rankers in Germain Conrad Elysee, a doctor an Conrad Cordish air choma. Bokoid hoch de reis in a lerig an tavoin tres atrahe to reis caird blien den idus. Belerue an Conrad choma, a stratus folatuil Adenauer, agus a east the rolling Germain in St. Orip. Vi Conrad Adenauer gemoor son ne hentuchte, agus vi shed dus oito hev avoin tres at an rankers in Germain a spraga. Ach fi dailt le feshgint in a hir sa trefti ir chogig cho ma. Mar vore an donish togog falla Verlín in nedig shaske hen, kúpla shachtan teresna dauchan. Ach níor chur an folle tíocht a bhain na tógan falle Verlín isteach ar thoa adná don cheathrú thuair. Bhí cóhéaltas ann ag gnám idir grúpa parlamentach an aontais réon leathaigh fiostaí agus an aontais thoisialaigh fiostaí agus an páirtí saor réon leathach. Bhí adná ar monifige den chéad lead an tréimh seireachtach mar cóiontaí ag roimh ré agus d'éirigh sé osifig in 1963. In 1966 agus ein nócha bliain d'aois, d'éirigh sé osifig chomh maith mar chathaoirleach federálach an CDU. Bé sin deire a ghearm réime polaitiúla. Caoil Conrad Adenauer tugad an lasanam d'ar alta nó an sean nóir nuair bhí sé bliain is nócha d'aois. Tugad an ardóir fud an domhain mar folaitiúr bhí freagrachas saoirse, rathúnas agus slándáil thoisialta a thuairteas na Gearmánaigh, agus bhí teannacha chomh mór céanna aige ar an árapa tagaing sa láta nó bhonn. Dúirt Walter Hallstein an chéad uachtar an ar chóphobal achnamiachta na Háirpa an méid sa a leanas féin éireachta dag Adenauer ó thiar bhairtas na Háirpa de.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
0: Bei ein Leidrach gach Bartische brach ein Dolchus a Chirteraun. Als der Anache Dolchus zu Wartes Orpach. Ist mein Jauler ein Warsan, Gebonusach ein Mädsan. Agus ist auf Riesan, der Dugge mit der Maus da jinge Waldacht, agus dann werde Wünsche er mach in der Heel Politur.
2: Von seiner politischen Lebensleistung.
0: Sé Europeil Radio, Radio Gréasáin Parlament na Háirpa a chur an podcréile sa de láthair.
3: L-iskun membru tal-Parlament Ewropew ma jfissirx biss li tieħu sehem fid-dibattiti waqt is-sessjoni plenarja jew li tivvota fuq proposti leġislattivi. Illum hija nagħtu ħarsa lejn aspett ieħor tal-ħidma tal-membri tal-Parlament Ewropew. Ir-rwol tar-rapporter.
4: Meta l-Kummissjoni Ewropea tippreżenta proposta leġislattiva ġdida lill-Parlament, il-ħidma leġislattiva tibda fi ħdan kumitat parlamentari. L-għażla tal-kumitat responsabbli tiddependi mis-suġġett. Pereżempju, jekk il-proposta tikkonċerna trasport tal-bejjem, din se tiġi indirizzata mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Il-Kumitat imbagħad jaħtar rapporter li jaġixxi bħala l-kap tal-proġett biex jabbozza r-rapport dwar il-proposta u eventwalment biex idaħħal l-emendi fiha jiġifieri proposti biex jitħassru jew jiġi emendati elementi mit-test oriġinali jew biex jiżdiedu elementi ġodda miegħu.
3: L-ewwel nett, ir-rapporter irid jagħmel ħafna xogħol preparatorju. U naturalment dan ma jagħmlux waħdu. Ir-rapporter jiddiskuti ma' membri oħra tal-Parlament Ewropew u jibbenefika mill-assistenza tal-Kumitat Parlamentari tiegħu. Jista' jistieden ukoll esperti esterni jew minn istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea biex ikollu opinjoni aktar dettaljata dwar il-kwistjoni. Il-kompitu tiegħu huwa li jfassal l-aktar rapport komplut u preċiż possibbli, filwaqt li jikkunsidra l-implikazzjonijiet u l-konsegwenzi kollha possibbli. Iqis sal-iċkel interpretazzjoni u sal-inqas dettall. Għalhekk ir-rwol tiegħu huwa essenzjali. Abbozz ta' rapport jista' jiġi diskuss, emendat u miktub mill-ġdid diversi drabi sakemm fl-aħħar jiġi adottat mill-kumitat parlamentari kompetenti u r-rapporter jippreżentah fil-plenarja. Għaldaqstant ir-rapport ikun jinkludi nota spjegattiva, mozzjoni għall-riżoluzzjoni leġislattiva u emendi li ssir votazzjoni dwarhom. Naturalment mhux ir-rapporti kollha jiksbu l-voti meħtieġa u xi wħud jiġu miċħuda. Iżda meta jiġi adottat rapport, ir-rapporter ikun laħaq il-milja ta' ħidmitu.
4: Nistħajilkom tistaqsu, kif jinħatru l-membri tal-Parlament Ewropew għal dan il-kompitu delikat? L-għażla tiddependi fuq diversi fatturi. L-ewwel nett tiddependi fuq ftehimiet bejn il-gruppi politiċi li xi drabi f'każijiet rari ħafna jistgħu jwasslu għal ħatra ta' żewġ co-rapporters fuq l-istess fajl, kif kien il-każ għar-rapport dwar l-intelligenza artifiċjali. It-tieni, il-gruppi politiċi waqfu sistema ta' punti biex iqasmu r-rapporti leġislattivi bejniethom. Kull grupp għandu ċertu numru ta' punti skont id-daqs tiegħu u jieħu sehem forma tal-kant tal-rapport. Naturalment, jitqiesu wkoll il-kompetenza u l-interess tal-membru tal-Parlament Ewropew fis-suġġett.
3: Ta' min jinnota wkoll dan l-aħħar dettall? xi drabi jkun hemm tipi oħra ta' rapporters. Meta l-kumitat ikun jixtieq jisma' l-opinjoni ta' kumitat ieħor jew meta kumitat ieħor ikun jixtieq jagħtu l-opinjoni tiegħu dwar ir-rapport lill-kumitat responsabbli, dawn il-kumitati jistgħu jitolbu lill-President tal-Parlament Ewropew biex jinħatar kumitat bħala l-kumitat responsabbli u l-ieħor bħala l-kumitat li jintalab jagħti l-opinjoni tiegħu. Dan it-tieni kumitat imbagħad ikollu l-possibilità li jaħtar rapporter għall-opinjoni. Biex niċċaraw dan kollu, eja morru lura l-eżempju tagħna tal-proposta dwar it-trasport tal-bejjem. Mela l-kumitat responsabbli jkun il-kumitat għall-agrikoltura u l-iżvilupp rurali. Iżda wieħed jista' jimmaġina pereżempju li l-kumitat tat-trasport u t-turizmu jista' jintalab jagħti l-opinjoni tiegħu. B'hekk dan il-kumitat ikollu l-opportunità li jaħtar rapporter tiegħu stess. Dan kien il-każ mod partikolari tar-rapport dwar l-intelliġenza artifiċjali. Li kellu 3 rapporters għall-opinjonijiet minn 3 kumitati parlamentari differenti. B'kollox għalhekk kien hemm mill-inqas 5 rapporters li kellhom ir-rwol f'dan ir-rapport li ġie adottat waqt il-plenarja fil-Parlament f'Marzu 2024.
4: Fl-aħħar nett hemm kategorija finali ta' rapporters. Sabiex jimmonitorjaw il-progress ta' rapport, il-gruppi politiċi jistgħu jaħtru wkoll shadow rapporter. Dan jirrappreżenta l-fehma tal-grupp tiegħu dwar is-suġġett li jkun qed jiġi diskuss. Għandu rwol importanti biex jinstab kompromess billi jinnegozja mal-gruppi politiċi l-oħra. Ta' min jinnota li għalkemm kull rapport ikollu isem uffiċjali li ħafna drabi jkun twil ħafna, ir-rapport ikun magħruf l-aktar bl-isem tar-rapporter tiegħu. Dan huwa rikonnexximent sabiħ għal dan ix-xogħol metikolus u importanti ħafna fil-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europal Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
5: Da quando la Russia ha lanciato la sua invasione illegale su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio 2022, l'Unione Europea è sempre stata al fianco di Kiev e del suo popolo. Nei mesi e negli anni seguenti ha condannato l'aggressione russa, imposto sanzioni contro Mosca e fornito aiuti economici, umanitari e militari all'Ucraina.
6: Slava Ukraina!
7: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
8: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
9: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
5: In questo podcast faremo il punto sulla situazione attuale, concentrandoci sulla risposta dell'Unione e sull'impatto delle sanzioni contro la Russia.
10: Stando ai dati della missione di monitoraggio dei diritti umani guidata dalle Nazioni Unite in Ucraina, il costo in vite umane della guerra è in costante aumento. Alla fine del 2025 erano più di 15.000 i civili ucraini rimasti uccisi e oltre 40.000 i feriti. Il conflitto ha dato origine a una delle crisi degli sfollati più grandi della storia. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, 13 milioni di persone in Ucraina hanno ancora urgente bisogno di aiuti umanitari. Intanto nel paese si contano 4 milioni di sfollati interni, mentre sono più di 5 milioni i rifugiati ucraini sparsi in tutto il mondo. Molti di loro sono ancora alle prese con un futuro incerto.
5: L'economia ucraina rimane sotto forte pressione. Nonostante i segnali di resilienza, la portata della distruzione è sconcertante. Gli ultimi dati di Banca Mondiale, Nazioni Unite, Commissione Europea e governo ucraino stimano il costo della ricostruzione e della ripresa del paese a ben oltre 500 miliardi di euro.
10: Anche i danni ambientali hanno raggiunto un livello critico. Dopo 4 anni di guerra, secondo le stime, ammontano a circa 75 miliardi di euro. Il conflitto ha provocato un'enorme quantità di emissioni di gas serra, vasti incendi boschivi lungo il fronte e l'inquinamento persistente di alcuni dei terreni agricoli più fertili d'Europa.
5: Fin dall'inizio della guerra, l'Unione Europea e i suoi Paesi membri hanno messo a disposizione dell'Ucraina aiuti per circa 177 miliardi e mezzo di euro. Il 2025 ha segnato una svolta storica che ha visto l'Unione superare gli Stati Uniti e attestarsi come principale fornitore di aiuti all'Ucraina, per la prima volta anche di tipo militare.
10: Dei più di 177 miliardi di euro forniti a Kiev, oltre 65 sono stati dedicati specificamente agli armamenti, e hanno consentito al paese di dotarsi di centinaia di carri armati e di sofisticati sistemi di difesa aerea. A oggi restano da stanziare ancora 32 miliardi di euro. Lo strumento per l'Ucraina, un programma specifico di assistenza finanziaria dell'Unione, è pienamente operativo e garantirà un flusso regolare di finanziamenti per un totale di 50 miliardi di euro fino alla fine del 2027. I pagamenti sono subordinati a un ambizioso piano di riforme e investimenti messo a punto dal governo ucraino.
5: Allo stesso tempo, l'Unione ha anche aumentato significativamente la pressione sulle finanze del governo russo. Alla fine del 2025 si contavano 19 pacchetti di sanzioni.
10: Nonostante le sanzioni abbiano provocato un aumento dell'inflazione e la contrazione dell'economia in Russia, il Parlamento europeo continua a mettere in guardia sul fatto che Mosca si avvale di una flotta fantasma per aggirare le restrizioni, il che significa che l'applicazione efficace delle sanzioni è ora più importante che mai.
5: Il Parlamento europeo ha più volte chiesto sanzioni più severe nei confronti della Russia e un maggiore sostegno all'Ucraina. Un importante passo avanti è stato fatto con l'istituzione del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina. Questo strumento innovativo usa gli extra profitti generati dai quasi 300 miliardi di euro di beni sovrani russi congelati in Europa per ripagare i prestiti concessi all'Ucraina. E se da un lato il G7 ha concordato un pacchetto di aiuti da 45 miliardi di euro in prestiti, dall'altro il Parlamento continua a chiedere la confisca totale dei beni congelati per garantire che la Russia ripaghi la distruzione che ha causato.
10: Parallelamente agli sforzi europei e ucraini, gli Stati Uniti si sono adoperati per elaborare proposte volte a porre fine alla guerra. Nel novembre 2025, sotto la presidenza Trump, è stato presentato un piano di pace in 28 punti definito con il contributo degli Stati Uniti. Tra le altre cose, questo piano prevedeva un cessate il fuoco, il riconoscimento dell'attuale controllo del territorio in alcune regioni e una serie di garanzie di sicurezza statunitensi, da attivarsi solo a determinate condizioni. Il piano conteneva anche disposizioni che limitavano le future capacità militari dell'Ucraina e che impedivano a Kiev di aderire alla NATO. I leader ucraini ed europei hanno considerato problematici questi aspetti e le parti coinvolte non li hanno approvati.
5: Nel 2022 la presidente del Parlamento, Roberta Metsola, è stata la prima funzionaria di alto livello dell'Unione Europea a visitare Kiev dopo l'inizio dell'invasione su vasta scala da parte della Russia. Nel novembre 2025, quando il Parlamento era riunito in plenaria, la presidente ha ribadito il fermo sostegno dell'Unione all'Ucraina con queste parole.
10: Il Parlamento ha sostenuto il popolo ucraino fin dal primo giorno e continua a farlo ancora oggi. Siamo fiduciosi e grati per i progressi compiuti grazie a una nuova spinta per la pace in coordinamento con gli Stati Uniti, ma in Europa siamo consapevoli che deve trattarsi di una pace reale, dignitosa, giusta e libera, e soprattutto deve essere basata sul principio niente sull'Ucraina senza l'Ucraina.
6: It must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine.
5: La presidente Metsola ha concluso affermando che l'Unione Europea farà tutto il possibile per contribuire a trovare quella pace così difficile da raggiungere che ha sempre cercato.
10: Il Parlamento europeo è un convinto sostenitore del futuro europeo dell'Ucraina. Dall'apertura ufficiale dei negoziati di adesione nel giugno 2024, Kiev ha sempre lavorato intensamente per allineare le sue leggi a quelle europee. Nonostante il percorso verso la piena adesione sia arduo, l'Unione Europea resta determinata. In palio non c'è solo l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma anche la difesa dei valori europei di democrazia, sovranità e una pace che sia giusta e duratura.
5: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo.

vuoi parlare di quello che hai detto, di quello che hai dentro. Proteggimi da te, che non sai mai cosa fare. Non dici niente, poi te ne vai.

Quante volte si gira la testa, quante facce rimangono a terra, o quanti Dante in cerca di casa. Vi credete con sopra ad ogni cosa, scimmie venute dalla foresta, leoni di cera, troni e corone di carta pesta. Non cercate di flattermi,

miei desideri, rincorrerli con forza e poi vederli allontanare un'altra volta. Ma destino, ti ho pagato, ti ho dato i miei pensieri, i miei progetti, quelli campati in mezzo all'aria. E come l'aria che respiro poi li ho visti ritornare un'altra volta. Decisi a sé suadenti, per nulla preoccupati del fatto che sono morti e poi risorti in me.

0: feel like a rockstar. Give me another pill in my pocket. I hope it won't kill me today. I'm not the same person, I swear.
1: Hey, hey, ma la conosci quella là? Ma la conosci quella là? Oh, io la conosco quella là. Vado?

mi sa finisce male. Vorrei dirlo ad alta voce e gridare sul finale. Chiuso a chiave, un animale che non cerca più di uscire, che si è scelto le catene per dirsi che andrà tutto bene. Oggi sto bene. Oggi sto bene. Oggi sto bene.

0: l'unica cosa che faccio è leggere. Adesso scrivo perché ho finito le cose da leggere. Leggere, cose leggere, niente di che. Non scrivo né di legge né di politica. Mi parlo addosso, insomma. Come se lasciassi un messaggio in segreteria.
1: Mamma, guarda che non torno per cielo. Sono un ribelle.
0: Sono un ribelle, mamma.

0: Radio 6023. 6023.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
2: Radio 6023.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quelle tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

visto, mi hai guardato, ti ho raccolto, mi hai pulito, ti ho gettato e poi pentito, ti ho ripreso per tenerti sempre qui. E allora pulisci. Pulisci. Pulisci.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
1: Radio 6023.

Don Pietro Flo. Pensavo fossimo fratelli, non so più se ancora così. Il Beccaria per noi come una scuola per G tra i cancelli. Tu facevi

0: vuoi, dove vuoi, con chi vuoi.
1: Io e te da soli, fidati, bastiamo noi.
0: Allora scendi, puntello in piazza Lambertenghi, quasi le 20.
1: Sto scannando a 120, sono nella via.
0: Ci sto aspettando qui, lo stesso bar che sta di

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: aspettare.
1: Ascolta Radio 6023.
2: Non so, in un momento particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
3: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
2: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
1: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
3: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
1: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di pubblicità Progresso.
6: Autoteni zon, kai tetnekosu, kai agricoros, kai kateudon, kai neon, kai garaion, kai

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino. Almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

0: hay un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
2: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Eurofonica!
4: Eurofonica!
5: Eurofonica!

0: Quisiera transmitir en nombre del Parlamento Europeo nuestras condolencias y solidaridad con el pueblo colombiano tras la tragedia de Mocoa. Quiero, por tanto, expresar proximidad y apoyo de este Parlamento a Colombia, a sus ciudadanos y especialmente a las familias de los fallecidos. Voglio altresì esprimere le condoglianze e la solidarietà del Parlamento europeo al popolo russo e alla città di San Pietroburgo per l'attentato che ha causato numerosi morti e feriti. Per proteggere i nostri cittadini è importante collaborare sempre più nella lotta contro tutte le forme di terrorismo. I inform you that the President of the Eurogroup, Mr. Dijsselbloem, has declined once again our invitation.
1: Vi informo che il Presidente dell'Eurogruppo ha rifiutato ancora una volta il nostro invito a partecipare al dibattito della plenaria sulla Grecia. Vorrei sottolineare che anche se non vi è alcun obbligo giuridico per lui a prendere parte al nostro lavoro, ci si aspetta che qualcuno che chiede ai cittadini europei di fare così enormi sacrifici senta quantomeno il dovere di rispondere ai loro rappresentanti.
0: This is also a question of common courtesy.
1: Si tratta di una questione di cortesia.
2: 27esima puntata live sul network delle radio universitarie italiane, benvenuti, oggi è Eurofonica in diretta dall'Officina Musicale, in realtà la sede di Radiofonica qui a Perugia, nel primo giorno tra l'altro del Festival Internazionale del Giornalismo. Siamo tantissimi, vado in senso orario, per un motivo ben preciso che scoprirete tra poco. Allora, Lorenzo Pelucca e Rossella Biagi, vabbè, lei la tuttofare, e poi abbiamo Francesco Caffarelli, Caterina Moser, ciao Kate.
3: Ciao, è bellissimo essere qui e... infatti oggi parleremo
2: ti vuoi
3: di
2: dedicare
3: tantissimi...
2: questo premio. Ah, no, hai iniziato come dire
3: il mio sogno. No, bellissimo appunto essere qui ospitati a Perugia, e infatti vi parleremo anche in questa puntata del Festival del Giornalismo che seguiremo, quindi seguiteci sui social, raduni e Eurofonica, ma parleremo anche di migranti, di Brexit, di voleremo finire in America per parlare di Trump, perché ogni settimana ce ne combina una nuova. E poi torneremo qui perché avremo la nostra consueta rassegna stampa live.
2: Prima di tutto però abbiamo sentito una voce.
3: Abbiamo sentito una voce multilinguista.
4: Sì, Antonio Stajanis.
3: È lui proprio. E che ha invitato a prendere parte ai lavori il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che ancora si è rifiutato di partecipare. Ci ricordiamo i suoi commenti offensivi sui cittadini del sud.
2: Ancora con queste frasi, come le state presa comunque?
4: Vabbè, ma tu non è che sei voi del sud svedese, cioè, insomma, ho capito, vabbè.
2: Bruxelles capitale.
4: Sì.
3: Addirittura diversi deputati hanno invitato Dijsselbloem a dimettersi, e è stato suggerito di dichiararlo persona non grata in Parlamento.
4: Insomma, se la sono presa un pochino, e secondo me anche ha ragione. Comunque, appunto, non ha citato soltanto Dijsselbloem e Tajani, ma ha parlato anche della solidarietà del Parlamento europeo alla popolazione russa, scusate, in seguito all'attentato che
3: non
4: ha colpito...
3: Non in russo stavolta.
4: No, ci ha provato nel camerino, però poi ha detto vabbè, lascia stare. E appunto dopo l'attentato che ha colpito la metro di San Pietroburgo. Ma in realtà al Parlamento europeo ci sono tante tematiche di cui parlare questa settimana, alcune delle quali saranno ampiamente ovviamente trattate nella nostra puntata odierna, a partire dalla Brexit. Infatti i deputati hanno fissato le condizioni per l'accordo d'uscita e gli obiettivi del Parlamento nello svolgimento dell'intera procedura che appunto occuperà i prossimi 2 anni UK e UE. Ricordiamo brevemente che il Parlamento europeo ha il potere di veto alla fine sull'approvazione del trattato, quindi non sono chiacchiere.
2: Ma non solo Brexit, perché di cosa ti vanti tu, Francesco, con gli antieuropeisti? Dell'Erasmus?
4: E ovviamente del roaming.
2: Oh, allora,
4: due
2: da
4: cavalli
2: 8 anni...
4: di battaglia.
2: No, questa ce la giochiamo sempre. sempre nei bar. Perché? Perché siamo pronti a un accordo, ormai c'è l'accordo informale tra Parlamento e Consiglio, perché c'è questa diatriba sui i prezzi all'ingrosso degli operatori, perché tutti dicono adesso gratis, gratis, la Vodafone, ma io pago le antenne, come facciamo? Come ci mettiamo d'accordo? Insomma, la politica deve incastrare due o tre cose. Dopo, ovviamente, anche il roaming, si parla delle fake news, dell'odio, del populismo. Tra l'altro, domani ci saranno diversi panel qua, anche durante tutta la, in realtà, la rassegna del festival.
4: È un tema un po' trasversale.
2: Esatto, esatto, esatto. E parleremo di bufale sull'Unione Europea.
3: Ma ora cominciamo subito a parlare di un argomento di cui non parliamo mai, cioè l'immigrazione.
2: Oh, bene!
4: Finalmente!
3: No, a parte gli scherzi, l'immigrazione bisogna parlarne, perché è una delle sfide che l'Unione Europea sta continuando a portare avanti in questi anni, insomma. I deputati, in una risoluzione votata oggi, hanno richiesto misure multilaterali per controllare il numero senza precedenti di migranti in movimento in tutto il mondo e soprattutto per far cessare le morti nel Mediterraneo. Ce ne parla Giuliana Ricozzi di Uradio, direttamente a Bruxelles.
5: Due belle notizie sul fronte immigrazione arrivano dalla Francia e dall'Italia. I due paesi hanno infatti adottato nuove misure per tutelare in modo differente chi scappa da guerre e povertà per arrivare in Europa. Lo scorso 14 marzo il presidente Hollande ha siglato un accordo con 5 organizzazioni cattoliche ed Air France per trasferire 500 profughi siriani e iracheni dal Libano in Francia. Saranno le organizzazioni religiose a finanziare e organizzare il corridoio umanitario. I 500 migranti, selezionati tra le categorie più vulnerabili come donne incinte e bambini, verranno trasferiti in tutta sicurezza in Francia e ospitati da famiglie e comunità, senza costi per lo Stato francese. Anche l'Italia negli ultimi giorni ha dato una risposta politica diversa dagli altri stati europei in tema immigrazione, con una legge che è un unicum nel panorama europeo. Lo scorso 30 marzo, infatti, il Parlamento italiano ha approvato la legge che vieterà il respingimento dei minori non accompagnati che arriveranno illegalmente in Italia. I minori non accompagnati otterranno un permesso di soggiorno che sarà riconvertito automaticamente una volta raggiunta la maggiore età. Nel frattempo saranno ospitati in strutture apposite e avranno diritto all'istruzione scolastica e all'assistenza sanitaria e legale gratuite. Il governo raccoglierà i loro dati in un database per monitorarne il numero e sorvegliare che il loro percorso di integrazione avvenga in modo legale e sicuro. Nel 2016 sono stati infatti circa 26.000 i minori giunti da soli in Italia e di questi uno su quattro è finito nelle mani della criminalità organizzata. Giuliana Ricozzi di Uradio, direttamente da Parigi, per Eurofonica. Eurofonica.
4: Ed effettivamente l'aumento dei migranti e dei rifugiati costituisce una grande sfida per individui, società e anche quindi per le organizzazioni internazionali. Tant'è che nel 2015 circa 244 milioni di persone vivevano in un paese diverso dallo stato di nascita e tra questi 20 milioni erano rifugiati, cioè persone costrette a lasciare il proprio paese.
3: E stiamo parlando di un incremento del 41% rispetto al 2000. La migrazione si verifica soprattutto tra i paesi dello stesso continente, addirittura 76 milioni di migranti vivono in Europa e il 53% di questi provengono appunto da un altro paese europeo. 72% di migranti internazionali sono in età lavorativa, mentre il 48% sono donne a livello mondiale.
4: E ovviamente il problema non finisce qui, perché oltre al problema migranti c'è anche un altro grossissimo problema, cioè quello degli sfollati. L'UNHCR conta circa 34.000 sfollati al giorno e nel 2015 oltre 65 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case. 21 milioni quindi cercano salvezza logicamente in un altro paese e oltre 40 milioni invece provano a restare nello stesso paese che ovviamente è in guerra. L'Europa di tutte queste persone riesce ad ospitarne soltanto il 6%.
3: Esatto, e l'Unione Europea deve fornire risposte globali perché i flussi migratori sono una responsabilità globale che richiede una risposta globale. Sono state queste le parole dei deputati Elena Valenciano di Socialisti Democratici e Agustín Díaz de Mera del PPE per la presentazione della loro relazione su come affrontare la situazione.
2: Hashtag globale, infatti. Secondo me in realtà. No, sei, ovviamente di cosa parlerà la relazione? Delle solite cose, nel senso coinvolgimento del Parlamento nella conclusione e attuazione del partenariato per la migrazione, con i paesi terzi che devono essere considerati paesi terzi sicuri, la politica migratoria comune europea, i diritti umani, la solidarietà e non più solo la sicurezza. E ha concluso Díaz de Mera dicendo non possiamo limitare tutto ai controlli di frontiera e bisogna ripartire delle responsabilità. Il discorso è sempre lo stesso, arrivano tutti in Italia e in Grecia, ma gli altri paesi non li vogliono, non si può redistribuire, ma siamo tutti uniti nella diversità.
4: Esatto, diciamo che poi è un problema anche di competenze, nella misura in cui sono competenze in cui gli stati nazionali singoli hanno ancora molta voce in capitolo e quindi il Parlamento può esortare, invitare, poi però alla fine non è semplicissimo. Comunque il rapporto dei due relatori sostiene anche la campagna delle Nazioni Unite Together per combattere la percezione negativa dei rifugiati e dei migranti. Questo nonostante nel corso degli anni essi abbiano contribuito attivamente allo sviluppo socio-economico del paese ospitante, perché effettivamente gli immigrati poi hanno peso nel PIL. E come la relazione sottolinea, si trovano oggi ad affrontare però un atteggiamento sempre più ostile nei loro confronti, specialmente in alcuni paesi, se il nostro penso faccia parte di questi paesi. Sono sicuro che vi interesserà sapere che stamattina ero a Firenze. Perché ve lo dico? Perché Firenze lo scorso 30-31 marzo ha ospitato il primo G7 della cultura, che è stato un progetto concepito e condotto dall'Italia. Ad approfondire la questione per Eurofonica è Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, nel prossimo servizio.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
9: Non di sola finanza vivono le potenze mondiali. Per la prima volta nella storia, i grandi della Terra si sono riuniti per discutere non di politiche monetarie, tassi di cambio e strategie economiche, ma di cultura. Complice la presidenza di turno dell'Italia del vertice annuale, lo scorso 30 e 31 marzo sono stati convocati a Firenze i ministri della cultura dei 7 paesi coinvolti. Sul tavolo i temi della tutela del patrimonio, per contrastare il furto, saccheggio e traffico illecito di beni culturali nei luoghi di guerra, sfide internazionali di portata forse finora sottovalutata. La tutela del patrimonio culturale è un tema caro anche all'Unione Europea. E proprio nella dichiarazione di Firenze, il commissario UE per le attività culturali, Tibor Navracsis, ha promesso una legge europea sul tema, che protegga il patrimonio culturale anche da catastrofi naturali, come ad esempio il terremoto del centro Italia che ha distrutto la chiesa di San Benedetto a Norcia. Una sfida economica e diplomatica. Il mercato culturale già oggi rappresenta, nelle parole del commissario Navracsis, il volano dell'economia europea, con il suo giro d'affari di 509 miliardi di euro, pari al 5,3% del PIL comunitario. Con la dichiarazione di Firenze si è posto l'accento sul ruolo che la cultura può e deve giocare nel promuovere il dialogo pacifico tra i popoli, in un momento in cui l'Europa ed il mondo soffrono sotto i colpi delle spinte separatiste e fondamentaliste. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
6: Eurofonica.
2: A proposito di spinte separatiste, a me viene in mente un premier molto molto pacato e sobrio nei toni, come il nostro Viktor Orban, che siccome si parlava di cultura, G7, mi raccomando ragazzi, convogliamo tutti gli intellettuali, l'arte, la cultura, cerchiamo di... Lui vuole chiudere, minaccia appunto di chiudere l'Ateneo fondato da Soros, così insomma, no? Sì. Tanto per...
3: Questa volta i toni pacati non sono arrivati da Pittella, perché si è decisamente arrabbiato, ha detto che è assolutamente inaccettabile e rafforza le nostre preoccupazioni sul declino della democrazia in Ungheria. Addirittura ha detto: è uno scandalo che Orban sia ancora membro della famiglia del PPE. Mi chiedo cosa debba ancora accadere in Ungheria prima che qualcuno del PPE si svegli e trovi finalmente il coraggio di dire qualcosa sulla preoccupante situazione in Ungheria.
2: Sì, se lo chiedono in tanti, come faccio a far parte del PPE, signor Orban? Ma
4: Orban gode di un sostegno non indifferente all'interno del PPE, perché riesce a rappresentare un'alternativa alla posizione invece moderata, soprattutto sul tema immigrazione, di Angela Merkel, e quindi è appunto, rappresenta una posizione abbastanza, ecco, interessante.
2: Moderata stona un po' sempre, però,
4: però effettivamente la Merkel sugli immigrati è stata abbastanza aperta, anzi, ha tanti problemi anche nel suo partito in Germania.
0: This is the first time that a member state has decided to leave us.
10: È la prima volta che uno Stato membro decide di lasciarci. Anche se rispettiamo pienamente la volontà democratica della maggioranza del popolo britannico, oggi non è un buon giorno per l'Europa. Una decisione unilaterale che pregiudichi i diritti dei cittadini della Unione Europea in qualsiasi momento prima del ritiro del Regno Unito, che si concluderà in 2 anni, sarà considerata in contrasto con i trattati e quindi illegale. Il Parlamento europeo deve difendere i diritti dei cittadini. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un accordo basato sulla continuità, la reciprocità e la non discriminazione. Non raggiungere un accordo sulla tutela dei diritti dei cittadini significa non raggiungere nessun accordo. Una cooperazione stretta con il Regno Unito in materia di difesa, polizia, intelligence e a livello giudiziario deve continuare, accordo o meno. Stiamo facendo passi in avanti. La dichiarazione di Roma che ci ha dato un nuovo inizio. Spero che possa generare un nuovo slancio, facendo avanzare l'Europa, rendendola più vicina ai cittadini.
2: Eurofonica. Ecco, avete sentito la voce rotta dall'emozione funesta del nostro Nicola Palumbo, perché parlava del Regno Unito che ci lascerà.
3: Sempre più bravo Tajani a parlare inglese, anche se Pittella lo preferisco.
2: Beh, Pittella è meraviglioso, soprattutto poco prima di pranzo.
4: Cioè, Parliament.
2: Dunque, il 29 marzo il Regno Unito ha attivato questo famoso articolo 50, ha dato il via alle lunghe trattative, si prevedono 2 anni, insomma, con l'Unione Europea. Bisogna capire prima di tutto cosa succederà ai cittadini britannici che vivono in Unione Europea e anche agli europei residenti in Regno Unito. Ce ne parlerà Alice Masoni di Uradio da Bruxelles.
11: Eurofonica.
12: Destruction o Royaume-Uni.
13: Sul Brexit.
14: On Brexit.
15: Brexit.
16: Brexit.
17: Brexit.
16: Brexit.
18: We will only come out of these crises if we work together.
19: Con la lettera scritta e firmata da Theresa May indirizzata all'UE lo scorso 29 marzo, il processo di uscita del Regno Unito ha preso ufficialmente il via. E adesso cosa succede? Le linee guida per il futuro elencate da Tusk possono riassumersi in 2 semplici parole. Divorce first. Tradotto, prima di pensare a qualsiasi forma di collaborazione futura, Londra dovrà uscire dall'UE a tutti gli effetti. Fino a quel momento non potrà esserci spazio per nessun tipo di variazione in materia di libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. Nessun cambiamento in merito alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell'UE nei confronti di Londra e soprattutto nessuno sconto sui contributi al bilancio dell'Unione a cui ogni Stato membro che si rispetti deve assolvere. Nel periodo di transizione tra il presente e il futuro delle relazioni tra UK ed UE, dovrà innanzitutto essere assicurato che tutti i cittadini europei presenti sul suolo britannico, così come tutti i cittadini britannici all'interno dei confini dell'Unione, preservino le loro garanzie. A vigilare sul perseguimento di questo obiettivo sarà lo stesso Parlamento europeo, che proprio quest'oggi vota una risoluzione in cui sono contenute tutte le condizioni necessarie all'accordo di uscita del Regno Unito dall'Unione. La mozione, presentata in plenaria dai leader dei 4 gruppi politici del Parlamento e dalla Commissione per gli affari costituzionali, presenta inoltre l'ipotesi di un after Brexit regolato da un accordo di associazione che richieda a Londra il rispetto costante degli standard europei in vari settori di particolare rilevanza strategica, primo fra tutti il commercio. Proprio le relazioni commerciali e la potenziale perdita del rapporto speciale attualmente esistente dovuto alla presenza del mercato unico preoccupano particolarmente Downing Street. L'intenzione sia del Parlamento che del Consiglio europeo è non a caso quella di perseguire una strategia comune che tolga la voglia alla May di intavolare trattative con i singoli Stati membri che le consentirebbero di perseguire condizioni e interessi più vantaggiosi. Lo speciale Brexit del Consiglio europeo il prossimo 29 aprile e l'avvio della bella stagione sono alle porte. Riuscirà l'UE a resistere al cherry picking made in UK? Alice Masoni, da Bruxelles, per Eurofonica.
20: Eurofonica!
2: E l'abbiamo sentito, il Parlamento europeo ritiene necessario garantire questo trattamento che rispecchi gli interessi del cittadino secondo i principi di reciprocità, equità e non discriminazione. Ci sono altri punti che hanno guidato questa posizione del Parlamento. Innanzitutto i negoziati dovranno svolgersi in buona fede e in totale trasparenza. Non si capisce che cosa voglia dire questa cosa.
4: No, la buona fede è un principio giuridico sì, abbastanza affermato in tutti gli ordinamenti. Comunque, al di là della secchionaggine, poi ovviamente un punto importante è che non ci deve essere nessun compromesso tra sicurezza e future relazioni economiche. Quindi non si può fare lo scambio tra, si parla, no, che Londra ha tanti dati sui terroristi, eccetera, con invece l'accesso al mercato unico europeo.
3: Number three. Il processo di pace in Irlanda del Nord deve procedere evitando prese di posizioni estreme con la Repubblica d'Irlanda.
2: E poi il Regno Unito dovrà onorare tutti gli obblighi a cui è soggetto, soprattutto riguardo al bilancio comunitario.
4: Numero 5. Le relazioni future tra l'Unione e il Regno Unito verranno discusse solo alla luce di nuovi progressi nei negoziati dell'uscita dell'UE.
3: E poi ancora, l'adesione al mercato unico implica la libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone.
2: Mi piace tanto, mi piace quasi quanto quest'ultima. Non ci possono essere negoziati separati, mettitelo in testa, con i singoli paesi dell'Unione Europea o extracomunitari. Non è che vai a fare l'occhiolino a Trump o ti fai... perché non si può, non è facile non così. Non è che si può fare così, uno esce e è tutto subito.
4: Esatto, questa insomma era la posizione del Parlamento Europeo, che è un po' una direttiva che dà ai negoziatori. Ovviamente però poi ci sono questioni anche a latere, una molto importante, ad esempio c'è già una grossa tensione tra UK e Spagna per la questione di Gibilterra, infatti la Spagna vorrebbe approfittarne per, dai venite con noi, facciamo un bel mercato, però non sono molto d'accordo i nostri amici appunto sotto London Bridge.
2: Tra l'altro la Spagna ha già detto una cosa molto molto importante, che non ostacolerà l'ingresso ipotetico in Unione Europea della Scozia qualora mai dovesse abbandonare, e questo è molto importante perché la Spagna è divisa da un sacco di separatismi, più importante è quello della Catalogna, quindi aver dato una risposta simile senza avere paura
4: era inaspettato,
2: esatto, chissà come controllano i catalani dopo questa cosa, torniamo a Eurofonica qui da Perugia. Si parla di Donald Trump e di Unione Europea. Ti piace l'argomento Trump? Cate, come mi guardi con quegli occhioni, cosa mi starai per dire? Forse che Trump sta studiando misure più drastiche, non ce l'aspettavamo nessuno, sulle politiche migratorie, ma anche nei confronti dei viaggiatori verso gli Stati Uniti e anche per i turisti provenienti da posti come la Francia e la Germania.
4: Cioè, c'era un po' con
2: sì, chiunque.
4: State sulle palle tutti.
2: È partito dal Messico, poi piano piano si è allargato, ha detto tutti quanti.
3: E poi l'idea che abbiamo tutti, cioè odiamo tutti, però lui almeno lo dice davanti a tutti.
2: E questa è una tesi, insomma, di cui parlano in tanti. A breve, lo annunciano Wall Street Journal e Bloomberg, potrebbe prendere piede un controllo anche sui contenuti social, sui conti correnti, su qualsiasi cosa. Ce ne parla più in dettaglio Fabiano Catania di Radio Eco di Pisa.
11: Gli Stati Uniti d'America dichiarano guerra all'Europa per la prima volta dopo oltre un secolo di alleanza strategica. Non si tratta di una guerra combattuta con soldati, droni o carri armati, ma di un conflitto commerciale dove le armi sono i dazi doganali. L'ennesimo provvedimento protezionista del presidente americano Donald Trump mira a dare concretezza a quello che è stato lo slogan vincente della sua campagna elettorale, America First. Da qui l'annuncio di due ordini esecutivi che introdurranno dazi del 100% su almeno 90 prodotti provenienti dall'Unione Europea, raddoppiando dunque il loro prezzo nel mercato statunitense. Si tratta di prodotti di eccellenza del nostro Made in Italy, tra cui la Vespa, l'acqua San Pellegrino, salumi e formaggi che possono vantare il riconoscimento DOC e DOP. L'Italia non è però l'unica vittima di questa potenziale guerra. Nell'UE nessuno è più al sicuro. A rischio prodotti di eccellenza come il foie gras e l'acqua Perrier, oltre a cioccolata, mostarda, paprika e altri alimenti provenienti da tutto il vecchio continente. Il segretario al commercio statunitense, Wilbur Ross, ha commentato dicendo: "Siamo in una guerra commerciale. Gli Stati Uniti non si inchineranno più al resto del mondo sul fronte commercio." La risposta degli organi europei non si è fatta attendere. Il presidente dell'Europarlamento Tajani ha auspicato infatti che presto si possa arrivare a un accordo, mentre i titoli di molte aziende europee interessate dalla minaccia dei dazi crollano in borsa. Quella di Trump sarà solo una strategia? Probabilmente sì, ma una strategia concreta e ben pensata. Da questa guerra di dazi, infatti, rimane fuori il Regno Unito, che dopo la Brexit ha rafforzato in modo netto i suoi rapporti con gli Stati Uniti d'America, ricostruendo la cosiddetta anglosfera. Se si considera che le politiche europee degli ultimi 10 anni si sono concentrate sulle esportazioni a danno della domanda interna dei singoli paesi, il provvedimento di Trump costituisce una nuova tegola per Bruxelles e un l'ennesima occasione per la Germania, primo esportatore europeo, per rivedere le politiche economiche fino adesso seguite in modo più o meno zelante dai 27. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
13: Eurofonica.
4: Quindi grazie a Fabiano siamo riusciti a focalizzarci più sull'aspetto economico, no? Di questo nuovo stile politico di, improntato diciamo alla chiusura da parte di Donald Trump, ed effettivamente è vero che questa nuova politica protezionistica nei confronti dell'Unione Europea potrebbe rappresentare un'occasione per il Regno Unito, che quindi potrebbe un po' ricostituire quella special relationship, così l'ha chiamata nella storia delle relazioni internazionali, con gli Stati Uniti d'America. Vedremo se riuscirà a farlo, perché se posso dire un dato, comunque la UK esportava principalmente in Europa, quindi non è semplice, come dire, cambiare.
14: Godo.
3: Ma appunto di Trump ci saranno un sacco di panel qui al Festival del Giornalismo. Tra l'altro però noi seguiremo anche quelli a sfondo Unione Europea, perché ci sono diversi eventi in programma. Nella giornata di oggi ad esempio si è parlato di libertà di informazione o assenza di libertà di informazione nel sud-est Europa. Censura forte da parte degli stati, autocensura, pressioni, intimidazioni, minacce, insomma, giornalisti fino alla prigione.
4: Più ne ha più ne metta.
3: Esatto. E tra gli speaker, ora devo sfoggiare la mia capacità.
14: Sillaba.
3: Trinca Vrabec Moises, editor del settimanale National, che è famoso per aver rivelato la corruzione in Croazia, e Anna Babinets, che ha partecipato come giornalista in un'indagine nota come gli Yanukovych Leaks e al progetto dei Panama Papers.
2: Venerdì mattina invece si parlerà di come gli inviati raccontano le news dall'Europa e dal Medio Oriente, e dai conflitti in Medio Oriente al dramma del traffico dei migranti, e ci raccontano appunto cosa succede i nostri inviati sul campo.
4: E poi ovviamente si parlerà anche di data journalism nell'Europa post-Brexit, dalla Spagna alla Germania, dalla Francia in Italia, passando anche per la Grecia. Un bel viaggio quindi nel data journalism, che sta vivendo in Europa delle fasi appunto diverse da stato a stato. Questo dibattito comunque analizzerà lo stato del giornalismo data driven in Europa, sia sotto il profilo dei contenuti che del profitto, discutendone il ruolo cruciale nella lotta contro le tendenze post-verità, termine che personalmente non apprezzo tantissimo, che interessano però l'Europa e il mondo.
3: E poi ci sarà il panel discussion su nativi digitali e startup editoriali di successo in Europa, insomma, per confrontarsi e discutere su modelli editoriali di distribuzione e finanziamento per il giornalismo digitale in Europa, e a noi questo interessa particolarmente. È un ambiente che è spesso tanto tecnologicamente avanzato come quello ad esempio degli Stati Uniti, ma che è anche caratterizzato da mercati più piccoli, operatori spesso molto forti e pochi investitori in venture capital.
4: E anche qui ci sarà Zrinka Vrabec Moises, tu non lo sapevi, ma nuova notizia.
2: L'ha invitata solo per ridirlo.
4: Esatto.
2: L'ha fatta invitare apposta.
4: Che è la signorina Babinez. Che...
2: Invece sabato ci sarà base e blog di Beppe Grillo, cortesemente.
14: Chi possiede i media in Europa?
2: E si parlerà di libertà d'espressione e tutte in vari le proprietà dei media in Europa, come dicevamo, le visualizzazioni grazie alla partecipazione di un data journalist che introduce appunto a tutti i partecipanti, e diversi temi, finanziamenti per la produzione giornalistica sui temi della libertà dei media.
4: Infine, a chiudere il festival ci sarà una panel discussion su 2017, scusate, l'Europa al bivio, e quindi un tema che ci riguarda veramente da vicino. Infatti l'ultimo anno ha visto l'identità europea tremare dopo il referendum sulla Brexit, che ha manifestato uno scenario prima impensabile: l'uscita degli stati membri di uno degli stati membri più importanti, quindi dall'Unione Europea. Basta considerare soltanto che l'inglese è la lingua praticamente ufficiale dell'Unione, quella più parlata, no? Anche a livello
3: finalmente il francese potrà...
4: No. Ma io sono d'accordo, a me il francese piace un sacco.
2: Non abbiamo detto che si parlerà di fake news, e l'Unione Europea diciamo che è l'oggetto principale spesso delle invettive, sì, no? Degli gli eurocritici li si chiamavano adesso?
4: Sì. Sono un po' più eurocritici. Sì, è un po' prima gli euroscettici, no?
2: Sì, esatto. Quali sono quelle più famose? Ve ne ricordate qualcuna?
4: Di cosa?
2: Bufale, l'Unione Europea, cosa mi fa... Allora, ci impone il latte in polvere, ve lo ricordate? Ci impone il latte in polvere. In realtà,
4: infatti, l'altro giorno è andato al supermercato, volevo prendere quello.
2: E c'era Juncker che ti obbligava.
4: Esatto, che stai facendo? Sì, sì.
2: Quando in realtà bastava leggere che vietava l'uso esclusivo del latte normale nella produzione dei formaggi, quindi libertà, insomma, libera circolazione delle merci. Ci impone l'olio tunisino? Casino, vi ricordate tutti qua? È l'1.9% di tutta la produzione europea. E poi ci si chiedeva, ma non dovevamo aiutarli a casa loro? No, in realtà no, ma va sempre male. Ma ce ne sono di più belle. C'è l'Europa critica la buona scuola italiana, l'Italia non è degna di stare in UE a causa del trattamento dei precari. Non c'è traccia di alcuna dichiarazione di questa cosa, nessuno l'ha mai detto, deve essere qualche insegnante stufo che si è inventato questa fake news. Ma ce n'è una, ragazzi, meravigliosa. Ve la voglio dire perché ha ricevuto, dopo vi dico anche quante condivisioni. L'Unione Europea multa l'Italia per l'uso del bidet.
3: No!
2: L'Italia si adegui, li elimini tutti, altrimenti i cittadini incapperanno in multe da 50.000 euro. Volete sapere quante persone hanno condiviso questo link?
4: No, aspetta, però scusami, cioè, nel senso, il fatto che ci sia una multa vuol dire che qualcuno controlla. Adesso
2: chi è che va a casa?
4: No, com'è che controlli? Cioè, in casa oppure fuori si abbassa
2: Juncker le mutande? Juncker ti guarda mentre va in bagno.
4: Ah, ok.
2: No, io volevo chiudere solo dicendo che è stato condiviso da 43.000 persone.
4: Beh, complimenti, complimenti.
2: Avrà da lavorare qua al Festival del Giornalismo questa settimana.
4: Adesso però abbiamo la press review con featuring Lorenzo Peluca. Ciao Lorenzo.
15: Su RDS. Sì, iniziamo subito parlando della situazione in Siria, una situazione tragica dopo 7 anni di guerra. Infatti ogni giorno vivono nella paura i siriani, nella disperazione e nell'agonia. Sono queste le parole che ha speso il commissario europeo per gli aiuti umanitari Christos Stylianides, il cipriota, che nel suo intervento in apertura in un dibattito che si è tenuto, è stato il primo degli eventi di una... evento più ampio, diciamo, che è la conferenza internazionale per il sostegno alla Siria, la sua prima edizione, che è stata organizzata da vari paesi, tra cui anche Germania, Kuwait, Norvegia e anche dall'Unione Europea.
4: Certo, adesso il focus è aumentato, scusami Caterina, con le ultime foto che sono state, insomma, cui è stato dato grande risalto, no? Del bombardamento chimico, eccetera.
15: Sì, infatti la notizia è proprio che anche oggi sono stati compiuti dei nuovi attacchi chimici, e anche dei nuovi raid dopo l'attacco chimico di ieri, sempre nella zona di Idlib, che è una, diciamo, una provincia siriana che confina con la Turchia, appunto. E sempre a proposito di questo tema è intervenuta anche
3: infatti Bruxelles che fa?
4: E Bruxelles che fa?
15: È intervenuta la Mogherini, che ha speso anche, diciamo, comunque parole abbastanza forti, solo parole, però insomma ha detto: ci ricordano queste immagini, questi attacchi ci ricordano anche le nostre responsabilità, quello che abbiamo visto ci ha terrificato. La Mogherini ha detto poi di aspettarsi 3 cose da questa conferenza: ha detto una riconferma dell'impegno per quanto riguarda gli aiuti umanitari, una forte spinta all'impegno politico, e che la comunità internazionale, insomma, si comincia anche a preparare per la ricostruzione post-conflitto.
3: Ma di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron dalla Francia.
15: Sì, di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron, che ha detto: il nazionalismo vuol dire guerra. Queste parole ovviamente le ha spese contro chi? Contro Marine Le Pen.
2: No, perché? Come hai fatto questo collegamento al volo?
15: Proprio perché ieri si è tenuto un dibattito, il secondo duetto televisivo tra tutti i candidati.
4: Però erano tutti e 11.
15: Esattamente, erano stati candidati per tutti e 11. Quindi è stata una sorta di gazzarra totale, dove tutti sono praticamente prese mal parole.
4: Cioè praticamente il conduttore ha detto: buongiorno, pronti, via. No, un casino, non si capiva niente.
15: E quindi appunto è stato un dibattito veramente accesissimo.
4: Poi in francese, tra l'altro.
15: La notizia è che la Le Pen ha fatto un po' una marcia indietro.
2: Non ha insultato alcun gruppo etnico.
15: No, una Le Pen veramente in versione, non so, pompiere, cioè ha buttato veramente acqua sul fuoco, dicendo soprattutto appunto lei sia, diciamo, per quanto riguarda la possibile uscita dall'Unione Europea, lei propone comunque un referendum su questa questione, quindi si è opposta agli altri euroscettici, tra cui ad esempio Asselineau, che invece propongono un'uscita diretta in caso di, appunto.
2: Avete mai pensato al fatto che tutti quelli che arrivano in pompa magna adesso usciamo via l'euro e poi piano piano si avvicinano al potere? No, però in realtà intendevo un referendum. No, in realtà non era proprio, io amo l'Europa, è proprio il concetto di, ma in realtà la
3: ti riferisce qualcuno?
2: No.
4: No, diciamo che hanno molto peso anche gli elettori, no? Effettivamente l'uscita dall'Europa e l'uscita dall'euro non è ben vista ancora in Francia, almeno dalla maggioranza dei francesi. Questo è un dato molto importante, e quando ti candidi, insomma, quello che pensano i tuoi cittadini conta.
15: E potrebbe avere un peso, secondo me, anche la continua questione giudiziaria che riguarda il Front National, perché la procura di Lille ha aperto un'inchiesta preliminare proprio sui fondi con cui appunto il Front National avrebbe pagato dei propri collaboratori, però in realtà appunto usufruendo di fondi pubblici.
4: Ok Lorenzo, adesso devi un attimo scendere dal tavolo, che stai ballando un po' troppo scatenato, e riprendere la rassegna stampa. Erano belli però, ci sono piaciuti.
15: Sì, riprendiamo parlando di notizie economiche, in particolar modo di Atene e la situazione della Grecia, perché si sono registrate nuove proteste con i cittadini che sono scesi in piazza per gli ulteriori tagli che si annunciano alle pensioni e agli stipendi. Il governo Tsipras...
3: Antonio fa strani segni.
16: Avete pagato le pensioni alle donne nubili, 1000 euro al mese per 30 anni, adesso si lamentano di tagli.
15: Adesso guarda, ti dico quanto è l'incidenza delle pensioni sul PIL greco. Addirittura è il 13,3%, quindi insomma è veramente una percentuale considerevole, la più alta di tutta l'Unione Europea. E addirittura, considerando gli assegni di anzianità, arriviamo al 17,5%.
4: Cioè, non è
15: quindi quasi un
3: quinto. Sono scesi in piazza, si sta
4: non è sulla spesa pubblica, è sul PIL, cioè sul PIL. Tutto.
15: Esatto. No, okay. Diciamo che però Pierre Moscovici, il commissario a UE, ha cercato di lanciare, diciamo, qualche segnale distensivo. Ha detto: noi continuiamo a credere che un accordo a livello tecnico nelle prossime settimane sia non solo possibile ma anche imperativo, anche per limitare i rischi che potrebbero derivare da un possibile ritardo nella chiusura di questa revisione del secondo programma per il risanamento, che si è arenato anche su riforme molto contestate come quella del lavoro e quella del mercato dell'energia. Invece Dijsselbloem non ha partecipato al dibattito che si è tenuto dall'altro parlare
3: proprio sulla quello.
15: Grecia,
3: proprio,
15: se ne si è
4: sta fregando in maniera ci ha detto: beh, ho perso le elezioni in Olanda, basta, adesso Coca e vabbè, sono stato.
16: E comunque siete tutti alcolizzati e andate a donna.
4: Infatti, cioè, vabbè, lasciamo stare, guarda. No, io immagino che un greco non sia molto... Cioè, già è un casino in Grecia e stai subendo, perché alla fine queste riforme sono necessarie, però è veramente difficile vederle come calate dall'alto della troica, no? Quindi io posso anche capire il punto di vista greco. Quando poi però arriva anche l'olandese che butta un altro carico e ti dice che spendi soldi in donne, indipendentemente dal ragionamento di merito. Cioè, Dijsselbloem, anche no, cioè veramente non era necessario secondo me.
3: Ma passiamo al rapporto Austria-UE in tema migranti. Cosa
16: un altro
3: successo?
16: Bellissimo rapporto.
15: Sì, sì,
3: qua abbiamo tutte relazioni.
15: Qui abbiamo le lettere di Natale che si mandano, questi come a Babbo Natale. Allora, che è successo? È successo che vi ricorderete che Kern, il cancelliere austriaco dei socialdemocrati, un socialdemocratico, aveva detto a margine della seduta del Consiglio dei Ministri a Vienna soltanto qualche giorno fa, alla fine marzo, che avrebbe interpellato Bruxelles con una lettera dicendo che l'Austria avrebbe disapplicato il piano di ricollocamento dei migranti. E oggi ha risposto Juncker.
16: Premettiamo che i socialdemocratici sono quelli che hanno vinto in Austria contro i nazionalisti che non volevano i migranti. Questa è la premessa.
15: Con il tifo di tutta Europa.
16: Dai!
4: Esatto. Una cosa bellissima.
15: E infatti Juncker oggi ha risposto con questa lettera, di cui il contenuto è stato divulgato appunto oggi, e ha detto che confida comunque nel fatto che l'Austria invece adempia ai propri obblighi e inizia appunto con questa ridistribuzione dei richiedenti asilo. Tra l'altro sottolineando come siano stati fatti dei grandi progressi sul fronte, no, della ricollocazione in generale e dell'accoglienza dei migranti, no? Ha ricordato che è stata istituita l'Agenzia Europea del Guardacoste, è addirittura tempo di record, siamo stati velocissimi, e soprattutto che anche gli hotspot in Italia e in Grecia adesso sono perfettamente operativi.
16: Esatto, grandi progressi in Italia, in Grecia, in Italia, in Grecia, in Italia e in Grecia, straordinario.
3: Ma in Grecia?
16: E anche in Grecia.
4: In Italia?
15: E poi abbiamo infine abbiamo un'ultima notizia, che è quella dello scandalo Dieselgate. Perché è arrivata dal Parlamento dell'Unione Europea una accusa agli stati membri e alla Commissione dicendo che sostanzialmente erano al corrente da più di 10 anni del fatto che le emissioni auto diesel di ossido di azoto erano molto più alte di quelle consentite.
3: Vedi, lo sanno, ci nascondono le cose, poi ce la prendiamo e
15: qui infatti ritorna il complottismo. Va detto anche che
16: impongono il diesel.
4: Scusate, no, giusto per dare un attimo di nel senso, effettivamente è il Parlamento Europeo che lo dice sta cosa, non è capito, il sito di fake news. Quindi c'è un problema, no? Qual è il punto? C'è una differenza tra le emissioni rilevate nei test di laboratorio e quelle che poi effettivamente l'auto fa quando va in strada. E la commissione sembra che se ne sia bellamente...
3: Più trasparenza, continuano a urlare i parlamentari.
15: Sì, assolutamente. Siamo, diciamo, all'inizio appunto di questo nuovo iter che è lungo, che dovrà portare all'approvazione di una norma, delle norme quadro sulla omologazione appunto delle auto. Ovviamente ci sono dei punti più controversi, sono che ci sarà un passaggio di competenze sulla materia dalla direzione ambiente alla commissione UE, e la possibilità che la stessa commissione possa direttamente sanzionare le case automobilistiche che non rispettano le normative in tema di emissioni. Quindi ovviamente qui il consiglio dell'UE, che è sostanzialmente, diciamo, il referente degli stati, ovviamente sta andando con i piedi di piombo, perché chiaramente gli stati, poi quando si tratta di abbracciare la causa ambientalista, deve essere che non sono sempre esattamente in prima linea,
4: non sono entusiasti. Grazie mille quindi, Lorenzo, per questa fantastica...
3: Ma quante cose succedono in una settimana,
4: infatti, è veramente difficile anche inserirle tutte.
16: Quante cose non succedono, perché si parla tanto ma poi non succede mai niente.
4: E con questa conclusione positiva di Antonio, adesso direi che andiamo ad ascoltarci un altro pezzo. Adesso è arrivato il momento solito, no? La rubrica Your Skills, in cui andiamo...
16: E con questo incipit saranno tutti interessati, veramente,
4: no, colpiti. Momento solito di grande interesse.
3: No, a parte gli scherzi, è interessantissimo, perché proponiamo le migliori opportunità, stage, lavoro, studio all'estero.
16: Se siete dei morti di fame, vi pagano addirittura, quindi insomma questo dovete sicuramente prestare attenzione alle parole del nostro Francesco.
4: Infatti, grazie per avermi salvato, perché effettivamente non avevo fatto un intro proprio di entusiasmo. Vabbè, comunque, se siete laureandi o neolaureati, l'Unione Europea è pronta a darvi un'opportunità lavorativa concreta. Cioè,
16: e questa l'abbiamo sentita tante volte.
4: Esatto, ma... questa volta è vero, perché sono aperte le application per il bando EPSO 2017, cioè il concorsone enorme pubblico che anche quest'anno segnerà all'incirca 150 posti all'interno dei vari organi dell'Unione Europea. Come funziona? È organizzato dall'European Personnel Selection Office, quindi EPSO, che è l'ufficio che si occupa del reclutamento di funzionari e dirigenti per tutti gli organismi dell'Unione Europea. Quindi si fa il concorsone pubblico, il tipico concorso pubblico, no? Che appunto è un esame, e adesso vi spiego come funziona, e poi si inizia la carriera all'interno dell'Unione Europea. È ambitissimo, però appunto, essendo ambitissimo, non è per nulla semplice, mi spiace, è abbastanza difficile, perché entrare a far parte dei quadri dell'Unione Europea implica tanto impegno, quindi c'è una grande, tantissima competizione. Infatti lo scorso anno, per farvi capire, ci sono stati soltanto 30.000 partecipanti a questo concorso, provenienti da tutti gli stati membri dell'Unione.
16: Altro dato, sai qual è la nazionalità più presente?
4: Vai.
16: Italiani.
4: Garantissimi.
16: E perché ci piace il posto fisso.
4: Noi queste cose... Appena senti concorso pubblico,
16: soprattutto, cioè... la mamma del sud, quando sa che c'è il posto fisso, ti manda dalle poste alla Commissione Europea.
4: Concorso pubblico. E vedi tutta l'Italia.
16: Manda
4: bellissima
16: la domandina pure per i poveri.
15: Scusate, ma in che aula lo fanno il concorso? È difficile, qualche stadio.
4: No, allora, infatti la domanda è legittima e intelligente. Infatti, come è strutturata la selezione quest'anno? C'è prima una fase di application, che è tutta online, in cui devi mettere i tuoi dati e indicare, ciascun candidato dovrà registrarsi nel portale dell'EPSO e indicare le lingue europee che parla correntemente, quindi solitamente quella nativa e una tra le lingue più parlate, quindi inglese, francese, tedesco, eccetera.
16: E qui tre quarti di italiani vengono cassati, e quindi si riparte una democratica selezione.
4: E poi ovviamente, diciamo, la scadenza per l'application è il 3 maggio prossimo, quindi... c'è tempo, ma neanche tantissimo. E successivamente iniziano le selezioni vere e proprie, che sono divise in tre fasi, e le prime frasi, la prima fase,
3: parole tue.
4: Esatto. In cui viene fatto il grosso della scrematura, e si passa da 30.000 a 1.500, viene fatta in tutti i paesi dell'Unione Europea e anche in più città. Quindi non è che bisogna andare per forza a Bruxelles. La seconda invece, già dalla seconda e quindi anche la terza, vengono fatte a Bruxelles. Ora non mi ricordo bene perché ero andato alla presentazione che avevano fatto, ma dovrebbe, il viaggio dovrebbe essere
3: rimborsato
4: per andare a Bruxelles. Quindi se io devo fare la prima fase e andare, che ne so, a Milano a farlo, al centro, che ci sono dei vari centri, me lo pago io. Però se poi passo e devo andare a Bruxelles a fare la seconda fase, mi paga l'Unione
3: Europea. Non male.
4: Cioè, beh sì, ci sta, anche perché effettivamente un viaggio costa e potrebbe essere un limite e quindi una discriminazione, no? Sapete che i concorsi pubblici ci devono rispettare tutte queste regole che sono molto importanti. Per chiudere, i selezionati, sì, quindi i famosi selezionati, 150 su 30.000, finiranno in una lista d'attesa. Però vi fermo subito, non è che la lista d'attesa tipica all'italiana, no? Che stai 5 anni, non sai se viene assunto o no. Nel giro di qualche mese effettivamente gli vengono fatte delle offerte che possono accettare o rifiutare. Se la rifiutano non escono dalla lista, ma rimangono e gli viene fatta un'altra, sì. Perché effettivamente, cavolo, se sei stato abbastanza bravo da arrivare tra i primi 150 e 70.000, effettivamente non è che poi dici ah non accetti, vabbè ciao. Non funziona così. Una cosa che ci tengo a dire però è questa: quando uno sente dire 150 su 30.000 si dice vabbè dai, è impossibile, non ce la faremo mai. Però io ad esempio ci proverò, e il ragionamento che faccio è il seguente: se non ci provo lo 0% di possibilità, se ci provo almeno c'è un po' di più di possibilità.
16: Come bravo. Con le donne, fantastico. Allora,
4: esatto, vogliamo,
16: salutiamo tutti quanti, siamo arrivati alla chiusura. Saluto Caterina Moser, Lorenzo Pelucca, Rossella Biagi, Francesco Caffarelli,
4: ciaone,
3: Antonio Megalizzi.
16: Esatto, da Antonio Megalizzi è tutto. Io e ci sentiamo la prossima settimana con un'altra puntata di Eurofonica. Ciao da Perugia.
17: Eurofonica. Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
20: Eurofonica.
21: Eurofonica.
22: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
21: Eurofonica.
7: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
23: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
24: 25esima puntata della seconda stagione di Eurofonica IT, live su tutte le radio del network Raduni. Siamo venuti a Roma, all'interno dell'ufficio di informazione del Parlamento Europeo, proprio per respirare da vicino l'aria che tira 3 giorni dal 60esimo anniversario dalla firma dei Trattati di Roma.
25: Non è una data come un'altra, è stato il crocevia della storia della nostra Unione Europea, dopo il fallimento della difesa comune e la creazione della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio. La Comunità Economica Europea è stata la migliore risposta che si potesse dare, e ci hanno dato la possibilità di avere l'Unione Europea che abbiamo oggi.
16: Quindi questi irresponsabili ci hanno fatto fare un bilancio praticamente degli ultimi 60 anni. Abbiamo parlato, parleremo ovviamente di attualità, delle evoluzioni storiche. Avremo anche il direttore dell'ufficio informazione del Parlamento Europeo in Italia, Gianpaolo Meneghini, e poi le Vox Pop, come le chiamiamo, con gli studenti e le studentesse europee.
25: Soprattutto le studentesse, noi lo diamo un po' come un dato di fatto l'Unione Europea. Siamo la cosiddetta generazione Erasmus, quella dell'Interrail, quella della città cittadinanza europea prima di quella nazionale. Abbiamo viaggiato liberamente senza avere confini nel nostro bellissimo continente, e come tutte le cose garantite pensiamo che possano durare per sempre.
24: E però se non fosse così, niente CECA, niente CE, Maastricht o Euro, vi siete mai chiesti come sarebbe l'Europa che conosciamo oggi senza l'Unione Europea? Antonio Megalizzi da Trento ha provato a immaginare questo mondo distopico.

71 anni fa Winston Churchill sognò la nascita di una comunità di stati europei che permettesse al suo interno la libera circolazione delle merci, dei capitali e soprattutto dei propri cittadini. Oggi, dopo anni di crisi diplomatiche e finanziarie, è stata proprio Theresa May, primo ministro britannico, a tornare a quella vecchia romantica suggestione di un'Unione Europea che, per le cause più svariate, non fu mai portata a compimento. Nel mezzo, i rimpianti di un continente devastato dalle stesse cause che accesero la miccia dei due conflitti mondiali, fortunatamente contenuto dal lavoro provvidenziale dell'ONU e dell'Unione Slava. Quest'ultima, abbandonati i vecchi fasti militari del patto di Varsavia ed economici del Comecon, è riuscita a costruire una federazione nata dalla folta schiera di stati dell'ex Unione Sovietica, dalla Russia fino alla Polonia, passando per la Lituania e per i Balcani, fino ad arrivare alla condivisione di valori quali la pace, la democrazia e il libero commercio, che l'hanno resa regina incontrastata della diplomazia mondiale. E mentre una per una diverse repubbliche prendevano parte al grande progetto russo, l'Europa continentale se ne stava a guardare, martoriata dalle lotte interne e dalle continue recessioni economiche. La Germania della cancelliera Merkel ha presentato i conti delle nuove riforme, la sovrapproduzione ha prodotto un eccesso di offerta che ha messo seriamente in bilico l'economia tedesca, con una disoccupazione ai massimi storici, e costretto il governo di Berlino a chiedere un ulteriore prestito alla Cina, che ormai tiene sotto scacco il cuore dell'Europa. Le cose non migliorano. Migliorano al di là del Reno, dove il governo espansionistico della Le Pen, non trovando l'appoggio delle ex colonie africane per una nuova collaborazione commerciale, si è ritrovato a fare fronte all'enorme spesa militare che richiedeva la gestione delle guerre civili, conflitti nati proprio dal dissenso delle popolazioni autoctone nei confronti di quei governi che, nonostante travagliati trascorsi, continuavano a svendere alla Francia gran parte delle loro risorse. Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, spolpate dagli interessi dei prestiti alla Cina, stanno strizzando l'occhio all'Unione Slava che, seppur lontana culturalmente e storicamente, potrebbe rappresentare l'ultimo appiglio per non rimanere schiacciate dalla poca lungimiranza che le ha portata ad affrontare da sole la globalizzazione. L'ultima speranza federativa è così affidata al Regno Unito che, a distanza di quasi un secolo, ritorna al sogno di Churchill, proponendo a Germania, Francia, Benelux, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia di ripensare seriamente alla possibilità di creare un'organizzazione sovranazionale che, grazie all'Unione, possa risolvere i problemi, ma anche godere dei vantaggi di una comunità storicamente ricca come quella europea, magari insieme all'Unione Scandinava, magari attirando i paesi geograficamente più europei dell'Unione Slava, con l'intento forse di sentire riecheggiare finalmente le parole pronunciate a Zurigo in quel famoso discorso del 1946, quando il sogno dell'Europa unita sembrava vicino ad essere realtà, quando termini come pace, democrazia e benessere erano un obiettivo da raggiungere e non solo un'ambizione che forse ha tardato troppo a crescere.

0: Eurofonica.
1: Pensate che sia possibile riuscire a riassumere la storia dell'Unione Europea in meno di 3 minuti senza sembrare la pubblicità di qualche farmaco di cui alla fine elencano le controindicazioni in modo veloce?
2: Tipo adesso?
1: Sì.
2: Ok.
1: A noi di Eurofonica piacciono le sfide e per questo vi racconteremo i passi fondamentali della storia dell'Unione Europea attraverso le frasi dei suoi protagonisti.
0: Eurofonica.
3: We must recreate the European family in a regional structure. Called it maybe the United States of Europe.
4: Le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.
5: Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.
6: Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma due trattati che contengono in germe la possibilità di raggiungere e di sviluppare la libera unità politica dell'Europa. Questo è il voto di Roma.
7: La natura, la struttura, la congiuntura che sono propri all'Angleterre differ profondamente da quelle dei continentaux.
8: We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back.
9: Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
10: You know, when I came here 17 years ago and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you?
11: The fact that there was a Brexit vote which has echoes across the EU, is this the beginning of the end of the European Union?
12: No.
13: Thank you.
14: Thank you all. Good afternoon.
15: Eurofonica!
2: E siamo tornati dagli studi della rappresentanza d'Italia, della Commissione Europea e del Parlamento Europeo per parlare del e-vote. Di cosa si parla? Praticamente, come ben sappiamo, adesso utilizziamo gli smartphone, le applicazioni e potrebbe trattarsi di un modo nuovo per avvicinarsi alla politica. Allora Caterina Moser da Torino ci ha preparato un focus che parla proprio di questo argomento.
0: Eurofonica.
16: Online, prenotiamo i voli e ci iscriviamo agli esami universitari. La tecnologia caratterizza sempre più ogni aspetto della nostra vita e presto potrebbe favorire la partecipazione dei cittadini europei alla politica. Il rapporto dell'eurodeputato Ramon Jauregui Atondo sulla e-democracy, presentato la settimana scorsa in plenaria del Parlamento europeo, va in questa direzione. Nel report si denuncia una crescente sfiducia nei confronti della democrazia e del suo funzionamento da parte dei cittadini, che richiedono più trasparenza e partecipazione ai processi decisionali. Per rendere il voto elettronico efficace, però, è prima necessario superare il gap digitale, rendendo il pieno accesso online alla popolazione e incrementando le connessioni di internet veloce, senza dimenticare la sicurezza e la tutela dei dati personali. Non tutti i paesi UE sembrano a favore dell'e-democracy. Ad esempio l'Olanda ha vietato il voto online per le elezioni generali della scorsa settimana per paura di attacchi hacker o manipolazioni nelle postazioni per il voto elettronico che aveva installato a partire dal 2007. Il rischio c'è, ma si possono sempre prendere delle precauzioni e guardare a paesi dove il sistema funziona. Come l'Estonia, che usa il voto elettronico dal 2005 per 8 volte tra elezioni nazionali, amministrative ed europee, senza attacchi hacker o problemi ai server. Un estone su 3 vota online. Guardando all'Italia, l'e-democracy risolverebbe il problema degli studenti fuori sede, costretti ogni volta a rinunciare o spendere tanto per esercitare il loro diritto di voto. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
0: Eurofonica.
2: Sono tanti i problemi che attraversa oggi l'Unione Europea e quindi poi ne parleremo con più un approfondimento con i Vox Pop di Sabrina, però prima di tutto c'è da capire cosa è successo di buono in questi 60 anni e cosa invece non è andato. Allora, davanti a me ho le due parti, abbiamo il pro Europa che è Andrea Fioravanti e l'anti-europei, come vuoi chiamarti Fabiano?
17: Eurocritico.
2: Che tristezza. L'eurocritico che è Fabiano Catania. Adesso farete praticamente una battaglia fino all'ultimo
17: sangue. Non vedo l'ora.
2: Siete pronti?
1: Inizio io.
2: Via, uno.
1: Parliamo dei 70 anni di pace dell'Unione Europea. Il Nobel della pace del 2012 all'Unione Europea ha solo certificato un dato di fatto. Dal 1945 a oggi non c'è mai stato un conflitto sul suolo europeo, in un continente che da secoli ha visto solo guerra e sangue. Ora le tensioni sono politiche, o nel peggiore dei casi, diplomatiche.
12: Vero, però la mancanza di unione politica porta l'Unione Europea a essere solo un'unione di stati, dove l'agenda è dettata dai paesi economicamente più forti, come stiamo vedendo, cioè la Germania e la Francia. Quindi manca in realtà lo spirito solidale tra i membri.
1: Ti rilancio con Schengen. Dal 1985 l'Europa non ha più confini. Niente file infinite, passaporti da mostrare, dogane da attendere. L'Europa è diventata casa nostra. Oggi andare a Madrid o a Cracovia è come uscire di casa. Direi che è una bella...
2: Non mi Schengen ti ha steso, eh?
12: Ma non mi convinci completamente, perché la mancanza di una politica comune sull'immigrazione non permette di governare in modo uniforme i flussi. Quindi significa che i paesi mediterranei di fatto sono abbandonati al proprio destino.
1: Non sono stati abbandonati al loro destino con l'euro, anche tu concorderai che ha protetto le economie nazionali dalla speculazione
12: Vero.
1: Finanziaria e soprattutto ha reso più forti delle economie deboli. Il mercato europeo si è unito ancora di più ed è cresciuto grazie anche alla moneta unica.
12: Sì, ma un'unione monetaria senza un'unione politica poi come ti fa gestire le grandi crisi del debito come quella greca? La Federal Reserve nel 2009 ha salvato la California.
1: Tre sillabe, Erasmus. 3,5 milioni di studenti, 1 milione di figli nati dalle coppie che hanno girato per l'Europa dal 1987 a oggi. Forse l'unica conquista dell'Unione Europea che non riceve critiche. Lo ha fatto il 10% degli italiani ed è diventata la garanzia di apertura mentale e successo nella carriera del lavoro. Non solo esami, ma anche stage con Erasmus Plus dopo e Leonardo prima. Il 51% degli italiani che lo hanno fatto ha poi trovato il posto di lavoro nella nazione dove è andato.
12: Fiscal Compact obbliga i paesi firmatari al pareggio di bilancio e al taglio sistematico della spesa pubblica. Secondo molti economisti, soprattutto quelli keynesiani, questo sistema crea numerosi problemi nelle economie nazionali, soprattutto nei momenti di recessione.
1: Grandi problemi... grandi problemi, piccole conquiste, quelle che fa l'Unione Europea nel quotidiano. Dal roaming, che non si paga più nel 2017, spieghiamolo agli ascoltatori. Il tuo cellulare vale allo stesso prezzo, le tariffe del tuo cellulare hanno lo stesso prezzo. Prezzo sì. In tutta l'Unione Europea. Parliamo anche di quando vai al supermercato. Le etichette garantiscono la salubrità, la bontà dei tuoi cibi. Ma poi soprattutto l'Unione Europea ha armonizzato le varie leggi nazionali e ha ampliato i nostri diritti civili, protezione del lavoro e soprattutto diritti delle donne.

0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanch'io.it
2: Radio 6023.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

Il fatto è che avete conosciuto quattro balordi dopo che siete diventati famosi. Ma non erano la vostra famiglia, i vostri compagni di scuola, cazzo, i vostri vicini di casa. Queste storie non vi appartengono.

0: prima, a disagio con la polizia.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023 Radio 6023.